0: tequila guarda me.
1: At Night, una notte di emozioni con Radio.0.
2: Sono le 4:03.

0: At Night, una notte di emozioni con Radio.0.
1: Sono le 5 e 4 minuti.
2: Credi davvero non ci abbia mai messo la faccia? Vorrei soltanto sapessi che non è un granché. Cercavi le differenze tra me e una condanna. Ora

Hai voglia di scoprire, creare e assaggiare? Il 16 e 17 maggio a Gorizia arriva la nuova edizione di Go Makers. Esperienze da fare e da degustare nel centro storico tra Piazza Vittoria e lungo tutta la via Rastello. Cuore dell'evento, la suggestiva Casa Kreiner, dove ti aspettano artigiani, designer, artisti e maestri del gusto con laboratori, incontri e degustazioni. Due giorni per vivere il meglio dell'artigianato artistico regionale. Go Makers, la creatività è di casa a Gorizia. Confartigianato Gorizia ti aspetta sabato e domenica. Tutte le info su gomakers.it.

0: Arterba.
1: Ocean Marine è una marina situata in una postazione strategica, riparata e con un comodo parcheggio. Alaggio, rimessaggio esterno ed interno, ormeggio e altre operazioni accessorie. All'interno della Ocean Marine è possibile svolgere in proprio le lavorazioni sulle imbarcazioni con tariffe competitive. Lo svago è garantito dalla presenza di due clubhouse con piscine, bar e ristoranti. Ocean Marine è la prima marina in Friuli Venezia Giulia che ha ottenuto le certificazioni in materia di sicurezza, qualità e ambiente UNI-EN ISO. Ocean Marine, la nautica per tutti. Via Consiglio d'Europa 42, 36 e 50 a Monfalcone. Oceanmarine.it.
2: State ascoltando Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.

0: Radio.0, stelle e stelle. L'oroscopo a cura di Barba Nera.
1: Bentrovati con l'oroscopo del giorno di Barba Nera. Vediamo cosa hanno in serbo per noi le stelle. Sabato 16 maggio, Ariete, giornata operosa, sfruttiamola quindi al meglio, concentrandoci su quei progetti che hanno bisogno di essere consolidati e riaffermati. Toro, il Sole e la Luna in congiunzione insieme con Mercurio favoriscono applicazione e precisione, mentre Giove in Cancro premia la dedizione. Gemelli, chiarezza mentale e fermezza ci sostengono nelle decisioni. Usiamo razionalità e acume per guidare la nostra vita. Andiamo dritti al punto. Cancro, ancora tripletta di pianeti in sestile. Il Sole, la Luna e Mercurio in Toro ci garantiscono grande velocità e progressi. L'energia è focalizzata e fluida. Leone, una potente iniezione di emotività positiva, l'amore sboccia, la felicità domestica è al culmine e i sentimenti vengono espressi con spontaneità. Vergine, un incontro inaspettato con un vecchio amico ci regala dolcezza e un senso di continuità, riscopriamo un passatempo che avevamo accantonato. Bilancia, siamo in attesa di una risposta, ma il cielo ci invita a non forzare la mano, nel frattempo dedichiamoci alla cura del nostro giardino o di una pianta. Scorpione, le opposizioni del Sole e di Mercurio incrinano il nostro profondo ottimismo. Facciamo fluire le energie e torniamo a visualizzare il nostro percorso. Sagittario, siamo pervasi da un grande entusiasmo e da una vivida ispirazione per una nuova avventura. Nonostante la fretta, prendiamo tempo per mappare l'idea. Capricorno, non dobbiamo vincere a ogni costo, ma dimostrare la nostra superiorità intellettuale con intuizioni originali. Non trasformiamo le parole in armi. Acquario, potremmo percepire troppa pressione o capire che le nostre scelte sono costantemente messe in discussione. Non dobbiamo cedere alla stanchezza. Pesci, fidiamoci a occhi chiusi di ciò che ci fa sentire vivi. Il nostro indiscusso valore è pronto a manifestarsi al meglio. La chiave è la messa a fuoco. Almanacco Barba Nera. Ciò che dice poi si avvera.
2: L'oroscopo vi è stato offerto da...
3: Naviga verso il successo guidato dalle stelle dell'innovazione con Belletti Group. Partner dei grandi costruttori, Belletti Group è leader nell'impiantistica navale, industriale e civile. E per chi sogna una casa ristrutturata a chiavi in mano, visita bellettigroup.com e scopri un mondo di soluzioni all'avanguardia.

0: Vuoi raggiungere le località balneari di Trieste? Senza problemi di parcheggio, godendo della vista del golfo? Scegli la strada del mare, sali sul Delfino Verde! Il collegamento marittimo Trieste-Sistiana, via Portovivo, Barcola, Topolini, Grignano, è attivo tutti i giorni dal 25 aprile al 4 ottobre. Porta anche la tua bicicletta per un'escursione indimenticabile. I biglietti li acquisti online o direttamente a bordo. Per tutte le informazioni su orari, tariffe e fermate on demand, visita il sito web delfinoverde.it.
1: Sporco ostinato, se pensi che la tua situazione sia proprio grave, esistiamo noi, Gisto, l'impresa di pulizie che rimette tutto a nuovo, case, uffici e ambienti da far tornare splendenti. Con Gisto, un risultato bello, fresco e mai visto. Ci trovi in via Carducci 37 a Trieste. Chiama subito 371 190 41 21. Gisto, come non lo hai mai visto.
2: E se ti dicessi che Ceramiche Pariet è il negozio giusto dove acquistare il tuo nuovo bagno e che oltre ad offrirti le migliori ceramiche, i rivestimenti, l'arredo, i pavimenti del bagno e di tutta la casa, da noi la qualità costa meno di quello che pensi e con il bonus puoi approfittare delle detrazioni fiscali. Vieni a trovarci a Buttrio in Via Nazionale e creeremo insieme a te il tuo bagno attraverso la grafica rendering 3D fino a quando il tuo bagno sarà esattamente come lo avevi sognato. Scegliere oggi, guardando al futuro. Pariad.it.
3: Cosa facciamo oggi? Andiamo a fare una gita?
4: Ho un'idea. Saliamo a bordo del trenino leggendario e scopriamo la più grande meraviglia del mondo sotterraneo.
3: Dimmi dove?
4: Alle grotte di Postumia in Slovenia.
3: Lì dove si vedono anche i piccoli draghetti? Grotte di Postumia in Slovenia, a 45 km dal confine.
5: Cercate un rimedio naturale ai vostri problemi di salute? Ogni lunedì alle 11.45 su Radio.0 c'è Naturalmente in Salute, offerto da La Bottega delle Spezie, in via Combi 12, a Trieste.

0: Scopri l'eleganza outdoor firmata Piscine Laghetto. Sabato 16 maggio, Open Day da Agri Center. Promo gadget e 20% sull'arredo giardino in esposizione. Ti aspettiamo da Agri Center in via San Lorenzo 5 a Fiumicello, Villa Vicentina, Udine. Vieni il 16 maggio a scoprire la tua nuova piscina Laghetto.
1: Quest'estate vieni a passare le tue vacanze nel meraviglioso Salento. Parti con Ryanair, volo diretto da Trieste Airport a Brindisi e prenota in uno dei Caroli Hotels a Gallipoli nel magico Eco Resort Le Sirenè, il Mozzafiatto Bella Vista Club e il friendly Jolly Park Hotel. A Santa Maria di Leuca il mitico Hotel Terminal e l'ottocentesca Villa La Meridiana. Vivrai un'estate magica tra spiagge bianche, acque turchesi e la gustosissima cucina salentina. Prenota subito la tua vacanza da sogno su carolihotels.com. Quest'estate vieni a passare le tue vacanze nel meraviglioso Salento.
2: Belletti Group. Da Trieste nel mondo soffia il vento della tecnologia. Belletti Group, leader nell'impiantistica navale, industriale e civile, è il partner dei grandi costruttori. Refitting navi e yacht di prestigio con le più innovative tecniche certificate. Affidati a noi anche per la ristrutturazione chiavi in mano della tua casa. Visita bellettigroup.com.
3: Dacia Sandero, l'auto più venduta in Europa privati dal 2017. A maggio Sandero Streetway TC100 in pronta consegna con tasso zero e senza maxi rata. Da 220 euro al mese, TAN 0, TAEG 278. Anticipo 6.890 euro, 48 rate. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
4: Vieni a scoprirla da Autonord Fioretto. In strada delle Saline 2 a Muggia, Trieste. In via Nazionale 29 a Reana del Royale, Udine. E in via Venezia 121 a Pordenone.
5: Più di 10.000 prodotti, più di 200 marchi e tutti scontati dal 30 al 50%. Solo per 10 giorni, da venerdì 8 a domenica 17 maggio, approfitta delle offerte più incredibili dell'anno. Salute, bellezza e benessere, tutto quello che ami, a prezzi imbattibili. Medimarket, la parafarmacia che conviene tutto l'anno, ora ancora di più. Trova il negozio più vicino a te su medi-market.it. Medimarket, prezzo, scelta, consiglio.
6: La musica, l'informazione, la pubblicità con le migliori aziende e tanto, tanto amore per il territorio. Tutto questo e molto di più è Radio.0, la migliore radio del Friuli Venezia Giulia.

0: Pronti per un'avventura indimenticabile?
1: Il più grande parco zipline in Europa vi aspetta a pochi chilometri dal confine italiano, ideale per una gita di un giorno. 10 cavi d'acciaio, 4 chilometri di volo sopra il fiume Ucea. Adrenalina, mozzafiato, spettacolare!
0: Zipline Ucea è situata nella pittoresca Valle di Lisonzo. Vicino, selvaggio e divertimento pazzesco!
1: Prenotate la vostra avventura ora su socialrafting.si.
2: Hotel Warm Baderhof. Ritrovare benessere e vitalità all'Hotel Warm Baderhof, l'albergo a 5 stelle a Warmbad, in Carinzia. Fare il bagno nelle benefiche acque termali, circondate dal verde rassicurante del parco. Farsi massaggiare da operatori esperti. Giocare a tennis o esplorare la natura rigogliosa a piedi o in bicicletta. Deliziare il palato con specialità autentiche e farsi viziare con torte cremosissime nell'elegante pasticceria. Vi aspettiamo all'Hotel Warm Baderhof, a soli 15 minuti dal confine italiano di Tarvisio. www.warmbaderhof.com.
3: L'unico gesto che porta bene agli anziani fragili è la tua firma. Dona il 5 per 1000 alla Fondazione Associativa Goffredo de Banfield. A te non costa nulla. Ma per molte persone anziane in difficoltà e per le loro famiglie è importante. Quest'anno scegli di aiutare chi vive una vecchiaia difficile, offrendo sostegno e cura. Destina il tuo 5 per 1000 alla The Banfield. Codice fiscale su thebanfield.it.
4: Più di 10.000 prodotti, più di 200 marchi e tutti scontati dal 30 al 50%. Solo per 10 giorni, da venerdì 8 a domenica 17 maggio, approfitta delle offerte più incredibili dell'anno. Salute, bellezza e benessere, tutto quello che ami, a prezzi imbattibili. Medimarket, la parafarmacia che conviene tutto l'anno, ora ancora di più. Trova il negozio più vicino a te su medi-market.it. Medimarket, prezzo, scelta, consiglio.
5: State ascoltando Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.

0: zia Giulia. Radio.0, stelle e stelle. L'oroscopo a cura di Barba Nera.
1: Bentrovati con l'oroscopo del giorno di Barba Nera. Vediamo cosa hanno in serbo per noi le stelle. Sabato 16 maggio, Ariete, giornata operosa, sfruttiamola quindi al meglio, concentrandoci su quei progetti che hanno bisogno di essere consolidati e riaffermati. Toro, il Sole e la Luna in congiunzione insieme con Mercurio favoriscono applicazione e precisione, mentre Giove in Cancro premia la dedizione. Gemelli, chiarezza mentale e fermezza ci sostengono nelle decisioni. Usiamo razionalità e acume per guidare la nostra vita. Andiamo dritti al punto. Cancro, ancora tripletto di pianeti in sestile. Il Sole, la Luna e Mercurio in Toro ci garantiscono grande velocità e progressi. L'energia è focalizzata e fluida. Leone, una potente iniezione di emotività positiva, l'amore sboccia, la felicità domestica è al culmine e i sentimenti vengono espressi con spontaneità. Vergine, un incontro inaspettato con un vecchio amico ci regala dolcezza e un senso di continuità, riscopriamo un passatempo che avevamo accantonato. Bilancia, siamo in attesa di una risposta, ma il cielo ci invita a non forzare la mano, nel frattempo dedichiamoci alla cura del nostro giardino o di una pianta. Scorpione, le opposizioni del Sole e di Mercurio incrinano il nostro profondo ottimismo. Facciamo fluire le energie e torniamo a visualizzare il nostro percorso. Sagittario, siamo pervasi da un grande entusiasmo e da una vivida ispirazione per una nuova avventura. Nonostante la fretta, prendiamo tempo per mappare l'idea. Capricorno, non dobbiamo vincere a ogni costo, ma dimostrare la nostra superiorità intellettuale con intuizioni originali. Non trasformiamo le parole in armi. Acquario, potremmo percepire troppa pressione o capire che le nostre scelte sono costantemente messe in discussione. Non dobbiamo cedere alla stanchezza. Pesci, fidiamoci a occhi chiusi di ciò che ci fa sentire vivi. Il nostro indiscusso valore è pronto a manifestarsi al meglio. La chiave è la messa a fuoco. Almanacco Barba Nera. Ciò che dice poi si avvera.
2: L'oroscopo vi è stato offerto da...
3: Naviga verso il successo guidato dalle stelle dell'innovazione con Belletti Group. Partner dei grandi costruttori, Belletti Group è leader nell'impiantistica navale, industriale e civile. E per chi sogna una casa ristrutturata, chiavi in mano, visita bellettigroup.com e scopri un mondo di soluzioni all'avanguardia.

0: spiagge, mari e venti. Il bollettino nautico del Friuli Venezia Giulia e Veneto Orientale.
1: Benvenuti all'appuntamento con il bollettino nautico dalla costa. Beh, oggi ce l'ho da nuvoloso nella notte al mattino, piogge deboli, dall'area centrale progressiva attenuazione delle piogge. Soffrirà tempo borino e bora moderata sulla costa con temperature dagli 11 ai 17 gradi la massima. Domani cielo in prevalenza sereno al mattino, al pomeriggio variabile, potrebbe interessare anche l'alta pianura. Temperatura minima 10 gradi, la massima 23. Andiamo a vedere il grado lignano. Oggi pioggia debole e intensa, i venti saranno prevalentemente moderati, soffriranno dai 10 ai 32 km all'ora, temperatura tra gli 11 e i 15 gradi. Domani invece giornata serena, i venti saranno moderati, soffriranno da sud-sud-ovest tra i 13 e i 14 km all'ora, con temperatura tra gli 8 e i 20 gradi. Mentre la nostra vicina Jesolo, Bibione, Caule e Liu di Venezia, pioggia debole, vento di tramontana oggi con 16 fino a 28 km all'ora, tra gli 11 e i 16 gradi. Domani invece cielo sereno, vento da ovest-sud-ovest con intensità tra i 10 e i 17 km all'ora, con temperature tra i 10 e i 18 gradi.
0: Il bollettino nautico, spiagge, mari e venti vi è stato offerto da
2: Ocean Marine. È una marina situata in una posizione strategica, riparata e con un comodo parcheggio.
3: Alaggio, rimessaggio esterno ed interno, ormeggio e altre operazioni accessorie. All'interno dell'Ocean Marine è possibile svolgere in proprio le lavorazioni sulle imbarcazioni con tariffe competitive.
2: Lo svago è garantito dalla presenza di 2 clubhouse con piscine, bar e ristoranti.
3: Ocean Marine è la prima marina in Friuli Venezia Giulia che ha ottenuto le certificazioni in materia di sicurezza, qualità, ambiente, UNI-EN ISO.
2: Ocean Marine, la nautica per tutti. Via Consiglio d'Europa 42, 36 e 50 a Monfalcone. Oceanmarine.it.

0: Cerchi competenza, rapidità e zero pensieri? Da oggi l'Autoscuola Accademia di Guida diventa anche agenzia di riferimento per tutte le pratiche automobilistiche e nautiche. Immatricolazioni, passaggi di proprietà, rinnovi patente e risposta ad ogni problema amministrativo. Servizio preciso, tempi rapidi e assistenza completa. E se vuoi salpare verso nuove mete, sali a bordo delle nostre imbarcazioni per il conseguimento della patente nautica. Accademia di Guida, la soluzione giusta al momento giusto. Per informazioni vieni a trovarci in via Miramare 5 o visita il nostro sito accademiadiguida.it.
1: Hai voglia di scoprire, creare e assaggiare? Il 16 e 17 maggio a Gorizia arriva la nuova edizione di Go Makers. Esperienze da fare e da degustare nel centro storico tra Piazza Vittoria e lungo tutta la via Rastello. Cuore dell'evento, la suggestiva Casa Kreiner, dove ti aspettano artigiani, designer, artisti e maestri del gusto con laboratori, incontri e degustazioni. Due giorni per vivere il meglio dell'artigianato artistico regionale. Go Makers, la creatività è di casa a Gorizia. Confartigianato Gorizia ti aspetta sabato e domenica. Tutte le info su gomakers.it.
2: Ritorna a Sapori Pro Loco!
3: Il 16 e 17 e dal 22 al 24 maggio scopri le tipicità, i gusti e le tradizioni enogastronomiche più autentiche insieme alle Pro Loco del Friuli Venezia Giulia.
2: Sapori Pro Loco! Sabato 16 e domenica 17 a Villa Manenna di Passariano, Codroipo, Udine.
3: Info e programma su saporiproloco.it.
4: Divertimento acquatico per tutta la famiglia a Warm Bad Villach. Scivoli, rafting sui gommoni, piscina per bimbi piccoli e una piscina olimpionica per gli amanti del nuoto. Qui non ci si annoia mai. Visitate anche la nostra spa con saune, bagni turchi, rituali hammam, trattamenti viso e corpo per farsi coccolare. Dove? Alle terme di Warm Bad a Warm Bad Villach. Siamo aperti ogni giorno dalle 9 alle 22. Ci vediamo presto a Warm Bad Villach. Prenotatevi online per un accesso garantito su cartenterme.com.
5: La tua casa è più bella e carina, ed il Porfi di Trentina.
6: Per il vostro giardino, fornitura pietre da rivestimento per abbassamento e pavimentazioni. Quarziti, pietra di Luserna e porfidi. All'Edil Porfidi Trentina, a Prosecco, di fronte il deposito degli autobus.

0: Pronti per un'avventura indimenticabile?
1: Il più grande parco zipline in Europa vi aspetta a pochi chilometri dal confine italiano. Ideale per una gita di un giorno. 10 cavi d'acciaio, 4 chilometri di volo sopra il fiume Ucea. Adrenalina, mozzafiato, spettacolare!
0: Zipline Ucea è situata nella pittoresca Valle di Lisonzo. Vicino, selvaggio e divertimento pazzesco!
1: Prenotate la vostra avventura ora su socialrafting.si.
2: Fresco, fresco, cremoso, è squisito e gustoso, da zampolli, gelato super strepitoso.
3: Da sempre il più buon gelato artigianale, con tanti nuovi gusti, da zampolli, in via Gega 10 a Trieste.
4: Cosa facciamo oggi? Andiamo a fare una gita?
5: Ho un'idea! Saliamo a bordo del trenino leggendario e scopriamo la più grande meraviglia del mondo sotterraneo.
4: Dimmi dove?
5: Alle Grotte di Postumia in Slovenia.
4: Lì dove si vedono anche i piccoli draghetti? Grotte di Postumia in Slovenia, a 45 km dal confine.
1: Il Termen Hotel Karavankerhof e le terme di Warmbad si trovano a Warmbad Villach, a 15 minuti dal confine italiano di Tarvisio, Udine, nel parco naturale del Monte Dobrac e a pochi passi dalla pista ciclabile Alpe Adria.
6: Un hotel moderno, perfetto per famiglie e sportivi. Camere spaziose, ampio ristorante, mini club, anche in lingua italiana.
1: E corridoio diretto alle terme di Warmbad.
6: Piscine termali interne ed esterne, numerosi scivoli, spa con hammam, in un'area benessere di 2000 metri quadri e in palestra di ultima generazione. Karavankenhof.com.
7: Voglio condividere con te una bellissima serata e questo mare luccicante. Ho voglia di condividere.
1: Perché invece non condividiamo l'incredibile menù del ristorante Puro?
7: Puro Cucina Autentica, l'unico ristorante di Jesolo che propone un menù tutto da condividere. Materie prime di altissima qualità, un'esperienza culinaria eccezionale. Il tutto firmato dal famoso chef Theodor Falser, solo presso il Falkensteiner Hotel & Spa Jesolo.
8: Questa la condivido.
9: Scopri l'eleganza outdoor firmata Piscine Laghetto. Sabato 16 maggio, Open Day da Agri Center. Promo gadget e 20% sull'arredo giardino. Un'esposizione. Ti aspettiamo da Agri Center in via San Lorenzo 5 a Fiumicello, Villa Vicentina, Udine. Vieni il 16 maggio a scoprire la tua nuova piscina Laghetto.

Quando sarai piccola ti aiuterò a capire chi sei, ti starò vicino come non ho fatto mai, rallenteremo il passo se camminerò veloce, parlerò al posto tuo se ti si ferma la voce, giocheremo a ricordare quanti figli hai, che sei nata il 20 marzo del 46, se ti chiederai il perché di quell'anello al dito, ti dirò di mio padre, ovvero tuo marito, ti insegnerò a stare in piedi da sola, a ritrovare la strada di casa. Ti ripeterò il mio nome mille volte perché tanto te lo scorderai.

tutto. Quando sarai piccola mi insegnerai davvero chi sono, a capire che tuo figlio è diventato un uomo. Quando ti prenderò in braccio e sembrerai leggera come una bambina sopra un'altalena, preparerò da mangiare per cena, io che so fare il caffè a malapena, ti ripeterò il tuo nome mille volte fino a quando lo ricorderò.

Quando sarai piccola ti stringerò talmente forte che non avrai paura nemmeno della morte. Tu mi darai la tua mano, io un bacio sulla fronte. Adesso è tardi, fai la brava. Buonanotte.

0: Radio Orologio.
1: Sono le 8:34.
2: Radio.0, è ora di godersi il weekend. Stai ascoltando la nostra speciale selezione musicale. I più bei pezzi di ieri e di oggi da ballare e da cantare a squarciagola. I tuoi fine settimana non saranno

0: L'unico gesto che porta bene agli anziani fragili è la tua firma. Dona il 5 per 1000 alla Fondazione Associativa Goffredo de Banfield. A te non costa nulla, ma per molte persone anziane in difficoltà e per le loro famiglie è importante. Quest'anno scegli di aiutare chi vive una vecchiaia difficile, offrendo sostegno e cura. Destina il tuo 5 per 1000 alla De Banfield. Codice fiscale su debanfield.it.
1: Radio.0, la radio ufficiale della Pallacanestro Trieste, presenta sabato 16 maggio alle ore 20:30 la radiocronaca dei playoff Brescia-Pallacanestro Trieste, solo sulle frequenze di Radio.0 e in streaming su radio.0.it.
2: E se ti dicessi che Ceramiche Pariad è il negozio giusto dove acquistare il tuo nuovo bagno e che oltre ad offrirti le migliori ceramiche, i rivestimenti, l'arredo, i pavimenti del bagno e di tutta la casa, da noi la qualità costa meno di quello che pensi? E con il bonus puoi approfittare delle detrazioni fiscali. Vieni a trovarci a Buttrio in Via Nazionale e creeremo insieme a te il tuo bagno attraverso la grafica rendering 3D fino a quando il tuo bagno sarà esattamente come lo avevi sognato. Scegliere oggi, guardando al futuro. Pariad.it.
3: Salone Nautico Internazionale Internautica alla Marina di Porto Rose. Dal 21 al 24 maggio scopri le ultime novità dal mondo della nautica. Ti aspettano presentazioni di nuove imbarcazioni, attrezzature per la navigazione e articoli sportivi per il tempo libero in mare. Non perdere il più grande evento nautico in Slovenia. Dal 21 al 24 maggio alla Marina di Porto Rose.
4: La prova costume ti preoccupa? Nessun problema! Al Centro Benessere Arcadia arrivano i trattamenti pensati per valorizzare il tuo corpo e prenderti cura della tua pelle. Con LPG Endermologie, il trattamento visibile già con 10 sedute, puoi ridisegnare, rassodare e drenare. Provare per credere! Se vuoi avere un corpo al top, scegli Centro Benessere Arcadia, in corso Saba 28 a Trieste. Scopri le promozioni su arcadiatrieste.it.
5: La musica, l'informazione, la pubblicità con le migliori aziende e tanto, tanto amore per il territorio. Tutto questo e molto di più è Radio.0, la migliore radio del Friuli Venezia Giulia.

0: Radio Orologio.
1: Sono le 9:01.
2: Buongiorno da Alessandro Cisilin. Si intensificano i venti di una possibile ripresa del conflitto con l'Iran. Il New York Times riferisce di una possibile ripresa dei bombardamenti americani la prossima settimana e secondo la CNN Israele preparerebbe a sua volta una serie di nuovi attacchi su infrastrutture e alti funzionari iraniani per alzare la pressione negoziale sull'Iran, con riferimento in particolare ai suoi piani nucleari. Teheran ribadisce da parte sua la disponibilità negoziale, salvi però alcuni paletti come il controllo dello stretto di Hormuz. E Tel Aviv continua ad attaccare il sud del Libano, almeno 6 morti nelle ultime ore, tra le vittime 3 paramedici. Ieri il rientro di Donald Trump a Washington dopo il bilaterale a Pechino col presidente cinese Xi Jinping, segnato da parole calorose tra i due, ma con una serie di nodi che sembrano irrisolti, a iniziare dal dossier di Taiwan. Alessio Galea.
3: Due giorni di colloqui, Donald Trump e Xi Jinping faccia a faccia a Pechino sullo sfondo di una fragile tregua sui dazi, ribollire delle guerre dal Medio Oriente all'Ucraina e della contesa per il predominio tecnologico, matassa ancora tutta da sciogliere, così come il dossier di Taiwan. Ne abbiamo parlato a lungo e non vogliamo una guerra a 9.500 miglia di distanza, ha detto Trump parlando dall'Air Force One. Al tempo stesso il capo della Casa Bianca si è rifiutato di dire se avrebbe difeso l'isola autonoma da un'eventuale invasione cinese. Durante il bilaterale il presidente cinese aveva avvertito che proprio la questione di Taiwan potrebbe creare pericolose tensioni. Parziale convergenza sull'Iran, no all'atomica e riapertura di Hormuz, la posizione comune. Pechino offre la sua mediazione ma precisa che serve subito un cessate il fuoco duraturo. Sul fronte commerciale un portavoce del Ministero degli Esteri cinese alla domanda se la Cina avesse deciso di acquistare i jet Boeing ha glissato, parlando solo di legami economici reciprocamente vantaggiosi. I due leader ne riparleranno il 24 settembre a Washington, data indicata da Trump per l'invito alla Casa Bianca del presidente cinese.
2: È stato recuperato solo uno dei corpi dei 5 sub-italiani morti 2 giorni fa nelle Maldive mentre erano in immersione in una grotta a una profondità di quasi 60 metri. Il maltempo blocca le ricerche. Sentiamo Davide Camera.
4: La Guardia Costiera è riuscita a raggiungere solo i primi 2 ambienti della grotta senza individuare le vittime. Non il terzo ambiente. Il forte vento e l'allerta gialla sono un ostacolo per ora insuperabile. Si è riusciti a recuperare solo il corpo del capo.

0: barca, l'istruttore sul padovano Gianluca Benedetti. Sono ancora intrappolati in profondità i cadaveri delle altre vittime: la professoressa dell'Università di Genova Monica Montefalcone, la figlia Giorgia Sommacal, la ricercatrice Muriel Audenino e il neolaureato Federico Gualtieri. Tutti subacquei esperti, a detta dei familiari e anche dei 20 connazionali ancora a bordo della safari boat di Hugo Vjork, già ascoltati dalla polizia locale. Così le ipotesi restano ancora tante: la perdita di orientamento in un anfratto, improvvise correnti ascensionali, ancora un problema alla miscela d'ossigeno. Servono gli esiti delle indagini, servono le autopsie, altrimenti neppure la Procura di Roma, che ha aperto un fascicolo, può configurare un'ipotesi di reato. Altro aspetto, quello delle autorizzazioni, da capire se fosse una missione scientifica, con espresso benestare del Ministero locale del turismo, che supererebbe il limite tassativo di 30 metri nelle immersioni che vige nelle Maldive.
1: La stampa britannica avvicina le possibili dimissioni del premier laburista Keir Starmer, mirino di una parte del partito dopo la recente sconfitta elettorale alle amministrative. Il Telegraph sostiene che, nonostante i suoi dinieghi, starebbe valutando di cedere il posto al sindaco di Manchester Andy Burnham, candidato alle prossime suppletive parlamentari. Nei giorni scorsi il passo indietro, in polemica con Starmer, di alcuni sottosegretari e del ministro della salute Streeting. La battaglia dell'onorevole Giachetti è sacrosanta, le forze politiche agiscano, il commento dell'USIGRAI, sindacato del servizio radiotelevisivo pubblico, alla clamorosa protesta del deputato di Italia Viva per la convocazione della commissione di vigilanza RAI, bloccata dall'ottobre 2024 per la mancanza del numero legale da parte della maggioranza dopo la nomina del nuovo CDA. Giachetti ha annunciato in aula che passa dallo sciopero della fame in corso da 12 giorni a quello della sete e che si ammanetta sui banchi finché la paralisi non sarà sbloccata.
2: Chiedere alla maggioranza di consentire il ritorno alla legalità sbloccando la paralisi ed il sequestro della Commissione parlamentare di vigilanza. Richiesta avanzata anche ripetutamente dal Presidente della Repubblica, del tutto inascoltato. Nessuno ha ritenuto di dare qualsiasi segnale, profittando anche della cortina di silenzio garantito dall'intero sistema dell'informazione. Finché non ci sarà un pubblico impegno da parte della maggioranza di garantire il numero legale nella prossima convocazione della Commissione parlamentare di vigilanza, io mi autosequestro nella nostra casa della democrazia e non uscirò sperando che nessuno si prenda la responsabilità di farmi uscire con la violenza.
1: Tennis infine agli internazionali d'Italia e norvegese. Rud è il primo finalista, superato con un netto 6-1-6-1 il nostro Dardari, visibilmente fiaccato dalle trionfali maratone dei turni precedenti contro big come Zverev e Hodar, e l'italo argentino addirittura si scusa con il pubblico.
3: Mi dispiace anche per la gente che oggi è venuta a vedere, perché non sono riuscito a dare il massimo, quindi mi scuso anche con loro, con tutta la gente che è venuta oggi, però ho dato il mio massimo tutto il torneo, oggi non avevo proprio benzina, zero.
1: Verdetto rimandato invece dall'altro match tra il numero 1 Sinner e il russo Medvedev a causa della pioggia. Bene l'azzurro nel primo set, 6-2, invisibile e caro nel secondo, perso 7-5. Nel terzo l'alto tesino conduce 4-2, tra game tutti serrati comunque. Si riprende oggi, non prima delle 15. Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.
4: Vuoi rinnovare il tuo bagno senza stress? Con Adria Care pensano a tutto dall'A alla Z.
5: Sopralluogo gratuito, consulenza senza spese e ristrutturazione chiavi in mano. E in più trasporto gratuito. E non dimenticare, puoi ottenere fino al 50% di detrazione fiscale.
4: Scegli tre porte, pavimenti in laminato, gresso o legno, sanitari, docce, vasche, rubinetteria e mobili bagno di design.
5: Adria Care ti aspetta nello showroom in strada per Vienna 88 o Piccina Trieste. Chiamalo 040 81 37 16 o visita adriacare.it. Adriacare, il tuo bagno come lo hai sempre sognato, senza stress.
6: Ritorna a Sapori Pro Loco!
7: Il 16 e 17 e dal 22 al 24 maggio scopri le tipicità, i gusti e le tradizioni enogastronomiche più autentiche insieme alle Pro Loco del Friuli Venezia Giulia.
6: Sapori Pro Loco! Sabato 16 e domenica 17 a Villa Manenna di Passariano, Codroipo, Udine.
7: Info e programma su saporiproloco.it.
8: Vuoi raggiungere le località balneari di Grado e Lignano in totale relax? Scegli la strada del mare. Sali sul Delfino Verde. Il collegamento marittimo Trieste-Grado-Lignano e ritorno è attivo tutti i giorni, esclusi i lunedì, dal 25 aprile al 4 ottobre. Porta anche la tua bicicletta per un'escursione indimenticabile. I biglietti li acquisti online o direttamente a bordo. Il servizio è senza prenotazione. Per tutte le informazioni su orari e tariffe, visita il sito web delfinoverde.it.
9: Dacia Sandero, l'auto più venduta in Europa privati dal 2017. A maggio Sandero Streetway TC100 in pronta consegna con tasso zero e senza maxi rata. Da 220 euro al mese, TAN 0, TAEG 278. Anticipo 6.890 euro, 48 rate. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
10: Vieni a scoprirla da Autonord Fioretto. In strada delle Saline 2 a Muggia, Trieste. In via Nazionale 29 a Reana del Royale, Udine. E in via Venezia 121 a Pordenone.
11: Scopri l'eleganza outdoor firmata Piscine Laghetto. Sabato 16 maggio, Open Day da Agri Center. Promo gadget e 20% sull'arredo giardino. Un'esposizione. Ti aspettiamo da Agri Center in via San Lorenzo 5 a Fiumicello, Villa Vicentina, Udine. Vieni il 16 maggio a scoprire la tua nuova piscina laghetto.
12: State ascoltando Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.

0: Più di 10.000 prodotti, più di 200 marchi e tutti scontati dal 30 al 50%. Solo per 10 giorni, da venerdì 8 a domenica 17 maggio, approfitta delle offerte più incredibili dell'anno. Salute, bellezza e benessere, tutto quello che ami, a prezzi imbattibili. Medimarket, la parafarmacia che conviene tutto l'anno, ora ancora di più. Trova il negozio più vicino a te su medi-market.it. Medimarket. Prezzo, scelta, consiglio.
1: E se ti dicessi che Ceramiche Pariet è il negozio giusto dove acquistare il tuo nuovo bagno e che oltre ad offrirti le migliori ceramiche, i rivestimenti, l'arredo, i pavimenti del bagno e di tutta la casa, da noi la qualità costa meno di quello che pensi e con il bonus puoi approfittare delle detrazioni fiscali. Vieni a trovarci a Buttrio in Via Nazionale e creeremo insieme a te il tuo bagno attraverso la grafica rendering 3D fino a quando il tuo bagno sarà esattamente come lo avevi sognato. Scegliere oggi, guardando al futuro. Pariad.it.
2: Vuoi raggiungere Sistiana, Duino e Monfalcone in tranquillità senza traffico, godendo della vista del Golfo di Trieste? Scegli la strada del mare, sali sul Delfino Verde. Il collegamento marittimo Trieste-Monfalcone via Sistiana e Duino è attivo tutti i giorni dal 31 maggio al 20 settembre. Porta anche la tua bicicletta per un'escursione indimenticabile. I biglietti li acquisti online o direttamente a bordo. Il servizio è senza prenotazione. Per tutte le informazioni su orari e tariffe, visita il sito web delfinoverde.it.

0: La vera granita siciliana la trovi da Zampolli, in via Gaga 10 a Trieste.
1: Sognate una fuga nella natura?
2: Atlantida Boutique Hotel Rosashka Slatina è la scelta perfetta per il vostro relax.
1: Comfort esclusivo, cucina locale d'eccellenza e un'esperienza wellness indimenticabile.
2: Ideale per una fuga romantica o un weekend di puro benessere. Maggiori informazioni su atlantida-rogashka.si.
3: I feel Slovenia.

0: Meteo Coste dell'Istria. Previsioni meteo e aggiornamenti.
1: Benvenuti all'appuntamento con il meteo delle coste dell'Istria. Beh, andiamo subito a vedere oggi, insomma, previsioni di pioggia anche intensa, vento da nord nord-est, intensità tra i 12 e i 30 km all'ora. Temperatura invece dai 9 ai 12 gradi. Domani invece velato poco nuvoloso, i venti saranno prevalentemente moderati e soffieranno da ovest sud-ovest, intensità tra i 12 fino ad arrivare anche ai 23 km all'ora. Temperatura compresa tra i 7 e i 18 gradi.
0: Il meteo coste dell'Istria vi è stato offerto da...
2: Sognate una fuga nella natura.
3: Atlantida Boutique Hotel Rosasca Slatina è la scelta perfetta per il vostro relax.
2: Comfort esclusivo, cucina locale d'eccellenza e un'esperienza wellness indimenticabile.
3: Ideale per una fuga romantica o un weekend di puro benessere. Maggiori informazioni su atlantida-rogasca.si.
4: I feel Slovenia.

0: entri, ti emozioni. Vivi l'esperienza di You Me Design Place Hotel, l'hotel in centro a Trieste, a pochi passi dal mare, Piazza Unità e dai maggiori luoghi di interesse. You Me è un hotel 4 stelle realizzato dall'archistar Simone Micheli per la famiglia dei Borin Hotels, con forme e materiali che sono in grado di trasmettere il concetto You Me, dove non ti sentirai un ospite, ma un protagonista del tuo soggiorno. Potrai scegliere tra due suite, due junior suite e le camere deluxe, con la possibilità di usufruire della spa privata con sauna, bagno turco e doccia emozionale, con tutti i comfort e la colazione a buffet nella sala degli specchi. Prenota la tua vacanza in centro a Trieste e scegli lo You Me Design Place Hotel in via Mazzini 3. YouMeHotel.it. Un'esperienza indimenticabile.
1: Želite brez prometa in v miru priti do Sesljana, Devina in Tržiča, ob tem pa uživati v pogledu na Tržaški zaliv? Izberite Morsko pot, ukrcajte se na Delfino Verde. Pomorska povezava Trst Tržič prek Sesljana in Devina. Vozi vsak dan od 31. maja do 20. septembra. Samo je lahko vzamete tudi kolo za nepozaben izlet. Vstopnice lahko kupite preko spleta ali neposredno na krovu. Storitev je brez rezervacije. Za vse informacije o voznem redu in cenah obiščite spletno stran delfinoverde.it.
2: Vuoi sentire meglio? Vuoi sentire meglio? Oggi puoi con i nuovi occhiali acustici Nuance. Vivi la tua vita sentendo bene con il nuovo dispositivo acustico invisibile. Da Ottica Journal Photo in Piazza della Borsa 8 a Trieste adesso con il 30% di sconto!
3: Cerchi piante e fiori per rendere davvero unico il tuo giardino? Da Ecosistema Poletto Piante, dal 1957, ogni pianta racconta una storia fatta di passione, cura e bellezza. Gianfranco Poletto, insieme ai suoi figli e a uno staff esperto, ti accoglie come in famiglia, guidandoti nella scelta perfetta per i tuoi spazi verdi. Maggio è il mese più romantico dell'anno, il mese delle rose e delle ortensie, e qui sbocciano meraviglie. Oltre 150 varietà di rose, tra colori intensi e profumi avvolgenti, capaci di trasformare ogni angolo in poesia. E poi le ortensie, più di 40 varietà, eleganti e sorprendenti, dalla macrofilla alla paniculata, fino alle più rare e affascinanti. Un'esplosione di forme e sfumature, pronta a rendere unico il tuo giardino. A Cordignano, a pochi chilometri da Sacile, sulla rotonda al Bivio Cadore, ti aspetta un luogo magico dove la natura si vive davvero. Ecosistema Poletto Piante, naturalmente da vivere.

0: Radio.0, stelle e stelle. L'oroscopo a cura di Barba Nera.
1: Bentrovati con l'oroscopo del giorno di Barba Nera. Vediamo cosa hanno in serbo per noi le stelle. Sabato 16 maggio, Ariete, giornata operosa, sfruttiamola quindi al meglio, concentrandoci su quei progetti che hanno bisogno di essere consolidati e riaffermati. Toro, il Sole e la Luna in congiunzione insieme con Mercurio favoriscono applicazione e precisione, mentre Giove in Cancro premia la dedizione. Gemelli, chiarezza mentale e fermezza ci sostengono nelle decisioni. Usiamo razionalità e acume per guidare la nostra vita. Andiamo dritti al punto. Cancro, ancora tripletta di pianeti in sestile. Il Sole, la Luna e Mercurio in Toro ci garantiscono grande velocità e progressi. L'energia è focalizzata e fluida. Leone, una potente iniezione di emotività positiva, l'amore sboccia, la felicità domestica è al culmine e i sentimenti vengono espressi con spontaneità. Vergine, un incontro inaspettato con un vecchio amico ci regala dolcezza e un senso di continuità, riscopriamo un passatempo che avevamo accantonato. Bilancia, siamo in attesa di una risposta, ma il cielo ci invita a non forzare la mano, nel frattempo dedichiamoci alla cura del nostro giardino o di una pianta. Scorpione, le opposizioni del Sole e di Mercurio incrinano il nostro profondo ottimismo. Facciamo fluire le energie e torniamo a visualizzare il nostro percorso. Sagittario, siamo pervasi da un grande entusiasmo e da una vivida ispirazione per una nuova avventura. Nonostante la fretta, prendiamo tempo per mappare l'idea. Capricorno, non dobbiamo vincere a ogni costo, ma dimostrare la nostra superiorità intellettuale con intuizioni originali. Non trasformiamo le parole in armi. Acquario, potremmo percepire troppa pressione o capire che le nostre scelte sono costantemente messe in discussione. Non dobbiamo cedere alla stanchezza. Pesci, fidiamoci a occhi chiusi di ciò che ci fa sentire vivi. Il nostro indiscusso valore è pronto a manifestarsi al meglio. La chiave è la messa a fuoco. Almanacco Barba Nera. Ciò che dice poi si avvera.
2: L'oroscopo vi è stato offerto da...
3: Naviga verso il successo guidato dalle stelle dell'innovazione con Belletti Group. Partner dei grandi costruttori, Belletti Group è leader nell'impiantistica navale, industriale e civile. E per chi sogna una casa ristrutturata, chiavi in mano, visita bellettigroup.com e scopri un mondo di soluzioni all'avanguardia.

Buona giornata da Davide Camera. Il maltempo blocca ancora nelle Maldive le ricerche dei corpi di 4 dei 5 sub morti 2 giorni fa nell'immersione in una grotta a una profondità di 60 metri. La Guardia Costiera è riuscita a raggiungere solo i primi 2 ambienti della grotta dove non sono state individuate le vittime, non il terzo. Recuperato solo il corpo del padovano Gianluca Benedetti, il capobarca, sono ancora intrappolati gli altri cadaveri. Tutti erano subacquei molto esperti, come risaputo e anche confermato dai 20 connazionali ancora a bordo della Safari Boat Duke of York, sentiti dalla polizia locale che sta anche raccogliendo i dati sull'attrezzatura utilizzata per le immersioni. Indaga anche la procura di Roma, ma per adesso è ancora prematuro fare qualsiasi ipotesi. Nello stallo negoziale tra Stati Uniti e Iran si rilanciano i timori di una ripresa del conflitto. New York Times riferisce di una possibile ripresa di bombardamenti americani la prossima settimana e secondo la CNN Israele preparerebbe una serie di nuovi attacchi su infrastrutture e alti funzionari iraniani per alzare la pressione negoziale su Teheran, con riferimento in particolare sui piani nucleari.

0: Kiev continua ad attaccare e uccidere nel sud del Libano, sgomento per un raid ieri su un centro di ambulanze, almeno 6 morti, inclusi 3 paramedici. Le indagini sulla morte del piccolo Domenico, il bambino al quale era stato trapiantato un cuore danneggiato. La procura di Napoli, che indaga con l'ipotesi di falso rispetto a quanto scritto sulla cartella clinica, ha ascoltato i due medici del Monaldi che avevano prelevato l'organo a Bolzano. Il punto è chiarire se, come sembra emergere, quando l'organo è arrivato in sala operatoria fosse stato già effettuato l'espianto del cuore malato del bambino. Jonas Vingegaard lancia una prima ipoteca sul Giro d'Italia e il danese della Visma vince la 7ª tappa con arrivo in salita al Blockhaus, la cima sul massiccio abruzzese della Maiella. Alle sue spalle, a soli 13 secondi, l'austriaco Felix Gall, quarto Giulio Pellizzari, che non riesce a rimanere a ruota e arriva a 1:05 dal vincitore. La maglia rosa rimane al portoghese Eulalio, che in classifica ancora più di 3 minuti nei confronti di Vingegaard. Oggi l'ottava frazione, la chiatifermo di 156 km, quasi tutta pianeggiante ma con traguardo in salita. È tutto, grazie per l'ascolto.
1: Più di 10.000 prodotti, più di 200 marchi e tutti scontati dal 30 al 50%. Solo per 10 giorni, da venerdì 8 a domenica 17 maggio, approfitta delle offerte più incredibili dell'anno. Salute, bellezza e benessere, tutto quello che ami, a prezzi imbattibili. Medimarket, la parafarmacia che conviene tutto l'anno, ora ancora di più. Trova il negozio più vicino a te su medi-market.it. Medimarket, prezzo, scelta, consiglio.
2: Bisogno di una piccola pausa? Concediti una partenza da Trieste Airport. Moltissime città europee da ammirare e mete divertenti tutte da scoprire, anche per un weekend, grazie a 25 collegamenti diretti. E se necessiti di più giorni di libertà, viaggia via Francoforte o via Roma Fiumicino per raggiungere le mete in tutto il mondo partendo da casa tua. Trieste Airport. Liberi di volare a un passo da casa.
3: Cerchi competenza, rapidità e zero pensieri? Da oggi l'Autoscuola Accademia di Guida diventa anche agenzia di riferimento per tutte le pratiche automobilistiche e nautiche. Immatricolazioni, passaggi di proprietà, rinnovi patente e risposta ad ogni problema amministrativo. Servizio preciso, tempi rapidi e assistenza completa. E se vuoi salpare verso nuove mete, sali a bordo delle nostre imbarcazioni per il conseguimento della patente nautica. Accademia di Guida, la soluzione giusta al momento giusto. Per informazioni vieni a trovarci in via Miramare 5 o visita il nostro sito accademiadiguida.it.
4: Hai voglia di scoprire, creare e assaggiare? Il 16 e 17 maggio a Gorizia arriva la nuova edizione di Go Makers. Esperienze da fare e da degustare nel centro storico tra Piazza Vittoria e lungo tutta la via Rastello. Cuore dell'evento, la suggestiva Casa Kreiner, dove ti aspettano artigiani, designer, artisti e maestri del gusto con laboratori, incontri e degustazioni. Due giorni per vivere il meglio dell'artigianato artistico regionale. Go Makers. La creatività è di casa a Gorizia. Confartigianato Gorizia ti aspetta sabato e domenica. Tutte le info su gomakers.it.
5: Il Termenhotel Karawankerhof e le terme di Warmbad si trovano a Warmbad Villach, a 15 minuti dal confine italiano di Tarvisio, Udine, nel parco naturale del Monte Dobrac e a pochi passi dalla pista ciclabile Alpe Adria.
6: Un hotel moderno, perfetto per famiglie e sportivi. Camere spaziose, ampio ristorante, mini club, anche in lingua italiana.
5: E corridoio diretto alle terme di Warmbad.
6: Piscine termali interne ed esterne, numerosi scivoli, spa con hammam, in un'area benessere di 2000 metri quadri e palestra di ultima generazione. Karawankerhof.com.
7: State ascoltando Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.

0: Zia Giulia.
1: Punto Meteo Regione. A cura dell'OSMER, Osservatorio Meteorologico dell'ARPA, Friuli Venezia Giulia.
2: Buongiorno, benvenuto all'appuntamento con il Meteo Venezia Giulia. Beh, vediamo subito la situazione di oggi. Cielo nuvoloso coperto, una notte al mattino possibili piogge, in genere deboli e al più moderate tra costa e l'Isontino. Nuova quota neve 1200-1400 metri circa, dalle ore centrali progressiva cessazione delle piogge con schiarite in serata a partire da ovest. Soffrirà vento moderato da nord in quota sulla zona montana. Temperatura minima 9 gradi, la massima 18, a 1000 metri 7 gradi e a 2000 metri 0 gradi. Domani invece cielo in prevalenza serena al mattino, dalle ore centrali formazione di cumuli sulla zona montana, dove non si esclude del tutto qualche pioggia localizzata ma di debole intensità. Venti di brezza, temperatura minima 6 gradi, la massima 21, a 1000 metri 8 gradi, a 2000 metri invece 1 grado.
3: A Città Fiera lo shopping è a misura di famiglia. Tantissime le novità moda per la casa e per il tuo tempo libero. Città Fiera ti aspetta tutti i giorni dal lunedì alla domenica a Torreano di Martignacco. Scopri tutti i dettagli e tutte le anticipazioni su www.cittafiera.it e seguici sui social.
4: A Filautensilina Tisone, strada Cividale Oleis, presso la zona artigianale Leproso di Premariacco, vi offre l'almanacco del giorno.
2: Eccoci giunti in questo sabato 16 maggio, San Ubaldo, tanti auguri. Accade oggi a Venezia, viene inaugurata la Fenicera 1792. Nati questo giorno Claudio Baglioni, il Claudio nazionale, 1951. 1974 nasce invece Laura Pausini, l'artista osannata veramente in tutto il mondo. Mario Monicelli invece 1915 nasce lui, grande regista, tra i più rappresentativi del secondo Novecento. Poi c'è Vudjan Boškov, che invece è stato un calciatore, 1931. Nel 1955 nasce Claudio Garella, che anche lui è stato un calciatore. I Dude di Google, che sarebbe la prima pagina di Google, hanno inaugurato lo scrittore Jean Rulfo. Il Messico post-rivoluzionario trovò nello scrittore proprio la sua voce più autorevole.
1: Hai bisogno di un utensile da taglio particolare e non sai dove rivolgerti? Il posto giusto è a Fila Utensili Natisone. Tantissimi tipi di utensili da taglio, dal coltello da cucina all'utensile più tecnologico. Utensili per il taglio del legno, metalli e plastiche, per hobbistica, casa, ristorazione e boschivi. Inoltre, marchiatura laser e servizio consulenza e soluzione per il taglio.
5: Quando tagliare non è separare ma creare, affidati ad Fila Utensili Natisone. Strada Cividale Oleis, presso la zona artigianale Leproso di Premariacco. Per info affilautensili.it.

0: Scopri l'eleganza outdoor firmata Piscine Laghetto. Sabato 16 maggio, Open Day da Agri Center. Promo, gadget e 20% sull'arredo giardino. Un'esposizione. Ti aspettiamo da Agri Center in via San Lorenzo 5 a Fiumicello, Villa Vicentina, Udine. Vieni il 16 maggio a scoprire la tua nuova piscina laghetto.
1: L'unico gesto che porta bene agli anziani fragili è la tua firma. Dona il 5 per 1000 alla Fondazione Associativa Goffredo de Banfield. A te non costa nulla, ma per molte persone anziane in difficoltà e per le loro famiglie è importante. Quest'anno scegli di aiutare chi vive una vecchiaia difficile, offrendo sostegno e cura. Destina il tuo 5 per 1000 alla de Banfield. Codice fiscale su debanfield.it.
2: Io mi ricordo ancora quella mattina quando ho deciso di diventare un'infermiera. Mi sono guardata allo specchio, ti ho vista e ho pensato: io scelgo te. Scegliere di esserci, scegliere di prendersi cura degli altri. Oggi quella scelta può diventare anche la tua. La Regione sostiene il tuo impegno. 3.300 euro all'anno per ogni studente meritevole. Un aiuto concreto durante gli studi, un investimento sul futuro, un contributo per la salute di tutti. Corso di laurea in infermieristica. Io scelgo te. Scopri di più su regione.fvg.it.
3: La prova costume ti preoccupa? Nessun problema. Al Centro Benessere Arcadia arrivano i trattamenti pensati per valorizzare il tuo corpo e prenderti cura della tua pelle. Con LPG e Endermologie, il trattamento visibile già con 10 sedute, puoi ridisegnare, rassodare e drenare. Provare per credere. Se vuoi avere un corpo al top, scegli Centro Benessere Arcadia, in corso Saba 28 a Trieste. Scopri le promozioni su arcadiatrieste.it.
4: E se ti dicessi che Ceramiche Pariet è il negozio giusto dove acquistare il tuo nuovo bagno e che oltre ad offrirti le migliori ceramiche, i rivestimenti, l'arredo, i pavimenti del bagno e di tutta la casa, da noi la qualità costa meno di quello che pensi e con il bonus puoi approfittare delle detrazioni fiscali. Vieni a trovarci a Buttrio in Via Nazionale e creeremo insieme a te il tuo bagno attraverso la grafica rendering 3D fino a quando il tuo bagno sarà esattamente come lo avevi sognato. Scegliere oggi, guardando al futuro. Pariad.it.
5: La musica, l'informazione, la pubblicità con le migliori aziende e tanto, tanto amore per il territorio. Tutto questo e molto di più è Radio.0, la migliore radio del Friuli Venezia Giulia.

0: Radio Orologio.
1: Sono le 10:31. Radio.0, è ora di godersi il weekend. Stai ascoltando la nostra speciale selezione musicale. I più bei pezzi di ieri e di oggi da ballare e da cantare a squarciagola. I tuoi fine settimana non saranno più gli stessi.
2: Punto Zero FM.

che in fondo non c'è tempo. Quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto, però per altre cicatrici troppo

0: in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so.
1: Pronti per un'avventura indimenticabile?
2: Il più grande parco zipline in Europa vi aspetta a pochi chilometri dal confine italiano, ideale per una gita di un giorno. 10 cavi d'acciaio, 4 chilometri di volo sopra il fiume Ucea. Adrenalina, mozzafiato, spettacolare!
1: Zipline Ucea è situata nella pittoresca Valle di Lisonzo, vicino, selvaggio e divertimento pazzesco!
2: Prenotate la vostra avventura ora su socialrafting.si.
3: Cosa facciamo oggi? Andiamo a fare una gita?
4: Ho un'idea! Saliamo a bordo del trenino leggendario e scopriamo la più grande meraviglia del mondo sotterraneo.
3: Dimmi dove?
4: Alle grotte di Postumia in Slovenia.
3: Lì dove si vedono anche i piccoli draghetti? Grotte di Postumia in Slovenia, a 45 km dal confine.
5: La tua casa è più bella e carina, ed il Porfi di Trentina.
6: Fornitura di tutti i materiali per costruire e ristrutturare la vostra casa, dalle fondamenta al tetto. All'Edil Porfi di Trentina, a Prosecco, di fronte il deposito degli autobus.

0: super strepitoso!
1: Da sempre il più buon gelato artigianale, con tanti nuovi gusti. Da Zampolli, in via Gega 10 a Trieste.
2: Dacia Sandero, l'auto più venduta in Europa privati dal 2017. A maggio Sandero Streetway TC100 in pronta consegna con tasso zero e senza maxi rata. Da 220 euro al mese, TAN 0, TAEG 278. Anticipo 6.890 euro, 48 rate. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
3: Vieni a scoprirla da Autonord Fioretto. In strada delle Saline 2 a Muggia, Trieste. In via Nazionale 29 a Reana del Rogliale, Udine. E in via Venezia 121 a Pordenone.
4: Divertimento acquatico per tutta la famiglia a Warm Bad Villach. Scivoli, rafting sui gommoni, piscina per bimbi piccoli e una piscina olimpionica per gli amanti del nuoto. Qui non ci si annoia mai. Visitate anche la nostra spa con saune, bagni turchi, rituali hammam, trattamenti viso e corpo per farsi coccolare. Dove? Alle terme di Warm Bad a Warm Bad Villach. Siamo aperti ogni giorno dalle 9 alle 22. Ci vediamo presto a Warm Bad Villach. Prenotatevi online per un accesso garantito su carententerme.com.
5: Radio.0, la radio ufficiale della Pallacanestro Trieste, presenta sabato 16 maggio alle ore 20:30 la radiocronaca dei playoff Brescia Pallacanestro Trieste, solo sulle frequenze di Radio.0 e in streaming su radio.0.it.
6: Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.

0: Ben trovati da Gerardo De Vivo. Appuntamento a non prima delle 15 per Jannik Sinner. Il numero uno del mondo scenderà in campo al Foro Italico per completare la semifinale degli internazionali d'Italia contro Medvedev, interrotta ieri sera per la pioggia sul 4-2 per l'azzurro nel terzo set e vantaggio per il russo nel settimo gioco. Gara dai due volti, primo set dominato da Sinner 6-2, secondo vinto da Medvedev 7-5, con l'azzurro in evidente difficoltà anche fisica. Oggi dunque gli ultimi game per decretare l'avversario di Casper Ruud nella finale di domani. In semifinale il norvegese ha liquidato 6-1-6-1 Luciano Darderi, spossato dalle fatiche delle maratone con Zverev e Hodar. L'azzurro, che da lunedì sarà sedicesimo nel ranking, si scusa col pubblico ma mette in bacheca il torneo per lui perfetto.
1: Mi scuso per la gente che è venuta, non sono riuscito a dare il massimo. Sono comunque felice e contento di questa settimana, è stato un sogno veramente. Se me lo dicevi prima 2 settimane fa che facevo semifinale a Roma, ti dicevo sicuramente di no. È stata una settimana da sogno, dovevo aspettare fino all'anno prossimo per ritornare a giocare qui, ma comunque è stata veramente una settimana bellissima, quindi voglio ringraziare tutti quelli che sono stati presenti su ogni partita, l'organizzatore, tutta la gente che ha fatto possibile, perché è stato veramente il torneo più bello della mia vita fino adesso.
0: Oggi la semifinale del doppio maschile Bolelli-Vavassori contro Harrison Skupski e dopo il match di Sinner la finale femminile Goff-Svitolina. Domani spazio alla penultima di Serie A, siamo al calcio. Dopo le tante polemiche la decisione finale, che si giocheranno alle 12 il derby Roma-Lazio e le altre gare che interessano la corsa Champions, come Parma, Genoa, Milano, Juventus, Fiorentina e Pisa-Napoli. Alle 15 Inter-Verona, doppia festa per i nerazzurri che a San Siro celebreranno Scudetto e Coppa Italia. A completare la domenica Atalanta-Bologna, Udinese-Cremonese, Sassuolo-Lecce e Cagliari-Torino. È finita 0-0 Bari su Tirol, andata del play-out di Serie B, venerdì prossimo la gara di ritorno a Bolzano e oggi primo atto della semifinale play-off Juve-Stabia-Monza, domani Catanzaro-Palermo. I match di ritorno sono in programma rispettivamente il 19 e 20 maggio. Moto mondiale in pista al Montmeló per il Gran Premio di Catalogna, oggi qualifiche alle 15 la sprint MotoGP, domani alle 14 la gara lunga. Giro d'Italia, il primo arrivo in salita sul Blockhaus dà una scossa alla classifica generale. Jonas Vingegaard vince e lancia un chiaro segnale agli altri papabili per il successo finale. Resiste in maglia rosa il portoghese Eulalio. Oggi 8ª tappa, Chieti fermo. Pallavolo, Perugia a caccia della Champions League maschile nella Final Four di Torino. Alle 16 gli umbri affrontano in semifinale i polacchi del PGA Project Varsavia. Alle 20:30 l'altra semifinale, Aluron Varta Zawiercie, Zirat Bankart Ankara. E al via oggi i playoff Scudetto di basket, alle 18:30 gara 1 Milano-Reggio Emilia, alle 20:30 Brescia-Trieste. Domani i campioni in carica della Virtus Bologna ricevono Trento, mentre Venezia ospita Tortona. Tutte le serie al meglio delle 5 sfide. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
2: Voglia di viaggiare? Parti da Trieste Airport. Prenota ora e scegli la tua prossima meta. L'aeroporto propone tantissimi altri voli diretti per le più belle città d'Italia e d'Europa. 25 collegamenti diretti per organizzare la prossima avventura. Trieste Airport. Liberi di volare a un passo da casa. Sporco ostinato. Se pensi che la tua situazione sia proprio grave, esistiamo noi, Cisto, l'impresa di pulizie che rimette tutto a nuovo. Case, uffici e ambienti da far tornare splendenti. Con Cisto, un risultato bello, fresco e mai visto. Ci trovi in via Carducci 37 a Trieste. Chiama subito 371 190 41 21. Cisto, come non lo hai mai visto? Belletti Group. Da Trieste nel mondo soffia il vento.

0: della tecnologia. Belletti Group, leader nell'impiantistica navale, industriale e civile, è il partner dei grandi costruttori. Refitting navi e yacht di prestigio con le più innovative tecniche certificate. Affidati a noi anche per la ristrutturazione chiavi in mano della tua casa. Visita bellettigroup.com.
1: Scopri l'eleganza outdoor firmata Piscine Laghetto. Sabato 16 maggio, Open Day da Agri Center. Promo gadget e 20% sull'arredo giardino. Un'esposizione. Ti aspettiamo da Agri Center in via San Lorenzo 5 a Fiumicello, Villa Vicentina, Udine. Vieni il 16 maggio a scoprire la tua nuova piscina laghetto.
2: Quest'estate vieni a passare le tue vacanze nel meraviglioso Salento. Parti con Ryanair, volo diretto da Trieste Airport a Brindisi e prenota in uno dei Caroli Hotels. A Gallipoli, nel magico Eco Resort Le Sirenè, il Mozzafiatto Bella Vista Club e il friendly Jolly Park Hotel. A Santa Maria di Leuca, il mitico Hotel Terminal e l'ottocentesca Villa La Meridiana. Vivrai un'estate magica tra spiagge bianche, acque turchesi e la gustosissima cucina salentina. Prenota subito la tua vacanza da sogno su carolihotels.com. Quest'estate vieni a passare le tue vacanze nel meraviglioso Salento.
0: Cercate un rimedio naturale ai vostri problemi di salute? Ogni lunedì alle 11.45 su Radio.0 c'è Naturalmente in Salute, offerto da La Bottega delle Spezie, in via Combi 12 a Trieste.

0: Radio Orologio.
1: Sono le 11:10.
2: Punto Zero FM.

0: Hai voglia di scoprire, creare e assaggiare? Il 16 e 17 maggio a Gorizia arriva la nuova edizione di Go Makers. Esperienze da fare e da degustare nel centro storico tra Piazza Vittoria e lungo tutta la via Rastello. Cuore dell'evento, la suggestiva Casa Kreiner, dove ti aspettano artigiani, designer, artisti e maestri del gusto con laboratori, incontri e degustazioni. Due giorni per vivere il meglio dell'artigianato artistico regionale. Go Makers, la creatività è di casa a Gorizia. Confartigianato Gorizia ti aspetta sabato e domenica. Tutte le info su gomakers.it.
1: E se ti dicessi che Ceramiche Pariet è il negozio giusto dove acquistare il tuo nuovo bagno e che oltre ad offrirti le migliori ceramiche, i rivestimenti, l'arredo, i pavimenti del bagno e di tutta la casa, da noi la qualità costa meno di quello che pensi e con il bonus puoi approfittare delle detrazioni fiscali. Vieni a trovarci a Buttrio in Via Nazionale e creeremo insieme a te il tuo bagno attraverso la grafica rendering 3D fino a quando il tuo bagno sarà esattamente come lo avevi sognato. Scegliere oggi, guardando al futuro. Pariet.it.
2: Ocean Marine è una marina situata in una postazione strategica, riparata e con un comodo parcheggio. Alaggio, rimessaggio esterno ed interno, ormeggio e altre operazioni accessorie. All'interno della Ocean Marine è possibile svolgere in proprio le lavorazioni sulle imbarcazioni con tariffe competitive. Lo svago è garantito dalla presenza di due clubhouse con piscine, bar e ristoranti. Ocean Marine è la prima marina in Friuli Venezia Giulia che ha ottenuto le certificazioni in materia di sicurezza, qualità e ambiente UNI-EN ISO. Ocean Marine, la nautica per tutti. Via Consiglio d'Europa 42, 36 e 50 a Monfalcone. Oceanmarine.it.
3: Salone Nautico Internazionale Internautica, alla Marina di Porto Rose. Dal 21 al 24 maggio scopri le ultime novità dal mondo della nautica. Ti aspettano presentazioni di nuove imbarcazioni, attrezzature per la navigazione e articoli sportivi per il tempo libero in mare. Non perdere il più grande evento nautico in Slovenia. Dal 21 al 24 maggio, alla Marina di Porto Rose.
4: La musica, l'informazione, la pubblicità con le migliori aziende e tanto. Tanto amore per il territorio. Tutto questo e molto di più è Radio.0, la migliore radio del Friuli Venezia Giulia.

0: Punto Meteo Regione. A cura dell'OSMER, Osservatorio Meteorologico dell'ARPA Friuli Venezia Giulia.
1: Buongiorno, benvenuti all'appuntamento con il Meteo Friuli-Venezia Giulia. Beh, vediamo subito la situazione di oggi. Cielo nuvoloso coperto, nella notte al mattino possibili piogge, in genere deboli e al più moderate tra costa e l'Isontino. Quota neve 1200-1400 metri circa, dalle ore centrali progressiva cessazione delle piogge con schiarite in serata a partire da ovest. Soffierà vento moderato da nord in quota sulla zona montana. Temperatura minima 9 gradi, la massima 18, a 1000 metri 7 gradi e a 2000 metri 0 gradi. Domani invece cielo in prevalenza serena al mattino, dalle ore centrali formazione di cumuli sulla zona montana, dove non si esclude del tutto qualche pioggia localizzata ma di debole intensità. Venti di brezza, temperatura minima 6 gradi, la massima 21, a 1000 metri 8 gradi, a 2000 metri invece 1 grado.
2: A Città Fiera lo shopping è a misura di famiglia. Tantissime le novità moda per la casa e per il tuo tempo libero. Città Fiera ti aspetta tutti i giorni dal lunedì alla domenica a Torreano di Martignacco. Scopri tutti i dettagli e tutte le anticipazioni su

volta che mi fido, che la gente mi fa schifo, che la gente è come me. Prima di farmi domande, prima di essere svogliato, prima del giusto e sbagliato, io chi sono, chi sei te?

0: cosa facciamo oggi? Andiamo a fare una gita?
1: Ho un'idea. Saliamo a bordo del trenino leggendario e scopriamo la più grande meraviglia del mondo sotterraneo.
0: Dimmi dove?
1: Alle grotte di Postumia in Slovenia.
0: Lì dove si vedono anche i piccoli draghetti? Grotte di Postumia in Slovenia, a 45 km dal confine.
2: Hotel Warm Baderhof. Ritrovare benessere e vitalità all'Hotel Warm Baderhof, l'albergo a 5 stelle a Warmbad, in Carinzia. Fare il bagno nelle benefiche acque termali, circondate dal verde rassicurante del parco. Farsi massaggiare da operatori esperti. Giocare a tennis o esplorare la natura rigogliosa a piedi o in bicicletta. Deliziare il palato con specialità autentiche e farsi viziare con torte cremosissime nell'elegante pasticceria. Vi aspettiamo all'Hotel Warm Baderhof, a soli 15 minuti dal confine italiano di Tarvisio. www.warmbaderhof.com.
3: Voglio condividere con te una bellissima serata e questo mare luccicante. Ho voglia di condividere.
4: Perché invece non condividiamo l'incredibile menù del ristorante Puro?
3: Puro Cucina Autentica, l'unico ristorante di Jesolo che propone un menù tutto da condividere. Materie prime di altissima qualità, un'esperienza culinaria eccezionale. Il tutto firmato dal famoso chef Theodor Falser. Solo presso il Falkensteiner Hotel & Spa Jesolo.
4: Questa la condivido.
5: Scopri l'eleganza outdoor firmata Piscine Laghetto. Sabato 16 maggio, Open Day da Agri Center. Promo gadget e 20% sull'arredo giardino. Un'esposizione. Ti aspettiamo da Agri Center in via San Lorenzo 5 a Fiumicello, Villa Vicentina, Udine. Vieni il 16 maggio a scoprire la tua nuova piscina laghetto.
6: Ritorna Sapori Pro Loco!
7: Il 16 e 17 e dal 22 al 24 maggio scopri le tipicità, i gusti e le tradizioni enogastronomiche più autentiche insieme alle Pro Loco del Friuli Venezia Giulia.
6: Sapori Pro Loco! Sabato 16 e domenica 17 a Villa Mannina di Passariano, Codroipo, Udine.
7: Info e programma su saporiproloco.it.
8: State ascoltando Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.

0: Radio Orologio.
1: Sono le 12:02.
2: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. Dramma a Lampedusa, una neonata è morta per ipotermia la scorsa notte, subito dopo lo sguardo sull'isola e durante il trasferimento verso il poliambulatorio. Sul molo Favarolo erano approdate, soccorse da una motovedetta dalla Guardia di Finanza, 55 persone originarie di Camerun, Costa d'Avorio, Gambia, Guinea, Mali, Nigeria e Sierra Leone, tra loro 7 donne e 6 minori. Nello stallo negoziale tra Stati Uniti e Iran si rilanciano i timori di una ripresa del conflitto. Il New York Times riferisce di una possibile ripresa dei bombardamenti americani nella prossima settimana e secondo la CNN Israele preparerebbe una serie di nuovi attacchi su infrastrutture e alti funzionari iraniani. Il blocco a Hormuz è colpa degli attacchi israelo-americani, scrive il presidente israeliano Pezeshkian in una lettera al Papa, e Tel Aviv continua ad attaccare nel sud del Libano, sgomento per un raid ieri su un centro di ambulanze, almeno 6 morti, inclusi 3 paramedici. E il perdurare dello stallo sullo stretto di Hormuz alimenta i timori sulle conseguenze economiche. Ieri nel suo bollettino la BCE vede segnali di peggioramento su crescita e redditi reali. L'Istat documenta un nuovo balzo dell'inflazione a più 2,7% tendenziale ad aprile. Economia italiana resiliente, rassicura comunque il ministro Giorgetti, che però frena sulle spinte dei suoi colleghi per sforamenti di bilancio. Il vice premier Tajani ipotizza una manovra correttiva. No, da Palazzo Chigi. Calcio domani, Spazio, la penultima di Serie A dopo le tante polemiche, la decisione finale è che si giocheranno alle 12 il derby Roma-Lazio e le altre gare che interessano la corsa Champions: Como-Parma, Genoa-Milan, Juventus-Fiorentina e Pisa-Napoli. Alle 15 Inter-Verona, doppia festa per i nerazzurri che a San Siro celebrano Scudetto e Coppa Italia. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
3: Pronti per un'avventura indimenticabile?
4: Il più grande parco zipline in Europa vi aspetta a pochi chilometri dal confine italiano, ideale per una gita di un giorno. 10 cavi d'acciaio, 4 chilometri di volo sopra il fiume Ucea. Adrenalina, mozzafiato, spettacolare!
3: Zipline Ucea è situata nella pittoresca Valle di Lisonzo, vicino, selvaggio e divertimento pazzesco!
4: Prenotate la vostra avventura ora su socialrafting.si.
5: Dacia Sandero, l'auto più venduta in Europa privati dal 2017. A maggio Sandero Streetway TC100 in pronta consegna con tasso zero e senza maxi rata. Da 220 euro al mese, TAN 0, TAG 278. Anticipo 6.890 euro, 48 rate. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
6: Vieni a scoprirla da Autonord Fioretto. In strada delle Saline 2 a Muggia, Trieste, in via Nazionale 29 a Reana del Royale, Udine, e in via Venezia 121 a Pordenone.
7: Cerchi competenza, rapidità e zero pensieri? Da oggi l'Autoscuola Accademia di Guida diventa anche agenzia di riferimento per tutte le pratiche automobilistiche e nautiche. Immatricolazione

0: con i passaggi di proprietà, rinnovi patente e risposta ad ogni problema amministrativo. Servizio preciso, tempi rapidi e assistenza completa. E se vuoi salpare verso nuove mete, sali a bordo delle nostre imbarcazioni per il conseguimento della patente nautica. Accademia di Guida, la soluzione giusta al momento giusto. Per informazioni vieni a trovarci in via Miramare 5 o visita il nostro sito accademiadiguida.it.
1: Salone Nautico Internazionale Internautica, alla Marina di Porto Rose. Dal 21 al 24 maggio scopri le ultime novità dal mondo della nautica. Ti aspettano presentazioni di nuove imbarcazioni, attrezzature per la navigazione e articoli sportivi per il tempo libero in mare. Non perdere il più grande evento nautico in Slovenia. Dal 21 al 24 maggio alla Marina di Porto Rose.
2: Radio Punto Zero, la radio ufficiale della Pallacanestro Trieste, presenta sabato 16 maggio alle ore 20:30 la radiocronaca dei playoff Brescia Pallacanestro Trieste, solo sulle frequenze di Radio Punto Zero e in streaming su radio.zero.it.
3: Il Termenhotel Karavankerhof e le terme di Warmbad si trovano a Warmbad Villach, a 15 minuti dal confine italiano di Tarvisio, Udine, nel parco naturale del Monte Dobrac e a pochi passi dalla pista ciclabile Alpe Adria.
4: Un hotel moderno, perfetto per famiglie e sportivi. Camere spaziose, ampio ristorante, mini club, anche in lingua italiana.
3: E corridoio diretto alle terme di Warmbad.
4: Piscine termali interne ed esterne, numerosi scivoli, spa con hammam, in un'area benessere di 2000 metri quadri e in palestra di ultima generazione. Karavankenhof.com.
5: Radio Punto Zero, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.

0: Cerchi piante e fiori per rendere davvero unico il tuo giardino? Da Ecosistema Poletto Piante, dal 1957, ogni pianta racconta una storia fatta di passione, cura e bellezza. Gianfranco Poletto, insieme ai suoi figli e a uno staff esperto, ti accoglie come in famiglia, guidandoti nella scelta perfetta per i tuoi spazi verdi. Maggio è il mese più romantico dell'anno, il mese delle rose e delle ortensie, e qui sbocciano meraviglie. Oltre 150 varietà di rose, tra colori intensi e profumi avvolgenti, capaci di trasformare ogni angolo in poesia. E poi le ortensie, più di 40 varietà, eleganti e sorprendenti, dalla macrofilla alla paniculata, fino alle più rare e affascinanti. Un'esplosione di forme e sfumature, pronta a rendere unico il tuo giardino. A Cordignano, a pochi chilometri da Sacile, sulla rotonda al Bivio Cadore, ti aspetta un luogo magico dove la natura si vive davvero. Ecosistema Poletto Piante, naturalmente da vivere.
1: E se ti dicessi che Ceramiche Pariet è il negozio giusto dove acquistare il tuo nuovo bagno e che oltre ad offrirti le migliori ceramiche, i rivestimenti, l'arredo, i pavimenti del bagno e di tutta la casa, da noi la qualità costa meno di quello che pensi e con il bonus puoi approfittare delle detrazioni fiscali. Vieni a trovarci a Buttrio in Via Nazionale e creeremo insieme a te il tuo bagno attraverso la grafica rendering 3D fino a quando il tuo bagno sarà esattamente come lo avevi sognato. Scegliere oggi, guardando al futuro. Pariet.it.
0: Divertimento acquatico per tutta la famiglia a Warm Bad Villach. Scivoli, rafting sui gommoni, piscina per bimbi piccoli e una piscina olimpionica per gli amanti del nuoto. Qui non ci si annoia mai. Visitate anche la nostra spa con saune, bagni turchi, rituali hammam, trattamenti viso e corpo per farsi coccolare. Dove? Alle terme di Warm Bad a Warm Bad Villach. Siamo aperti ogni giorno dalle 9 alle 22. Ci vediamo presto a Warm Bad Villach. Prenotatevi online per un accesso garantito su kartenterme.com.
2: La tua casa è più bella e carina, ed il Porfi di Trentina.
3: Fornitura di tutti i materiali per costruire e ristrutturare la vostra casa, dalle fondamenta al tetto. All'Edil Porfi di Trentina, a Prosecco, di fronte il deposito degli autobus.

0: Radio Orologio.
1: Sono le 12 e 29 minuti. Radio Punto Zero, è ora di godersi il weekend. Stai ascoltando la nostra speciale selezione musicale. I più bei pezzi di ieri e di oggi da ballare e da cantare a squarciagola. I tuoi figli

0: La vera granita siciliana la trovi da Zampolli, in via Gega 10 a Trieste.
1: La musica, l'informazione, la pubblicità con le migliori aziende e tanto, tanto amore per il territorio. Tutto questo e molto di più è Radio.0, la migliore radio del Friuli Venezia Giulia.

0: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. Sono riprese le ricerche dei corpi di 4 dei 5 subacquei italiani morti durante un'immersione nelle Maldive. Subito un punto con Davide Camera.
1: Le immersioni bloccate ieri dal maltempo sono riprese da parte della Guardia Costiera delle Maldive con la speranza di riuscire a raggiungere anche il terzo ambiente della grotta a 60 metri di profondità, dove verosimilmente si trovano i corpi dei 4 sub che negli altri due ambienti i sommozzatori non hanno visto. Finora l'unico corpo recuperato è quello del capobarca Gianluca Benedetti, padovano. Mancano all'appello gli altri subacquei, tutti esperti. Il ministro degli esteri italiani è in costante contatto con i diplomatici italiani imbarcati sull'unità di appoggio della Guardia Costiera per seguire le operazioni. Inoltre ovviamente verrà offerta assistenza anche psicologica ai 20 connazionali a bordo della Duke of York che dovranno rientrare in Italia. Si attendono risposte che solo dopo il ritrovamento dei corpi si potranno avere, anche per la Procura di Roma che ha aperto un fascicolo senza però poter ancora indicare l'ipotesi di reato. Il Ministero del Turismo delle Maldive, dopo l'incidente, ha sospeso a tempo indeterminato la licenza d'esercizio della Safari Boat.
0: Tragedia a Lampedusa. Una neonata è morta per ipotermia la scorsa notte, subito dopo lo sbarco sull'isola e durante il trasferimento verso il poliambulatorio. Sul molo Favarolo erano approdate e soccorse da una motovedetta della Guardia di Finanza 55 persone originarie di Camerun, Costa d'Avorio, Gambia, Guinea, Mali, Nigeria e Sierra Leone. Tra loro 7 donne e 6 minori. Nello stallo negoziale tra Stati Uniti e Iran si rilanciano i timori di una ripresa del conflitto. Il New York Times riferisce di una possibile ripresa dei bombardamenti americani la prossima settimana e secondo la CNN Israele preparerebbe una serie di nuovi attacchi su infrastrutture e alti funzionari iraniani. Il blocco a Hormuz è colpa loro, scrive il presidente iraniano Pezeshkian in una lettera al Papa, e Tel Aviv continua ad attaccare nel sud del Libano, sgomento per un raid ieri su un centro ambulanze, almeno 6 morti, inclusi 3 paramedici. E intanto secca replica del governo di Taiwan al presidente americano Trump, che nel tentativo di trovare un punto di mediazione con l'omologo cinese Xi giovedì scorso a Pechino esortava l'isola a evitare dichiarazioni di indipendenza per evitare rischi di un conflitto con la Cina. Siamo una nazione indipendente, replica l'esecutivo di Taipei, aggiungendo che la fornitura di armi americane rientra negli impegni di sicurezza degli Stati Uniti nei suoi confronti. E il perdurare dello stallo sullo stretto di Hormuz alimenta i timori sulle conseguenze economiche. Ieri nel suo bollettino la BCE vede segnali di peggioramento su crescita e redditi reali. L'Istat documenta un nuovo balzo dell'inflazione a più 2,7% tendenziale ad aprile. Economia italiana resiliente, rassicura il ministro Giorgetti, che però frena sulle spinte dei suoi colleghi per sforamenti di bilancio. Il vice premier Tajani ipotizza una manovra correttiva no da Palazzo Chigi. Ora andiamo sul trenino rosso del Bernina che attraversa le Alpi dalla Valtellina ai Grigioni, che è sicuramente uno dei simboli della Svizzera. Nella stagione estiva non è sempre facile trovare dei posti liberi vista l'alta richiesta, ma è possibile puntare su una parte meno conosciuta ma ugualmente bella dell'itinerario patrimonio UNESCO. Ci spiega tutto Matteo Zala della Ferrovia Retica.
2: Il viaggio sui nostri trenini parte a Tirano a 400 metri, oltrepassa il confine italo-svizzero, attraversa la bella Valposchiavo per poi arrivare a St. Moritz. La maggior parte dei nostri turisti non conosce però la tratta dell'Albula, che è il naturale proseguimento della tratta del Bernina da St. Moritz fino a Coira.
3: Quest'anno ci sono le nuove esperienze inaugurate proprio questa settimana intorno al viadotto Landwasser per esplorare il mondo della ferrovia ma anche dei prodotti tipici, con un'attenzione speciale ai bambini.
2: Esattamente, in molti hanno probabilmente in mente questo viadotto iconico alto 65 metri dove il treno entra ed esce dalla roccia. Questo viadotto si trova appunto sulla tratta dell'Albula e tutto attorno a questo iconico ponte abbiamo creato un insieme di esperienze per vivere maggiormente il territorio. Il Landwasser World è il mondo della Landwasser.
0: Sul caso Garlasco arriva il richiamo del garante della privacy agli organi di informazione a proposito di quella che l'autorità definisce una continua e morbosa spettacolarizzazione di una vicenda di cronaca in contrasto col principio di essenzialità dell'informazione. La presa di posizione dopo che una TV ha pubblicato online intercettazioni relative a una telefonata tra Alberto Stasi e il suo difensore, poi rimosse. Ora il tennis internazionale d'Italia, fermata ieri sera dalla pioggia, si completa oggi la semifinale tra Jannik Sinner e Daniil Medvedev in campo non prima delle 15, si riparte da 4-2 per l'azzurro nel terzo set. Sentiamo Gerardo De Vivo.
4: Quando una squadra è abituata a vincere sempre per 5-0 fa discutere se vince soltanto 2-1. Il paragone calcistico è quasi d'obbligo dopo le polemiche sulla concomitanza derby della capitale finale degli internazionali. Jannik Sinner domina il circuito da più di 2 mesi, Indian Wells, Miami, Monte Carlo, Madrid, messi in bacheca in scioltezza, e allora la

0: Semifinale interrotta ci lascia col fiato sospeso e con la preoccupazione per quanto visto nel secondo set, con Medvedev straripante e Sinner in difficoltà anche fisica. Non eravamo abituati. Oggi si riparte dal 4-2 per l'azzurro nel terzo set. Incrociamo le dita e intanto diciamo grazie a Luciano Darderi che in semifinale contro Ruud ha chiuso la sua settimana perfetta.
1: Sono comunque felice e contento, è stato un sogno veramente, è stato veramente il torneo più bello della mia vita.
0: Oggi tifiamo anche per Bolelli-Vavassori nella semifinale del doppio e dopo il match di Sinner c'è la finale femminile Goff-Svitolina.
2: Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.
3: Voglio condividere con te una bellissima serata e questo mare luccicante. Ho voglia di condividere.
4: Perché invece non condividiamo l'incredibile menù del ristorante Puro?
3: Puro Cucina Autentica, l'unico ristorante di Jesolo che propone un menù tutto da condividere. Materie prime di altissima qualità, un'esperienza culinaria eccezionale. Il tutto firmato dal famoso chef Theodor Falser. Solo presso il Falkensteiner Hotel & Spa Jesolo.
5: Questa la condivido.
6: Scopri l'eleganza outdoor firmata Piscine Laghetto. Sabato 16 maggio, Open Day da Agri Center. Promo gadget e 20% sull'arredo giardino. Un'esposizione. Ti aspettiamo da Agri Center in via San Lorenzo 5 a Fiumicello, Villa Vicentina, Udine. Vieni il 16 maggio a scoprire la tua nuova piscina Laghetto.
7: E se ti dicessi che Ceramiche Pariad è il negozio giusto dove acquistare il tuo nuovo bagno e che oltre ad offrirti le migliori ceramiche, i rivestimenti, l'arredo, i pavimenti del bagno e di tutta la casa, da noi la qualità costa meno di quello che pensi? E con il bonus puoi approfittare delle detrazioni fiscali. Vieni a trovarci a Buttrio in Via Nazionale e creeremo insieme a te il tuo bagno attraverso la grafica rendering 3D fino a quando il tuo bagno sarà esattamente come lo avevi sognato. Scegliere oggi, guardando al futuro. Pariad.it.
8: Cerchi competenza, rapidità e zero pensieri? Da oggi l'Autoscuola Accademia di Guida diventa anche agenzia di riferimento per tutte le pratiche automobilistiche e nautiche. Immatricolazioni, passaggi di proprietà, rinnovi patente e risposta ad ogni problema amministrativo. Servizio preciso, tempi rapidi e assistenza completa. E se vuoi salpare verso nuove mete, sali a bordo delle nostre imbarcazioni per il conseguimento della patente nautica. Accademia di Guida, la soluzione giusta al momento giusto. Per informazioni vieni a trovarci in via Miramare 5 o visita il nostro sito accademiadiguida.it.
9: Ritorna a Sapori Pro Loco!
10: Il 16 e 17 e dal 22 al 24 maggio scopri le tipicità, i gusti e le tradizioni enogastronomiche più autentiche insieme alle Pro Loco del Friuli Venezia Giulia.
9: Sapori Pro Loco! Sabato 16 e domenica 17 a Villa Manenna di Passariano, Codroipo, Udine.
10: Info e programma su saporiproloco.it.

0: Vintage. Girano i vinili di Paul DJ.
1: Meteo Coste dell'Istria. Previsioni meteo e aggiornamenti.
2: Benvenuti all'appuntamento con il meteo delle coste dell'Istria. Andiamo subito a vedere oggi, insomma, previsioni di pioggia anche intensa, vento da nord-nord-est, intensità tra i 12 e 30 km all'ora. Temperatura invece dai 9 ai 12 gradi. Domani invece velato, poco nuvolosi, i venti saranno prevalentemente moderati e soffieranno da ovest-sud-ovest, intensità tra i 12 fino ad arrivare anche ai 23 km all'ora. Temperatura compresa tra i 7 e i 18 gradi.
0: Il meteo coste dell'Istria vi è stato offerto da...
3: Sognate una fuga nella natura.
4: Atlantida Boutique Hotel Rosasca Slatina è la scelta perfetta per il vostro relax.
3: Comfort esclusivo, cucina locale d'eccellenza e un'esperienza wellness indimenticabile.
4: Ideale per una fuga romantica o un weekend di puro benessere. Maggiori informazioni su atlantida-rogasca.si.
5: I feel Slovenia.
6: L'unico gesto che porta bene agli anziani fragili è la tua firma. Dona il 5 per 1000 alla Fondazione Associativa Goffredo de Banfield. A te non costa nulla, ma per molte persone anziane in difficoltà e per le loro famiglie è importante. Quest'anno scegli di aiutare chi vive una vecchiaia difficile, offrendo sostegno e cura. Destina il tuo 5 per 1000 alla de Banfield. Codice fiscale su debanfield.it.
7: Vuoi sentire meglio? Vuoi sentire meglio? Oggi puoi con i nuovi occhiali acustici Nuance. Vivi la tua vita sentendo bene con il nuovo dispositivo acustico invisibile. Da Ottica Journal Photo in Piazza della Borsa 8 a Trieste, adesso con il 30% di sconto.
8: Io mi ricordo ancora quella mattina quando ho deciso di diventare un'infermiera. Mi sono guardata allo specchio, ti ho vista e ho pensato: io scelgo te. Scegliere di esserci, scegliere di prendersi cura degli altri. Oggi quella scelta può diventare anche la tua. La Regione sostiene il tuo impegno. 3.300 euro all'anno per ogni studente meritevole. Un aiuto concreto durante gli studi. Un investimento sul futuro. Un contributo per la salute di tutti. Corso di laurea in infermieristica. Io scelgo te. Scopri di più su regione.fvg.it.
9: Hotel Warm Baderhof. A ritrovare benessere e vitalità all'Hotel Warm Baderhof, l'albergo a 5 stelle a Warmbad, in Carinzia. Fare il bagno nelle benefiche acque termali, circondate dal verde rassicurante del parco. Farsi massaggiare da operatori esperti. Giocare a tennis o esplorare la natura rigogliosa a piedi o in bicicletta. Deliziare il palato con specialità autentiche e farsi viziare con torte cremosissime nell'elegante pasticceria. Vi aspettiamo all'Hotel Warm Baderhof, a soli 15 minuti dal confine italiano di Tarvisio. www.warmbaderhof.com.
10: Dacia Sandero, l'auto più venduta in Europa privati dal 2017. A maggio Sandero Streetway TC100 in pronta consegna con tasso zero e senza maxi rata. Da 220 euro al mese, TAN 0, TAEG 278. Anticipo 6.890 euro, 48 rate. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
11: Vieni a scoprirla da Autonord Fioretto. In strada delle Saline 2 a Muggia, Trieste. In via Nazionale 29 a Reana del Royale, Udine. E in via Venezia 121 a Pordenone.
12: State ascoltando Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.

0: Vintage, vintage. Girano i vinili di Paul DJ. Girano i vinili di Paul DJ.
1: Hai voglia di scoprire, creare e assaggiare? Il 16 e 17 maggio a Gorizia arriva la nuova edizione di Go Makers. Esperienze da fare e da degustare nel centro storico tra Piazza Vittoria e lungo tutta la via Rastello. Cuore dell'evento, la suggestiva Casa Kreiner, dove ti aspettano artigiani, designer, artisti e maestri del gusto con laboratori, incontri e degustazioni. Due giorni per vivere il meglio dell'artigianato artistico regionale. Go Makers. La creatività è di casa a Gorizia. Confartigianato Gorizia ti aspetta sabato e domenica. Tutte le info su gomakers.it.
2: Sognate una fuga nella natura?
3: Atlantida Boutique Hotel Rosashka Slatina è la scelta perfetta per il vostro relax.
2: Comfort esclusivo, cucina locale d'eccellenza e un'esperienza wellness indimenticabile.
3: Ideale per una fuga romantica o un weekend di puro benessere. Maggiori informazioni su atlantida-rogashka.si.
4: I feel Slovenia.
5: La prova costume ti preoccupa? Nessun problema. Al Centro Benessere Arcadia arrivano i trattamenti pensati per valorizzare il tuo corpo e prenderti cura della tua pelle. Con LPG e dermologie, il trattamento visibile già con 10 sedute puoi ridisegnare, rassodare e drenare. Provare per credere. Se vuoi avere un corpo al top, scegli Centro Benessere Arcadia in Corso Saba 28 a Trieste. Scopri le promozioni su arcadiatrieste.it.
6: Entri, ti emozioni. Vivi l'esperienza di You Me Design Place Hotel. L'hotel in centro a Trieste, a pochi passi dal mare, Piazza Unità e dai maggiori luoghi di interesse. You Me è un hotel 4 stelle, realizzato dall'archistar Simone Micheli per la famiglia dei Borin Hotels, con forme e materiali che sono in grado di trasmettere il concetto You Me, dove non ti sentirai un ospite, ma un protagonista del tuo soggiorno. Potrai scegliere tra due suite, due junior suite e le camere deluxe, con la possibilità di usufruire della spa privata con sauna, bagno turco e doccia emozionale, con tutti i comfort e la colazione a buffet nella sala degli specchi. Prenota la tua vacanza in centro a Trieste e scegli lo You Me Design Place Hotel in via Mazzini 3. youmehotel.it. Un'esperienza indimenticabile.

0: super strepitoso!
1: Da sempre il più buon gelato artigianale, con tanti nuovi gusti. Da Zampolli, in via Gega 10 a Trieste.

0: zia Giulia.
1: Vintage. Girano i vinili di Paul DJ.

0: Vintage, vintage. Girano i vinili di Paul DJ. Girano i vinili di Paul DJ. Just in time. Radio Orologio.
1: Sono le 14 e 7 minuti.
2: Ritorna a Sapori Pro Loco!
3: Il 16 e 17 e dal 22 al 24 maggio scopri le tipicità, i gusti e le tradizioni enogastronomiche più autentiche insieme alle Pro Loco del Friuli Venezia Giulia.
2: Sapori Pro Loco! Sabato 16 e domenica 17 a Villa Manin di Passariano, Codroipo, Udine.
3: Info e programma su saporiproloco.it.
4: Salone Nautico Internazionale Internautica, alla Marina di Porto Rose. Dal 21 al 24 maggio scopri le ultime novità dal mondo della nautica. Ti aspettano presentazioni di nuove imbarcazioni, attrezzature per la navigazione e articoli sportivi per il tempo libero in mare. Non perdere il più grande evento nautico in Slovenia. Dal 21 al 24 maggio, alla Marina di Porto Rose.
5: Parlotti Moto è aperto per le tue revisioni. Non aspettare l'ultimo momento. Vieni in via Gatteri 12 a Trieste. Parlotti Moto, il centro revisioni autorizzato e officina riparazioni per veicoli a due ruote di tutte le marche.
6: Grandi notizie per la tua casa! Quest'anno, oltre al bonus 50%, puoi approfittare anche dei nuovi incentivi regionali per le ristrutturazioni. Sostituire i tuoi serramenti non è mai stato così vantaggioso.
7: Radici Serramenti è il punto di riferimento in Friuli Venezia Giulia, nella vendita e installazione diretta senza intermediari di serramenti in legno, legno alluminio e PVC, porte interne e portoncini blindati.
6: Venite a trovarci allo showroom Radici in via Malignano 3 a Premariacco, Udine, e nei punti esposizione di Martignacco e Tolmezzo, o contattate il commerciale di zona per fissare un appuntamento su radiciserramenti.it/commerciali.
8: Hotel Warm Baderhof. A ritrovare benessere e vitalità all'Hotel Warm Baderhof, l'albergo a 5 stelle a Warmbad, in Carinzia. Fare il bagno nelle benefiche acque termali, circondate dal verde rassicurante del parco. Farsi massaggiare da operatori esperti. Giocare a tennis o esplorare la natura rigogliosa a piedi o in bicicletta. Deliziare il palato con specialità autentiche e farsi viziare con torte cremosissime nell'elegante pasticceria. Vi aspettiamo all'Hotel Warm Baderhof, a soli 15 minuti dal confine italiano di Tarvisio. www.warmbaderhof.com.
9: Radio Punto Zero, la radio ufficiale della Pallacanestro Trieste, presenta sabato 16 maggio alle ore 20:30 la radio cronaca dei playoff Brescia Pallacanestro Trieste, solo sulle frequenze di Radio Punto Zero e in streaming su radio.zero.it.
10: La musica, l'informazione, la pubblicità con le migliori aziende e tanto, tanto amore per il territorio. Tutto questo e molto di più è Radio Punto Zero, la migliore radio del Friuli Venezia Giulia.

numero 17 Raffi Rosario, Eric Cooper, Take Me Up, e alla numero 16 Naya Day insieme a Debbie Ernest, Freedom Is All. Numero 1 di 7 giorni fa si riconfermava Josie da

direttamente anche questa dalla numero 2. Perde un sacco di posizioni. Bruda Basil.

per Bruda Basil, Calvin Sylvester numero 14, Central Selection. Andiamo al numero 13, ma attenzione, questa è l'ex numero 1 di 7 giorni fa, perde tantissime posizioni anche Freedom Is All con la bellissima

Central Selection. Andiamo subito a miscelare la dodicesima con l'undicesima posizione, la seconda ma non la più alta nuova entrata. Firma Jordi Cabrera, progetto Let's Try Again. Versione original mix, Soulful House, marzo 2026.

0: di Devi Morales.
1: 101 House Selection, la classifica Deep, Soulful and Classic House con Mr. Jake.
2: Spiagge, mari e venti. Il bollettino nautico del Friuli Venezia Giulia e Veneto Orientale.
3: Benvenuti all'appuntamento con il bollettino nautico dalla costa. Beh, oggi ce l'ho da nuvoloso nella notte al mattino, piogge deboli, dalle ore centrali progressiva attenuazione delle piogge. Soffrirà tempo borino e bora moderata sulla costa con temperature dagli 11 ai 17 gradi la massima. Domani cielo in prevalenza sereno al mattino, al pomeriggio variabile, potrebbe interessare anche l'alta pianura. Temperatura minima 10 gradi, la massima 23. Andiamo a vedere il grado lignano. Oggi pioggia debole e intensa, i venti saranno prevalentemente moderati, soffriranno dai 10 ai 32 km all'ora, temperatura tra gli 11 e i 15 gradi. Domani invece giornata serena, i venti saranno moderati, soffriranno da sud-sud-ovest tra i 13 e i 14 km all'ora, con temperatura tra gli 8 e i 20 gradi. Mentre la nostra vicina Jesolo, Bibione, Caule e Liu di Venezia, pioggia debole, vento di tramontana oggi con 16 fino a 28 km all'ora, tra gli 11 e i 16 gradi. Domani invece cielo sereno, vento da ovest-sud-ovest con intensità tra i 10 e i 17 km all'ora, con temperature tra i 10 e i 18 gradi.
2: Il bollettino nautico, spiagge, mari e venti, vi è stato offerto da
4: Ocean Marine. È una marina situata in una posizione strategica, riparata e con un comodo parcheggio.
5: Alaggio, rimessaggio esterno ed interno, ormeggio e altre operazioni accessorie. All'interno dell'Ocean Marine è possibile svolgere in proprio le lavorazioni sulle imbarcazioni con tariffe competitive.
4: Lo svago è garantito dalla presenza di due clubhouse con piscine, bar e ristoranti.
5: Ocean Marine è la prima marina in Friuli Venezia Giulia che ha ottenuto le certificazioni in materia di sicurezza, qualità, ambiente, UNI-EN ISO.
4: Ocean Marine, la nautica per tutti. Via Consiglio d'Europa 42, 36 e 50 a Monfalcone. Oceanmarine.it.
6: Salone Nautico Internazionale Internautica, alla Marina di Porto Rose. Dal 21 al 24 maggio scopri le ultime novità dal mondo della nautica. Ti aspettano presentazioni di nuove imbarcazioni, attrezzature per la navigazione e articoli sportivi per il tempo libero in mare. Non perdere il più grande evento nautico in Slovenia. Dal 21 al 24 maggio, alla Marina di Porto Rose.
7: Vuoi sentire meglio? Vuoi sentire meglio? Oggi puoi con i nuovi occhiali acustici Nuance. Vivi la tua vita sentendo bene con il nuovo dispositivo acustico invisibile. Da Ottica Journal Photo in Piazza della Borsa 8 a Trieste, adesso con il 30% di sconto.
8: Cosa facciamo oggi? Andiamo a fare una gita?
9: Ho un'idea! Saliamo a bordo del trenino leggendario e scopriamo la più grande meraviglia del mondo sotterraneo.
8: Dimmi dove?
9: Alle Grotte di Postumia in Slovenia.
8: Lì dove si vedono anche i piccoli draghetti? Grotte di Postumia in Slovenia, a 45 km dal confine.

0: La vera granita siciliana la trovi da Zampolli in via Gega 10 a Trieste.
1: Radio.0, la radio ufficiale della Pallacanestro Trieste, presenta sabato 16 maggio alle ore 20:30 la radiocronaca dei playoff Brescia Pallacanestro Trieste, solo sulle frequenze di Radio.0 e in streaming su radio.0.it.
2: Quest'estate vieni a passare le tue vacanze nel meraviglioso Salento. Parti con Ryanair, volo diretto da Trieste Airport a Brindisi e prenota in uno dei Caroli Hotels a Gallipoli nel magico Eco Resort Le Sirenè, il Mozzafiatto Bella Vista Club e il friendly Jolly Park Hotel. A Santa Maria di Leuca il mitico Hotel Terminal e l'ottocentesca Villa La Meridiana. Vivrai un'estate magica tra spiagge bianche, acque turchesi e la gustosissima cucina salentina. Prenota subito la tua vacanza da sogno su carolihotels.com. Quest'estate vieni a passare le tue vacanze nel meraviglioso Salento.
3: La musica, l'informazione, la pubblicità con le migliori aziende e tanto, tanto amore per il territorio. Tutto questo e molto di più è Radio.0, la migliore radio del Friuli Venezia Giulia.

Lui è uno dei protagonisti assoluti dell'house internazionale, Debbie Morales, con la voce di Vanessa Mitchell, Shout. Questo Soulful House del mese di marzo 2026 nella versione Debbie Morales, vocal mix. Signori, questa Radio Punto Zero 101, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia. Io sono Mr. Jake, prima parte archiviata, questa è la terza nuova entrata, la più alta, numero 10. Ora andiamo in nona posizione, troviamo Pat Bideu in Many, progetto Full For You, nella versione Extended Mix.

Soulful House, gennaio 2026, ottava posizione Central Selection. Se prima abbiamo parlato di un grande protagonista dell'house internazionale, vale a dire Dave Morales, è in arrivo Todd Terry, numero 7, direttamente dal numero 10. Rock On, questo è un classic house.

0: con Mr. Jake.
1: Scopri l'eleganza outdoor firmata Piscine Laghetto. Sabato 16 maggio, Open Day da Agri Center. Promo gadget e 20% sull'arredo giardino in esposizione. Ti aspettiamo da Agri Center in via San Lorenzo 5 a Fiumicello, Villa Vicentina, Udine. Vieni il 16 maggio a scoprire la tua nuova piscina Laghetto.
2: Salone Nautico Internazionale Internautica alla Marina di Porto Rose. Dal 21 al 24 maggio scopri le ultime novità dal mondo della nautica. Ti aspettano presentazioni di nuove imbarcazioni, attrezzature per la navigazione e articoli sportivi per il tempo libero in mare. Non perdere il più grande evento nautico in Slovenia. Dal 21 al 24 maggio alla Marina di Porto Rose.
3: Cerchi competenza, rapidità e zero pensieri? Da oggi l'Autoscuola Accademia di Guida diventa anche agenzia di riferimento per tutte le pratiche automobilistiche e nautiche. Immatricolazioni, passaggi di proprietà, rinnovi patente e risposta ad ogni problema amministrativo. Servizio preciso, tempi rapidi e assistenza completa. E se vuoi salpare verso nuove mete, sali a bordo delle nostre imbarcazioni per il conseguimento della patente nautica. Accademia di Guida, la soluzione giusta al momento giusto. Per informazioni vieni a trovarci in via Miramare 5 o visita il nostro sito accademiadiguida.it. Il Termen Hotel Karawankerhof e le terme di Warmbad si trovano a Warmbad Villach, a 15 minuti dal confine italiano di Tarvisio, Udine, nel parco naturale del Monte Dobrac e a pochi passi dalla pista ciclabile Alpe Adria.
4: Un hotel moderno, perfetto per famiglie e sportivi. Camere spaziose, ampio ristorante, mini club, anche in lingua italiana.
3: E corridoio diretto alle terme di Warmbad.
4: Piscine termali interne ed esterne, numerosi scivoli, spa con hammam, in un'area benessere di 2000 metri quadri e in palestra di ultima generazione. Karawankenhof.com.
5: La prova costume ti preoccupa? Nessun problema! Al Centro Benessere Arcadia arrivano i trattamenti pensati per valorizzare il tuo corpo e prenderti cura della tua pelle. Con LPG e endermologie, il trattamento visibile già con 10 sedute, puoi ridisegnare, rassodare e drenare. Provare per credere. Se vuoi avere un corpo al top, scegli Centro Benessere Arcadia, in corso Saba 28 a Trieste. Scopri le promozioni su arcadiatrieste.it.

alta, direi. Siamo partiti con la numero 5 dell'amico DJ Patisso insieme a Massimo Coluccia, Freo, Afro House. Direttamente dal numero 7 alla numero 5 di questa settimana andiamo subito a miscelare la quinta con la quarta posizione. In arrivo Riva Star

0: speed. So if you're ready, we gon' see your body, your hands. Hook them up, I said your hands. Hook them up, if you got that shit, light it up. And while you're up, everybody go.
1: Signori, questa era numero uno di Central Selection, la nuovissima Paradisco, Kane Rina, Mr. V e WN. Vi ricordo gli appuntamenti prima di chiudere. Central Selection ogni sabato alle ore 14 alle ore 22, la domenica alle ore 20 e lunedì nel doppio appuntamento alle ore 15 alle ore 22, sempre qui su Radio.

0: Meteo Montagna. Previsioni meteo e aggiornamenti sulla montagna del Friuli Venezia Giulia e Veneto Orientale.
1: Benvenuti all'appuntamento con il meteo della montagna Friuli-Venezia Giulia. Beh, oggi cielo nuvoloso, a notte al mattino precipitazioni deboli su Alpi e Prealpi Carniche, moderate su Prealpi Giulia e anche abbondanti su Alpi Giulia, quota neve 1000-1300 metri circa. Dalle ore centrali attenuazione delle precipitazioni, temperatura media a 1000 metri 6 gradi e temperatura a 2000 metri meno 1. Domani cielo in prevalenza sereno al mattino, al pomeriggio variabile su zona montana, sarà possibile lo sviluppo di qualche rovescio e potrebbe interessare anche l'alta pianura. Temperatura a 1000 metri 9 gradi, temperatura a 2000 metri 2 gradi. Andiamo a vedere invece oggi Sappada. Beh, molto nuvoloso, coperto, i venti saranno prevalentemente moderati e soffieranno da nord-nord-ovest con intensità tra i 13 fino ai 39 km all'ora. Temperatura tra i 1 grado e 7 gradi. Mentre domani abbiamo nuvolosità sparsa, i venti saranno prevalentemente moderati dagli 11 ai 28 km all'ora, temperatura tra i meno 3 e gli 11 gradi. A Cortina d'Ampezza invece oggi nubi sparse, i venti saranno a nord-ovest tra i 17 e i 44 km all'ora, il vento, la temperatura minima tra i 0 e i 6 gradi. Domani invece nuvolosità sparsa, i venti saranno prevalentemente deboli, soffieranno da nord e nord-ovest tra i 10 e i 29 km all'ora con temperature tra i meno 3 e gli 11 gradi.
0: Il meteo montagna vi è stato offerto da
2: Entri di emozioni. Vivi l'esperienza di You Me Design Place Hotel, l'hotel in centro a Trieste, a pochi passi dal mare, Piazza Unità e dai maggiori luoghi di interesse. You Me è un hotel 4 stelle, realizzato dall'archistar Simone Micheli per la famiglia dei Borin Hotels, con forme e materiali che sono in grado di trasmettere il concetto You Me, dove non ti sentirai un ospite, ma un protagonista del tuo soggiorno. Potrai scegliere tra due suite, due junior suite e le camere deluxe, con la possibilità di usufruire della spa privata con sauna, bagno turco e doccia emozionale, con tutti i comfort e la colazione a buffet nella sala degli specchi. Prenota la tua vacanza in centro a Trieste e scegli lo You Me Design Place Hotel in via Mazzini 3. youmehotel.it. Un'esperienza indimenticabile.
3: Just in time.
0: Radio Orologio.
4: Sono le 15 e 12 minuti.
5: Ben trovati da Gerardo De Vivo. Sospesa ieri per la pioggia, si completa oggi la semifinale degli internazionali d'Italia tra Jannik Sinner e Daniil Medvedev. Un set pari e 4-2 al terzo per l'azzurro, il punteggio al momento dell'interruzione. Chi vince affronta domani per il titolo il norvegese Ruud, che in semifinale ha battuto in due set Luciano Darderi. Appuntamento a domani alle 17 per la finale. Stesso orario oggi per la finale femminile tra la statunitense Goff e l'Ucraina Svitolina. Nell'orario condizionato dalla finale del tennis, come ormai noto, la giornata della Serie A di calcio si aprirà a mezzogiorno di domani con le gare che interessano la corsa Champions. Il derby Roma-Lazio, Como Parma, Genoa-Milan, Juventus, Fiorentina e Pisa-Napoli. Domenica di festa per l'Inter, che celebrerà con i tifosi lo scudetto e la Coppa Italia alle 15, il match col Verona, ma i cancelli di San Siro apriranno alle 12 per un live show e la festa continuerà dopo la gara anche fuori dallo stadio con la squadra che su un pullman scoperto raggiungerà Piazza Duomo. Il programma della penultima di Serie A proseguirà alle 18 con Atalanta-Bologna, alle 20:45 le partite che riguardano la lotta a salvezza, Cagliari-Torino, Sassuolo-Lecce, Udinese-Cremonese. Semifinali d'andata dei playoff di Serie B alle 20, Juve-Stabia-Monza, stesso orario domani per Catanzaro-Palermo. I match di ritorno sono in programma rispettivamente martedì 19 e mercoledì 20. Mattia Furlani strepitoso nella prima tappa della Diamond League a Shanghai. L'azzurro vince la gara del lungo con 8,43 m, miglior prestazione mondiale stagionale e record personale migliorato di 4 cm, a soli 4 dal primato italiano di Au. Furlani, bronzo olimpico a Parigi 2024 e campione mondiale in carica, il 4 giugno sarà in pedana a Roma per il Golden Gala. È di Pedro Acosta la pole del Gran Premio di Catalogna, sesta tappa del Mondiale MotoGP. Lo spagnolo della KTM precede Morbidelli e Alex Marquez, entrambi su Ducati. Dodicesimo il leader ereditato Bezzecchi con l'Aprilia, domani alle 14 la gara lunga. Weekend di grande pallavolo a Torino con la Final Four di Champions League maschile. Perugia, a caccia del bis del titolo vinto lo scorso anno per la prima volta nella sua storia. Alle 17 gli Umbri contro i polacchi del PGE Project Varsavia nella prima semifinale. Alle 20:30 l'altra semifinale mette di fronte i polacchi dell'Aro Lombarta Zabierce e i turchi dello Zirat Bankart Ankara. La finale domani alle 17. Gara 1 dei quarti apre i playoff scudetto di basket. Alle 18:20 Milano Reggio Emilia, alle 20:30 Brescia Trieste, domani Virtus Bologna Trento e Venezia Tortona. Le serie sono al meglio delle 5 sfide. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
6: E se ti dicessi che Ceramiche Pariet è il negozio giusto dove acquistare il tuo nuovo bagno e che oltre ad offrirti le migliori ceramiche, i rivestimenti, l'arredo, i pavimenti del bagno e di tutta la casa, da noi la qualità costa meno di quello che pensi e con il bonus puoi approfittare delle detrazioni fiscali. Vieni a trovarci a Buttrio in Via Nazionale e creeremo insieme a te il tuo bagno attraverso la grafica rendering 3D fino a quando il tuo bagno sarà esattamente come lo avevi sognato. Scegliere oggi, guardando al futuro. Pariad.it.
7: Ritorna a Sapori Pro Loco!
8: Il 16 e 17 e dal 22 al 24 maggio scopri le tipicità, i gusti e le tradizioni enogastronomiche più autentiche insieme alle Pro Loco del Friuli Venezia Giulia.
7: Sapori Pro Loco! Sabato 16 e domenica 17 a Villa Manin di Passariano, Codroipo, Udine.
8: Info e programma su saporiproloco.it.
9: Quest'estate vieni a passare le tue vacanze nel meraviglioso Salento. Parti con Ryanair, volo diretto da Trieste Airport a Brindisi e prenota in uno dei Caroli Hotels a Gallipoli nel magico Eco Resort Le Sirenè, il Mozzafiatto Bella Vista Club e il friendly Jolly Park Hotel. A Santa Maria di Leuca il mitico Hotel Terminal e l'ottocentesca Villa La Meridiana. Vivrai un'estate magica tra spiagge bianche, acque turchesi e la gustosissima cucina salentina. Prenota subito la tua vacanza da sogno su carolihotels.com. Quest'estate vieni a passare le tue vacanze nel meraviglioso Salento.
10: Hai voglia di scoprire, creare e assaggiare? Il 16 e 17 maggio a Gorizia arriva la nuova edizione di Go Makers. Esperienze da fare e da degustare nel centro storico tra Piazza Vittoria e lungo tutta la via Rastello. Cuore dell'evento, la suggestiva Casa Kreiner, dove ti aspettano artigiani, designer, artisti e maestri del gusto con laboratori, incontri e degustazioni. Due giorni per vivere il meglio dell'artigianato artistico regionale. Go Makers. La creatività è di casa a Gorizia. Confartigianato Gorizia ti aspetta sabato e domenica. Tutte le info su gomakers.it.
11: Io mi ricordo ancora quella mattina quando ho deciso di diventare un'infermiera. Mi sono guardata allo specchio, ti ho vista e ho pensato: io scelgo te. Scegliere di esserci, scegliere di prendersi cura degli altri. Oggi quella scelta può diventare anche la tua. La Regione sostiene il tuo impegno. 3.300 euro all'anno per ogni studente meritevole. Un aiuto concreto durante gli studi, un investimento sul futuro, un contributo per la salute di tutti. Corso di laurea in infermieristica. Io scelgo te. Scopri di più su regione.fvg.it.
12: Cercate un rimedio naturale ai vostri problemi di salute? Ogni lunedì alle 11:45 su Radio.0 c'è Naturalmente in Salute, offerto da La Bottega delle Spezie, in via Combi 12, a Trieste.

0: Cerchi piante e fiori per rendere davvero unico il tuo giardino? Da Ecosistema Poletto Piante, dal 1957, ogni pianta racconta una storia fatta di passione, cura e bellezza. Gianfranco Poletto, insieme ai suoi figli e a uno staff esperto, ti accoglie come in famiglia, guidandoti nella scelta perfetta per i tuoi spazi verdi. Maggio è il mese più romantico dell'anno, il mese delle rose e delle ortensie, e qui sbocciano meraviglie. Oltre 150 varietà di rose, tra colori intensi e profumi avvolgenti, capaci di trasformare ogni angolo in poesia. E poi le ortensie, più di 40 varietà, eleganti e sorprendenti, dalla macrofilla alla paniculata, fino alle più rare e affascinanti. Un'esplosione di forme e sfumature, pronta a rendere unico il tuo giardino. A Cordignano, a pochi chilometri da Sacile, sulla rotonda al Bivio Cadore, ti aspetta un luogo magico dove la natura si vive davvero. Ecosistema Poletto Piante, naturalmente da vivere.
1: Vuoi raggiungere Sistiana, Duino e Monfalcone in tranquillità senza traffico, godendo della vista del Golfo di Trieste? Scegli la strada del mare, sali sul Delfino Verde. Il collegamento marittimo Trieste-Monfalcone via Sistiana e Duino è attivo tutti i giorni dal 31 maggio al 20 settembre. Porta anche la tua bicicletta per un'escursione indimenticabile. I biglietti li acquisti online o direttamente a bordo. Il servizio è senza prenotazione. Per tutte le informazioni su orari e tariffe, visita il sito web delfinoverde.it.
2: Hotel Warm Baderhof. Ritrovare benessere e vitalità all'Hotel Warm Baderhof, l'albergo a 5 stelle a Warmbad, in Carinzia. Fare il bagno nelle benefiche acque termali, circondate dal verde rassicurante del parco. Farsi massaggiare da operatori esperti, giocare a tennis o esplorare la natura rigogliosa a piedi o in bicicletta. Deliziare il palato con specialità autentiche e farsi viziare con torte cremosissime nell'elegante pasticceria. Vi aspettiamo all'Hotel Warm Baderhof, a soli 15 minuti dal confine italiano di Tarvisio. www.warmbaderhof.com.
3: State ascoltando Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.

0: Mastic.
1: Ritorna Sapori Pro Loco!
2: Il 16 e 17 e dal 22 al 24 maggio scopri le tipicità, i gusti e le tradizioni enogastronomiche più autentiche insieme alle Pro Loco del Friuli Venezia Giulia.
1: Sapori Pro Loco! Sabato 16 e domenica 17 a Villa Manin di Passariano, Codroipo, Udine.
2: Info e programma su saporiproloco.it.
3: Pronti per un'avventura indimenticabile?
4: Il più grande parco zipline in Europa vi aspetta a pochi chilometri dal confine italiano, ideale per una gita di un giorno. 10 cavi d'acciaio, 4 chilometri di volo sopra il fiume Ucea. Adrenalina, mozzafiato, spettacolare!
3: Zipline Ucea è situata nella pittoresca Valle di Lisonzo. Vicino, selvaggio e divertimento pazzesco!
4: Prenotate la vostra avventura ora su sociarafting.si. L'unico gesto che porta bene agli anziani fragili è la tua firma. Dona il 5 per 1000 alla Fondazione Associativa Goffredo de Banfield. A te non costa nulla, ma per molte persone anziane in difficoltà e per le loro famiglie è importante. Quest'anno scegli di aiutare chi vive una vecchiaia difficile, offrendo sostegno e cura. Destina il tuo 5 per 1000 alla de Banfield. Codice fiscale su debanfield.it.
5: E se ti dicessi che Ceramiche Pariad è il negozio giusto dove acquistare il tuo nuovo bagno e che oltre ad offrirti le migliori ceramiche, i rivestimenti, l'arredo, i pavimenti del bagno e di tutta la casa, da noi la qualità costa meno di quello che pensi e con il bonus puoi approfittare delle detrazioni fiscali. Vieni a trovarci a Buttrio in Via Nazionale e creeremo insieme a te il tuo bagno attraverso la grafica rendering 3D fino a quando il tuo bagno sarà esattamente come lo avevi sognato. Scegliere oggi, guardando al futuro. Pariad.it.
6: Scopri l'eleganza outdoor firmata Piscine Laghetto. Sabato 16 maggio, Open Day da Agri Center. Promo gadget e 20% sull'arredo giardino. Un'esposizione. Ti aspettiamo da Agri Center in via San Lorenzo 5 a Fiumicello, Villa Vicentina, Udine. Vieni il 16 maggio a scoprire la tua nuova piscina laghetto.
7: La musica, l'informazione, la pubblicità con le migliori aziende e tanto, tanto amore per il territorio. Tutto questo e molto di più è Radio.0, la migliore radio del Friuli Venezia Giulia.

Ah!

0: Divertimento acquatico per tutta la famiglia a Warm Bad Villach. Scivoli, rafting sui gommoni, piscina per bimbi piccoli e una piscina olimpionica per gli amanti del nuoto. Qui non ci si annoia mai. Visitate anche la nostra spa con saune, bagni turchi, rituali hammam, trattamenti viso e corpo per farsi coccolare. Dove? Alle terme di Warm Bad a Warm Bad Villach. Siamo aperti ogni giorno dalle 9 alle 22. Ci vediamo presto a Warm Bad Villach. Prenotatevi online per un accesso garantito su kartenterme.com.
1: Belletti Group. Da Trieste nel mondo soffia il vento della tecnologia. Belletti Group, leader nell'impiantistica navale, industriale e civile, è il partner dei grandi costruttori, refitting navi e yacht di prestigio con le più innovative tecniche certificate. Affidati a noi anche per la ristrutturazione chiavi in mano della tua casa. Visita

0: triangolo in poesia. E poi le ortensie, più di 40 varietà, eleganti e sorprendenti, dalla macrofilla alla paniculata, fino alle più rare e affascinanti. Un'esplosione di forme e sfumature, pronta a rendere unico il tuo giardino. A Cordignano, a pochi chilometri da Sacile, sulla rotonda al Bivio Cadore, ti aspetta un luogo magico dove la natura si vive davvero. Ecosistema Poletto Piante, naturalmente da vivere.
1: Sporco ostinato, se pensi che la tua situazione sia proprio grave, esistiamo noi, Cisto, l'impresa di pulizie che rimette tutto a nuovo, case, uffici e ambienti da far tornare splendenti. Con Cisto, un risultato bello, fresco e mai visto. Ci trovi in via Carducci 37 a Trieste. Chiama subito 371 190 41 21. Cisto, come non lo hai mai visto?
2: La tua casa è più bella e carina.
3: Per il vostro giardino, forniture autobloccanti di cemento di varie marche, colori e formati, quadroni, ghiaino lavato, graniglia luvigata e bocciardata, Porfidi, all'Edil Porfidi Trentina, a Prosecco di fronte il deposito degli autobus,

0: Meteo Coste dell'Istria. Previsioni meteo e aggiornamenti.
1: Benvenuti all'appuntamento con il meteo delle coste dell'Istria. Beh, andiamo subito a vedere oggi, insomma, previsioni di pioggia anche intensa, vento da nord-nord-est, intensità tra i 12 e i 30 km all'ora. Temperatura invece dai 9 ai 12 gradi. Domani invece velato poco nuvoloso, i venti saranno prevalentemente moderati e soffieranno da ovest-sud-ovest, intensità tra i 12 fino ad arrivare anche ai 23 km all'ora. Temperatura compresa tra i 7 e i 18 gradi.
2: Il meteo coste dell'Istria vi è stato offerto da...
3: Sognate una fuga nella natura.
4: Atlantida Boutique Hotel Rosasca Slatina è la scelta perfetta per il vostro relax.
3: Comfort esclusivo, cucina locale d'eccellenza e un'esperienza wellness indimenticabile.
4: Ideale per una fuga romantica o un weekend di puro benessere. Maggiori informazioni su atlantida-rogasca.si.
3: I feel Slovenia.
2: The Big 40, la classifica dei 40 brani più suonati della settimana su Radio.0. Con Barbara Perner e Igor da Milano.
5: Bentornati ai nostri Big 40. Allora, freschi di primavera, abbiamo portato anche qualche brano nuovo, ma è primavera già da un po', no?
1: Dipende.
5: È che ogni tanto fa quella giornatina un po' freschina che uno si dimentica, no? Che fa caldo, cioè che in teoria dovrebbe fare più caldo. Cosa stai cantando?
1: Lady Gaga.
5: Ah, allora dai, comincia tu.
1: 40ª posizione, Lady Gaga, Doeshi con Runway. La canzone che in questo momento Lady Gaga, l'altro giorno ho visto qualcosa. Ah sì, lei è tra le miglior performer che guardavo l'altro giorno per curiosità del Super Bowl americano.
5: Ma dai!
1: La seconda dopo Michael Jackson come esibizione pazzesca.
5: Beh, vabbè, non stento a credere.
1: Ecco, senti che bella voce ho.
5: Bellissima, ecco, sì, molto sì. Graffiata.
1: Una voce
5: graffiante,
1: che
5: graffiante.
1: Sì, graffiante.
5: E invece sì, ho visto a proposito di gossip la foto di Lady Gaga con il suo fidanzato tutta bella felice su una barca in costume da bagno. Non è che proprio mi sia scattata l'invidia, perché sono molto contenta di essere qui. Invece, tornando alla musica, ritroviamo qualche brano, insomma, di Sanremo. Quindi posizione numero 39 per Maria Antonietta e Colombre, Ci cucchiamo la felicità e basta. Che ci vuole.
1: Invece abbiamo Senna Spiro
5: O Spyro,
1: come volete chiamarla. Lei particolare, sembra un po' Katy Perry, lei è molto giovane, 20 anni, con questa canzone Die on This Hill, 38ª posizione, da seguire perché logicamente a 20 anni, insomma, deve ancora farsi tutto, però molto particolare sia come voce, lei è inglesissima. Non voglio dire che è un po' mista tra Katy Perry, tra due o tre cantautrici, un po', sai, anche la voce ha qualcosa di varie cantautrici, quelle navigate, però
5: navigate.
1: Lei, insomma,
5: la voce comunque
1: 20 anni adesso deve farci
5: una voce notevole. Sì. Invece posizione numero 37 per Angelica Bove, lei l'abbiamo vista alle finali di Sanremo Giovani, e questo è il brano, insomma, che

0: con la quale, con il quale farà sicuramente strada, che si chiama Mattone.
1: Dateci un mattone.
0: Sì, che appunto nel passato ci ricorda qualcos'altro, anzi qualche altro pezzo, quello di Rita Pavone.
1: Più di uno.
0: Dateci un mattone.
1: Dateci un mattone alla 37esima Angelica Bove, mattone 38esima.
0: Però sempre attuale.
1: Sì, Sienna, Spiro con Die on this hill.
0: Alla 39esima Maria Antonietta e Colombre con La felicità è basta.
1: Ma adesso Lady Gaga, 40esima posizione, Due Gigi con

0: costruire.
1: The Big 40, la playlist della settimana, torna tra poco. Just in time. Radio Orologio.
2: Sono le 16 e 21 minuti.
3: Pronti per un'avventura indimenticabile?
4: Il più grande parco zipline in Europa vi aspetta a pochi chilometri dal confine italiano, ideale per una gita di un giorno. 10 cavi d'acciaio, 4 chilometri di volo sopra il fiume Ucea. Adrenalina, mozzafiato, spettacolare!
3: Zipline Ucea è situata nella pittoresca Valle di Lisonzo. Vicino, selvaggio e divertimento pazzesco!
4: Prenotate la vostra avventura ora su sociarafting.si.
5: Cosa facciamo oggi? Andiamo a fare una gita?
6: Ho un'idea. Saliamo a bordo del trenino leggendario e scopriamo la più grande meraviglia del mondo sotterraneo.
5: Dimmi dove?
6: Alle grotte di Postumia in Slovenia.
5: Lì dove si vedono anche i piccoli draghetti? Grotte di Postumia in Slovenia, a 45 km dal confine.
4: Vuoi rinnovare il tuo bagno senza stress? Con Adria Care pensano a tutto dall'A alla Z.
7: Sopralluogo gratuito, consulenza senza spese e ristrutturazione chiavi in mano. E in più trasporto gratuito. E non dimenticare, puoi ottenere fino al 50% di detrazione fiscale.
4: Scegli tre porte, pavimenti in laminato, gresso o legno, sanitari, docce, vasche, rubinetteria e mobili bagno di design.
7: Adria Care ti aspetta nello showroom in strada per Vienna 88 o Piccina Trieste. Chiama lo 040 81 37 16 o visita adriacare.it. Adriacare, il tuo bagno come lo hai sempre sognato, senza stress.
8: Dacia Sandero, l'auto più venduta in Europa privati dal 2017. A maggio Sandero Streetway TC 100 in pronta consegna con tasso zero e senza maxi rata. Da 220 euro al mese, TAN 0, TAEG 278. Anticipo 6.890 euro, 48 rate. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
4: Vieni a scoprirla da Autonord Fioretto. In strada delle Saline 2 a Muggia, Trieste. In via Nazionale 29 a Reana del Rogliale, Udine. E in via Venezia 121 a Pordenone.
9: Radio.0, la radio ufficiale della Pallacanestro Trieste, presenta sabato 16 maggio alle ore 20:30 la radiocronaca dei playoff Brescia Pallacanestro Trieste. Solo sulle frequenze di Radio.0 e in streaming su radio.0.it.
10: Vuoi raggiungere le località balneari di Trieste senza problemi di parcheggio, godendo della vista del golfo? Scegli la strada del mare, sali sul Delfino Verde. Il collegamento marittimo Trieste-Sistiana via Portovivo, Barcola, Topolini, Grignano è attivo tutti i giorni dal 25 aprile al 4 ottobre. Porta anche la tua bicicletta per un'escursione indimenticabile. I biglietti li acquisti online o direttamente a bordo. Per tutte le informazioni su orari, tariffe e fermate on demand visita il sito web delfinoverde.it.
11: State ascoltando Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.

0: The Big 40, la classifica di Radio.0.
1: Torniamo in diretta con la nostra Big 40 e ancora un altro brano che arriva insomma dal Festival di Sanremo, che rimane con noi ancora nella nostra classifica. Loro sono le Bambole di Pez con il pezzo Resta con me. Probabile che, se non vi viene in mente di chi si tratta, insomma, se vi dico la cover di Occhi di Gatto, però vi verrà in mente sicuramente. Posizione 36.
2: 35, Benson Boone. Insomma, lui è il belloccio. Man in Me. Allora, lui ultimamente è un po' sparito. Dopo il red carpet che è andato con la mamma, è un po' così sparito. Però sono curioso di capire se sta preparando qualcosa. L'ho visto anche nei concerti, non c'è niente. Quindi vuol dire che sta, insomma,
1: no,
2: di solito.
1: Di pausa.
2: Ma sì, ma non so neanche dirti, perché comunque è un personaggio, insomma, lui è, anche lui 23 anni, insomma, super aperto, però in questo momento non c'è niente di lui. Non so, andremo a vedere. Insomma, c'è stato un po' un giornale che ha parlato di lui in America, poi ci sono state anche delle date americane, però insomma niente però che ci porti qua in Italia per adesso
1: niente. Intanto no. Però si sta preparando l'Eurovision, anche il nostro Sal Da Vinci con Per Sempre Sì, e bene o male lo si trova un po' ovunque. L'Eurovision ha avuto anche qualche contrattempo, cos'è successo, Igor?
2: Ma sì, sta provando, insomma, ha avuto un po' di così di stonature,
1: faianze.
2: Sì, ma ci sta, sai, tante volte anche a impegni, dipende. Infatti lui aveva detto che aveva degli impegni di concerti e altre cose in questo periodo, anche oltreoceano, perché sai che lui è mezzo, quindi aveva la parte americana, quindi sai, tante volte uno potrebbe dire sì, però casomai questo si è fatto un jet lag da paura, l'ha messo sul palco,
1: sì,
2: insomma non è facilissimo, capito che è un cantante ma non è una macchina, quindi
1: ma
2: ci
1: sì,
2: sta
1: povero
2: che,
1: Sal Da Vinci,
2: insomma, l'abbiamo visto a Sanremo, bravissimo, quindi non penso che sarà questo il problema.
1: No, anche perché veramente quest'anno il suo brano bene o male spopola,
2: sempre.
1: E tra l'altro cover fantastica nella sigla di come si chiama, Sensualità Accorte. Alla sigla finale con appunto cantando Per Sempre Sì, quindi
2: sarà per
1: anche
2: sempre
1: là, niente, anche
2: c'è
1: là,
2: anche
1: sei arrivato lì,
2: c'è anche l'altra parodia,
1: quella in giapponese,
2: cioè quella
1: cinese,
2: per sempre sì.
1: Ecco,
2: allora andiamo a ascoltarci il Sal Da Vinci, Per Sempre Sì, 34esima.
1: Sì, non potete esimervi, sì, e sono sicura che comunque
2: alla fine sotto.
1: C'è tipo quelle cose che a cui non riesci, no,
2: a staccarti.
1: No, non riesci a resistere. Benson Boone, Man in Me, la posizione 35, la 36
2: Bambole di Pezza, Resta con me, e voi restate con noi perché
1: torniamo
2: tra pochissimo torniamo, dai.

0: The Big 40, la playlist della settimana, torna tra poco.
1: Prima di entrare in casa, stavo un'ora a cercare di...

0: però senza toccare. Mi ha fatto molto male, ma mi è piaciuto molto.
1: Ama ciò che non ti piace, è la chiave per la pace. Ma la password salvata mi sembra sbagliato, la linea è saltata e ci prende fuoco casa. A me mi ha rovinato.

0: E se ti dicessi che Ceramiche Pariad è il negozio giusto dove acquistare il tuo nuovo bagno e che oltre ad offrirti le migliori ceramiche, i rivestimenti, l'arredo, i pavimenti del bagno e di tutta la casa, da noi la qualità costa meno di quello che pensi? E con il bonus puoi approfittare delle detrazioni fiscali. Vieni a trovarci a Buttrio in Via Nazionale e creeremo insieme a te il tuo bagno attraverso la grafica rendering 3D fino a quando il tuo bagno sarà esattamente come lo avevi sognato. Scegliere oggi, guardando al futuro. Pariad.it.
1: Più di 10.000 prodotti, più di 200 marchi e tutti scontati dal 30 al 50%. Solo per 10 giorni, da venerdì 8 a domenica 17 maggio, approfitta delle offerte più incredibili dell'anno. Salute, bellezza e benessere, tutto quello che ami, a prezzi imbattibili. Medimarket, la parafarmacia che conviene tutto l'anno, ora ancora di più. Trova il negozio più vicino a te su medi-market.it. Medimarket, prezzo, scelta, consiglio.
2: Sognate una fuga nella natura?
3: Atlantida Boutique Hotel Rosasca Slatina è la scelta perfetta per il vostro relax.
2: Comfort esclusivo, cucina locale d'eccellenza e un'esperienza wellness indimenticabile.
3: Ideale per una fuga romantica o un weekend di puro benessere. Maggiori informazioni su atlantida-rogasca.si.
4: I feel Slovenia.
5: Ocean Marine è una marina situata in una postazione strategica, riparata e con un comodo parcheggio. Alaggio, rimessaggio esterno ed interno, ormeggio e altre operazioni accessorie. All'interno della Ocean Marine è possibile svolgere in proprio le lavorazioni sulle imbarcazioni con tariffe competitive. Lo svago è garantito dalla presenza di due clubhouse con piscine, bar e ristoranti. Ocean Marine è la prima marina in Friuli Venezia Giulia che ha ottenuto le certificazioni in materia di sicurezza, qualità e ambiente UNI EN ISO. Ocean Marine, la nautica per tutti. Via Consiglio d'Europa 42, 36 e 50 a Monfalcone. Oceanmarine.it.
6: La musica, l'informazione, la pubblicità con le migliori aziende e tanto, tanto amore per il territorio. Tutto questo e molto di più è Radio.0, la migliore radio del Friuli Venezia Giulia.

0: sia Giulia.
1: The Big 40, la classifica di Radio.0.
2: Allora, scusa un attimo.
3: Come va? No,
2: aspetta, oggi con la voce aspetta un secondo che sto.
3: Cosa stai?
2: Sto pulendo. 33esima posizione, Taylor Swift, niente, bravissima. Come pulisce lei? Non pulisce nessuno. Che The Fate of Ophelia, insomma, c'è sempre questa cosa, però lei mi piace perché alla fine l'altro giorno cosa ho visto che sentivo che dicevano che Taylor Swift è tipo l'esempio di Christina Aguilera.
3: Ah sì.
2: Cioè la, tipo la figlia di Christina Aguilera, ma non figlia vera,
3: sì, sì,
2: come
3: nel
2: se
3: senso
2: fosse
3: di artista.
2: 32esima invece posizione
3: per J-Ax con Italia Starter Pack. Secondo me questo pezzo spopolerà varie feste, eccetera. E beh, comunque, insomma, passa anche in modo piacevole con quel tocco ironico, ci sta. Posizione 31 invece Damian David.
2: L'ultimo, ma non l'ultimo di oggi, con Tyla e Nile Rodgers con
3: Talk to me. Parla con me. A proposito di star internazionali, Igor, non so, adesso non mi ricordo quando avremo, non avevo Sabrina Carpenter nella classifica, però approfitto perché lei ha fatto questo duetto di Super Bowl insieme a Madonna.
2: Sì.
3: Perché Madonna, no, forse non ho sbagliato, scusa, al Coachella può essere?
2: Sì.
3: Perché Madonna ha annunciato il suo nuovo disco e io ti dirò che sono molto curiosa, molto curiosa.
2: Sì, l'ho vista, ho visto il video.
3: Sì, vabbè, Madonna c'è la sua età, però.
2: Sì, no, ma a parte da,
3: a livello musicale.
2: Siamo stati abituati,
3: curiosa.
2: Sai che Madonna è sempre molto
3: di tornare così.
2: Vedremo.
3: Sono curiosa.
2: Quindi
3: comunque.
2: Il nostro Damiano chiude la nostra classifica, 31esima posizione con Tyler, Nile Rodgers con la canzone Talk to Me.
3: Esatto, 32esima posizione J-Ax con Italia Starter Pack.
2: Ma adesso 33esima Taylor Swift, The Fate of Ophelia. Intanto voi, Ophelia.
3: E rimanete con noi soprattutto domani perché ci saranno anche delle nuove entrate questa settimana.
2: Bastava
3: molto
2: oggi.
3: Interessante. Basta oggi, invece no, anche domani no, tocca tornare. Vuoi chiudere con una, insomma, pillola di saggezza che hai imparato in Nepal?
2: Sì.
3: Vai, cosa ci racconti?
2: Quello che potete fare domani, fatelo oggi perché domani non si sa.
3: Sei dovuto andare in Nepal.
2: Sì.
3: Ah, ok.
2: Vabbè, ognuno è il suo.
3: Comunque, grazie. Noi torniamo con la Sabi Forti domani. Vi lasciamo con la musica finalmente. Rimanete anche dopo, perché dalle 19 alle 20 ci sono anche i migliori brani da aperitivo. Quindi non staccatevi dalla nostra frequenza.
2: Balla.
3: Sì, esatto. Sì, anche. Ciao a tutti.
2: Ciao.

0: Via Rastello. Cuore dell'evento, la suggestiva Casa Kreiner, dove ti aspettano artigiani, designer, artisti e maestri del gusto con laboratori, incontri e degustazioni. Due giorni per vivere il meglio dell'artigianato artistico regionale. Go Makers, la creatività è di casa a Gorizia. Confartigianato Gorizia ti aspetta sabato e domenica. Tutte le info su gomakers.it.
1: Ritorna Sapori Pro Loco!
2: Il 16 e 17 e dal 22 al 24 maggio scopri le tipicità, i gusti e le tradizioni enogastronomiche più autentiche insieme alle Pro Loco del Friuli Venezia Giulia.
1: Sapori Pro Loco! Sabato 16 e domenica 17 a Villa Manenna di Passariano, Codroipo, Udine.
2: Info e programma su saporiproloco.it.
3: Vuoi raggiungere le località balneari di Grado e Lignano in totale relax? Scegli la strada del mare. Sali sul Delfino Verde. Il collegamento marittimo Trieste-Grado-Lignano e ritorno è attivo tutti i giorni, esclusi i lunedì, dal 25 aprile al 4 ottobre. Porta anche la tua bicicletta per un'escursione indimenticabile. I biglietti li acquisti online o direttamente a bordo. Il servizio è senza prenotazione. Per tutte le informazioni su orari e tariffe, visita il sito web delfinoverde.it.
4: Il Termen Hotel Caravan Kerhof e le terme di Warmbad si trovano a Warmbad Villach, a 15 minuti dal confine italiano di Tarvisio, Udine, nel parco naturale del Monte Dobrac e a pochi passi dalla pista ciclabile Alpe Adria.
5: Un hotel moderno, perfetto per famiglie e sportivi. Camere spaziose, ampio ristorante, mini club, anche in lingua italiana.
4: E corridoio diretto alle terme di Warmbad.
5: Piscine termali interne ed esterne, numerosi scivoli, spa con hammam, in un'area benessere di 2000 metri quadri e palestra di ultima generazione. caravankenhof.com

0: Giulia.
1: The Big 40, la classifica di Radio.0.
2: Ma buon pomeriggio, benvenuti alla nostra Big 40. Oggi siamo mercoledì e andiamo subito con la nostra classifica al numero 30 fino al numero 21 e partiamo con Lady Gaga, duesci con la canzone Runaway. Questo periodo so che Lady Gaga, non so, non mi ricordo cos'era, al doppiatore che diceva che insomma gli hanno detto, ho visto una intervista con dei doppiatori che era il doppiatore di Lady Gaga per i film, logicamente non Lady Gaga cantante ma la parte film. Invece 29esima posizione abbiamo Clara, prima donna, beh lei sempre super attuale, l'ho vista anche in due occasioni in feste private dove è andata a cantare con i suoi brani, sempre molto composta. Ha avuto un paio di mesi fa ha avuto un po' che gli si è staccato il pezzo del vestito, insomma, ma quello fa parte del gioco. Invece alla 28esima posizione Miles Smith con Neil Horan con Drive Safe, anche qui canzone insomma che entra nella nostra classifica, piace, continua a piacere, insomma serve per darci la carica giusta in questa giornata. 27esima invece Nate con oppure sì, insomma meglio chiamare Nate, non sbagliamo mai, con Prima Che, canzone anche questa italiana, insomma adesso siamo anche nel momento storico dopo Sanremo, insomma questi anche i ragazzi che fanno sentire la loro musica. Allora noi Big Forty andiamo a sentire Nate, Prima Che, 28esima invece Miles Smith, Neil Horan con Drive Safe, 29esima Clara, prima donna, adesso 30esima Lady Gaga, duesci con Runaway. A tra poco.

riuscito mai a farti capire quello che volevo. Non era mai il momento giusto per aprire bocca e sento il vuoto. E ora vuoi parlare solo quando senti che ti faccia bene.

0: La prova costume ti preoccupa? Nessun problema! Al Centro Benessere Arcadia arrivano i trattamenti pensati per valorizzare il tuo corpo e prenderti cura della tua pelle. Con LPG Endermologie, il trattamento visibile già con 10 sedute, puoi ridisegnare, rassodare e drenare. Provare per credere! Se vuoi avere un corpo al top, scegli Centro Benessere Arcadia, in corso Saba 28 a Trieste. Scopri le promozioni su arcadiatrieste.it.
1: Scopri l'eleganza outdoor firmata Piscine Laghetto. Sabato 16 maggio, Open Day da Agri Center. Promo gadget e 20% sull'arredo giardino, un'esposizione. Ti aspettiamo da Agri Center in via San Lorenzo 5 a Fiumicello, Villa Vicentina, Udine. Vieni il 16 maggio a scoprire la tua nuova piscina laghetto.
2: Hotel Warm Baderhof. Ritrovare benessere e vitalità all'Hotel Warm Baderhof, l'albergo a 5 stelle a Warmbad, in Carinzia. Fare il bagno nelle benefiche acque termali, circondate dal verde rassicurante del parco. Farsi massaggiare da operatori esperti, giocare a tennis o esplorare la natura rigogliosa a piedi o in bicicletta. Deliziare il palato con specialità autentiche e farsi viziare con torte cremosissime nell'elegante pasticceria. Vi aspettiamo all'Hotel Warm Baderhof, a soli 15 minuti dal confine italiano di Tarvisio. www.warmbaderhof.com.
3: Più di 10.000 prodotti, più di 200 marchi e tutti scontati dal 30 al 50%. Solo per 10 giorni, da venerdì 8 a domenica 17 maggio, approfitta delle offerte più incredibili dell'anno. Salute, bellezza e benessere, tutto quello che ami, a prezzi imbattibili. Medimarket, la parafarmacia che conviene tutto l'anno, ora ancora di più. Trova il negozio più vicino a te su medi-market.it. Medimarket, prezzo, scelta, consiglio.
4: E se ti dicessi che Ceramiche Pariad è il negozio giusto dove acquistare il tuo nuovo bagno e che oltre ad offrirti le migliori ceramiche, i rivestimenti, l'arredo, i pavimenti del bagno e di tutta la casa, da noi la qualità costa meno di quello che pensi e con il bonus puoi approfittare delle detrazioni fiscali. Vieni a trovarci a Buttrio in Via Nazionale e creeremo insieme a te il tuo bagno attraverso la grafica rendering 3D fino a quando il tuo bagno sarà esattamente come lo avevi sognato. Scegliere oggi, guardando al futuro. Pariad.it.

0: Zia Giulia.
1: The Big 40, la classifica di Radio.0.
2: Rieccoci tornati alla nostra classifica. Logicamente siamo giunti al numero 26, Kello, Ti penso sempre, Annalisa, canzone proprio che sarà una canzone estiva di quest'anno. Invece 25esima, lui anche insomma grande volto, l'abbiamo visto anche col discorso sentita a mio Siri che parte, l'abbiamo visto anche Bruno Mars, I Just Might, che lui è quello che tante volte viene definito per il discorso proprio di Michael Jackson. 24esima, Nico Santos, All Time High. E allora andiamo a ascoltarci Nico alla 24esima, Santos, con 25 invece Bruno Mars e Just Mind, e alla 26esima Kello con Ti penso sempre, Annalisa. Intanto il nostro Kello, ascoltatelo bene, voi tranquilli, rilassatevi, non pensate a niente, pensate solo alla classifica. Intanto rimanete qui, 338 611 6060.

0: condividere con te una bellissima serata. E questo mare luccicante. Ho voglia di condividere.
1: Perché invece non condividiamo l'incredibile menù del ristorante Puro?
0: Puro Cucina Autentica, l'unico ristorante di Jesolo che propone un menù tutto da condividere. Materie prime di altissima qualità, un'esperienza culinaria eccezionale. Il tutto firmato dal famoso chef Theodor Falser. Solo presso il Falkensteiner Hotel & Spa Jesolo.
1: Questa la condivido.
2: Pronti per un'avventura indimenticabile?
1: Il più grande parco zipline in Europa vi aspetta a pochi chilometri dal confine italiano. Ideale per una gita di un giorno. 10 cavi d'acciaio, 4 chilometri di volo sopra il fiume Ucea. Adrenalina, mozzafiato, spettacolare!
2: Zipline Ucea è situata nella pittoresca Valle di Lisonzo. Vicino, selvaggio e divertimento pazzesco!
1: Prenotate la vostra avventura ora su socialrafting.si.
3: Hotel Warm Baderhof. Ritrovare benessere e vitalità all'Hotel Warm Baderhof, l'albergo a 5 stelle a Warmbad, in Carinzia. Fare il bagno nelle benefiche acque termali, circondate dal verde rassicurante del parco. Farsi massaggiare da operatori esperti. Giocare a tennis o esplorare la natura rigogliosa a piedi o in bicicletta. Deliziare il palato con specialità autentiche e farsi viziare con torte cremosissime nell'elegante pasticceria. Vi aspettiamo all'Hotel Warm Baderhof, a soli 15 minuti dal confine italiano di Tarvisio. www.warmbaderhof.com.
4: Dacia Sandero, l'auto più venduta in Europa privati dal 2017. A maggio Sandero Streetway TC100 in pronta consegna con tasso zero e senza maxi rata. Da 220 euro al mese, TAN 0, TAEG 278. Anticipo 6.890 euro, 48 rate. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
1: Vieni a scoprirla da Autonord Fioretto. In strada delle Saline 2 a Muggia, Trieste. In via Nazionale 29 a Reana del Royale, Udine. E in via Venezia 121 a Pordenone.
5: State ascoltando Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.

0: Anna zia Giulia.
1: The Big 40, la classifica di Radio.0.
2: Rieccoci tornati alla nostra classifica, 23esima, lui, l'uomo, insomma l'avete visto, si vede spesso anche nei video YouTube, in giro, insomma nel suo podcast, Fedez e Marco Masini, male necessario, abbiamo visto a Sanremo, 23esima posizione, 22, Miles Smith con invece, sto guardando perché stavo vedendo Miles Smith, con invece logicamente Dry Safe è la 21esima, Annalise canzone estiva. Allora nostra Annalise, andiamo a ascoltarci Annalise canzone estiva 21esima, e alla 23esima Fedez Marco Masini, ma necessario, intanto vuoi rimettere la nostra classifica? Sì, lo so, qualcosa succederà, ma a noi ci piace tanto ripetere le cose, noi le ripetiamo.

0: The Big 40, la classifica dei 40 brani più suonati della settimana su Radio.0, vi aspetta da lunedì a giovedì alle 18 e il sabato dalle 16 alle 20. Musica, curiosità e tutte le ultimissime uscite con Barbara Pernar e Igor da Milano. Just in time. Radio Orologio.
1: Sono le 17 e 54 minuti.

0: L'unico gesto che porta bene agli anziani fragili è la tua firma. Dona il 5 per 1000 alla Fondazione Associativa Goffredo de Banfield. A te non costa nulla, ma per molte persone anziane in difficoltà e per le loro famiglie è importante. Quest'anno scegli di aiutare chi vive una vecchiaia difficile, offrendo sostegno e cura. Destina il tuo 5 per 1000 alla De Banfield. Codice fiscale su debanfield.it.
1: Più di 10.000 prodotti, più di 200 marchi e tutti scontati dal 30 al 50%. Solo per 10 giorni, da venerdì 8 a domenica 17 maggio, approfitta delle offerte più incredibili dell'anno. Salute, bellezza e benessere, tutto quello che ami, a prezzi imbattibili. Medimarket, la parafarmacia che conviene tutto l'anno, ora ancora di più. Trova il negozio più vicino a te su medi-market.it. Medimarket, prezzo, scelta, consiglio.
2: Scopri l'eleganza outdoor firmata Piscine Laghetto. Sabato 16 maggio, Open Day da Agri Center. Promo gadget e 20% sull'arredo giardino. Un'esposizione. Ti aspettiamo da Agri Center in via San Lorenzo 5 a Fiumicello, Villa Vicentina, Udine. Vieni il 16 maggio a scoprire la tua nuova piscina laghetto.
3: Entri, ti emozioni. Vivi l'esperienza di Yumi Design Place Hotel, l'hotel in centro a Trieste, a pochi passi dal mare, Piazza Unità e dai maggiori luoghi di interesse. Yumi è un hotel 4 stelle, realizzato dall'archistar Simone Micheli per la famiglia dei Borin Hotels, con forme e materiali che sono in grado di trasmettere il concetto Yumi, dove non ti sentirai un ospite, ma un protagonista del tuo soggiorno. Potrai scegliere tra due suite, due junior suite e le camere deluxe, con la possibilità di usufruire della spa privata con sauna, bagno turco e doccia emozionale, con tutti i comfort e la colazione a buffet nella sala degli specchi. Prenota la tua vacanza in centro a Trieste e scegli lo Yumi Design Place Hotel in via Mazzini 3. yumihotel.it. Un'esperienza indimenticabile.
4: Facciamo oggi? Andiamo a fare una gita?
5: Ho un'idea! Saliamo a bordo del trenino leggendario e scopriamo la più grande meraviglia del mondo sotterraneo.
4: Dimmi dove?
5: Alle grotte di Postumia in Slovenia.
4: Lì dove si vedono anche i piccoli draghetti? Grotte di Postumia in Slovenia, a 45 km dal confine.

0: The Big 40, la classifica di Radio.0.
1: Cari amici, ben ritrovati nella Big 40 di Radio.0. Allora, oggi torniamo a parlare di musica e lo facciamo naturalmente con i prossimi 10 brani del giorno. Siamo arrivati alla posizione numero 20, quindi siamo a metà classifica e ritroviamo questo bellissimo duetto tra Blanco ed Elisa, si chiama Ricordi, ed è un duetto in cui appunto Blanco ci parla della sua maturità, della sua crescita anche personale, una crescita tra l'altro caratterizzata anche successo avuto già in gioventù, che effettivamente l'ha portato un po' a riconsiderare la sua vita. Un racconto più maturo, questo suo ultimo album, di quella che è la sua esperienza musicale. Alla posizione invece numero 19 ritroviamo Miles Smith e Niall Horan con la sua Drive Safe. Insomma, oltre a ricordarci di guidare sempre in sicurezza, è un bellissimo brano che ci farà ballare anche nella primavera estate. Torniamo a Sanremo con lui, che ha portato coraggiosamente un pezzo effettivamente rap al Festival di Sanremo, perché negli anni passati ci sono stati sì diversi rapper, ma molti si sono un pochino adeguati a quello che è lo stile del Festival di Sanremo. Lui ha mantenuto la sua identità, questo lo ha decisamente premiato, ed è Night con Prima Che, ovviamente già molto noto tra gli appassionati di rap che lo seguono già da diverso tempo. Si tratta infatti di un cantante affermato che già gareggiava tra i campioni. Alla posizione invece numero 17 ritroviamo Alex Warren, lui che è stato anche uno degli autori che ha spopolato nelle storie dei social, di Instagram in particolare, con la sua Old

questo pezzo che si chiama Fever Dream e noi ce lo ascoltiamo tutto. E allora riepiloghiamo cosa sentiremo in questa tranche. Alex Warren, Fever Dream, alla posizione numero 17, la 18 c'è Night dal Festival di Sanremo prima che, Miles Smith, Neil Horan, Drive Safe, alla posizione numero 19, alla 20 aprono Blanco ed Elisa con Ricordi.

0: come vorrei, come vorrei. Come vorrei, come vorrei. Come vorrei, come vorrei. Che tu vedessi me.
1: The Big 40, la classifica dei 40 brani più suonati della settimana su Radio.0, con Barbara Perner e Igor Damilano.

0: The Big 40, la playlist della settimana, torna tra poco.
1: Cerchi competenza, rapidità e zero pensieri? Da oggi l'Autoscuola Accademia di Guida diventa anche agenzia di riferimento per tutte le pratiche automobilistiche e nautiche. Immatricolazioni, passaggi di proprietà, rinnovi patente e risposta ad ogni problema amministrativo. Servizio preciso, tempi rapidi e assistenza completa. E se vuoi salpare verso nuove mete, sali a bordo delle nostre imbarcazioni per il conseguimento della patente nautica. Accademia di Guida, la soluzione giusta al momento giusto. Per informazioni vieni a trovarci in via Miramare 5 o visita il nostro sito accademiadiguida.it.
2: La tua casa è più bella e carina, ed il Porfi di Trentina.
3: Per il vostro giardino, forniture dei migliori porfidi del Trentino, Messico e Argentina. Lastroni, cubetti, piastrelle, gradini, ciottoli segati, lucidi e lavati su ordinazione. All'Edil Porfidi Trentina, a Prosecco, di fronte il deposito degli autobus.

0: La vera granita siciliana la trovi da Zampolli in via Gega 10 a Trieste.
1: Salone Nautico Internazionale Internautica alla Marina di Porto Rose. Dal 21 al 24 maggio scopri le ultime novità dal mondo della nautica. Ti aspettano presentazioni di nuove imbarcazioni, attrezzature per la navigazione e articoli sportivi per il tempo libero in mare. Non perdere il più grande evento nautico in Slovenia. Dal 21 al 24 maggio alla Marina di Porto Rose.
2: La musica, l'informazione, la pubblicità con le migliori aziende e tanto. Tanto amore per il territorio. Tutto questo e molto di più è Radio.0, la migliore radio del Friuli Venezia Giulia.

0: The Big 40, la classifica di Radio.0.
1: Bentornati nella nostra Big 40, è venuto il momento di scoprire i brani della prossima tranche. Siamo arrivati alla posizione numero 16 e siamo quindi nel cuore della nostra Big 40. E chi troviamo? Beh, ovviamente torniamo al Festival di Sanremo, Tommaso Paradiso, I Romantici, un brano che effettivamente piace sempre di più con l'ascolto nel tempo, e io sono certa che sarà uno dei tormentoni di quest'estate. Alla posizione invece numero 15 c'è Teddy Swims con Lose Control. Lui con questa voce veramente soul conquista effettivamente il pubblico di tutte le età, ed è già da un po' nella nostra classifica. Invece ritorna Tiziano Ferro con uno stile che ci ricorda i suoi inizi, insomma un giovane Tiziano con quella grinta che poi viene sottolineata dalla voce di Giorgia, che sta veramente molto bene accompagnata a quello di Tiziano. Il loro duetto è per una canzone molto forte che si chiama Superstar ed è alla posizione numero 14 della nostra Big 40. E allora ce li ascoltiamo uno dietro l'altro: Tiziano Ferro e Giorgia con Superstar, Teddy Swims Lose Control alla posizione numero 15 e alla posizione numero 16 c'è invece Tommaso Paradiso con la sua I Romantici.

0: The Big 40, la classifica dei 40 brani più suonati della settimana su Radio.0, con Barbara Pernar e Igor Dabilano.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

The Big 40, la classifica dei 40 brani più suonati della settimana su Radio.0, vi aspetta da lunedì a giovedì alle 18 e il sabato dalle 16 alle 20. Musica, curiosità e tutte le ultimissime uscite con Barbara Pernar e Igor da Milano.

0: Dacia Sandero, l'auto più venduta in Europa privati dal 2017. A maggio Sandero Streetway TC100 in pronta consegna con tasso zero e senza maxi rata. Da 220 euro al mese, TAN 0, TAEG 278. Anticipo 6.890 euro, 48 rate. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
1: Vieni a scoprirla da Autonord Fioretto. In strada delle Saline 2 a Muggia, Trieste. In via Nazionale 29 a Reana del Royale, Udine. E in via Venezia 121 a Pordenone.
2: Želite brez težav s parkiranjem priti do kopališču Trst in ob tem uživati v pogledu na zaliv? Izberite morsko pot, ukrcajte se na Delfino Verde. Pomorska povezava Trst-Sesljan. Prek Porto Vivo, Barkovel, Topolini, Grljan. Vozi vsak dan od 25. aprila do 4. oktobra. Seboj lahko vzamete tudi kolo za nepozaben izlet. Vstopnice lahko kupite prek spleta ali neposredno na krovu. Za vse informacije o voznem redu, cenah in postajališčih on demand, obiščite spletno na stran delfinoverde.it.
3: Divertimento acquatico per tutta la famiglia a Varm Bad Villach. Scivoli, rafting sui gommoni, piscina per bimbi piccoli e una piscina olimpionica per gli amanti del nuoto. Qui non ci si annoia mai. Visitate anche la nostra spa con saune, bagni turchi, rituali hammam, trattamenti viso e corpo per farsi coccolare. Dove? Alle terme di Varm Bad a Varm Bad Villach. Siamo aperti ogni giorno dalle 9 alle 22. Ci vediamo presto a Varm Bad Villach. Prenotatevi online per un accesso garantito su kartentherme.com.

0: super strepitoso!
1: Da sempre il più buon gelato artigianale, con tanti nuovi gusti. Da Zampolli, in via Gega 10 a Trieste.
2: Radio Punto Zero, la radio ufficiale della Pallacanestro Trieste, presenta sabato 16 maggio alle ore 20:30 la radio cronaca dei playoff Brescia Pallacanestro Trieste, solo sulle frequenze di Radio Punto Zero e in streaming su radio.zero.it.
3: Ritorna Sapori Pro Loco!
4: Il 16 e 17 e dal 22 al 24 maggio scopri le tipicità, i gusti e le tradizioni enogastronomiche più autentiche insieme alle Pro Loco del Friuli Venezia Giulia.
3: Sapori Pro Loco! Sabato 16 e domenica 17 a Villa Manenna di Passariano, Codroipo, Udine.
4: Info e programma su saporiproloco.it.

0: Just.
1: Radio Punto Zero, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.
2: The Big 40, la classifica di Radio Punto Zero.
3: Cari amici di Radio Punto Zero, siamo tornati nella nostra Big 40. Nel cuore di maggio, ovviamente, la musica diventa sempre di più la playlist della nostra estate, perché la primavera è iniziata, è un momento di festa all'aperto, dei primi giorni effettivamente passati sul sole, perché no, anche i primi momenti al mare, anche se il meteo non ci sta proprio tanto aiutando in questo. Ma noi non ci vogliamo pensare, pensiamo alla musica, perché balliamo subito con Bob Sinclair e Kissa e la loro I Can't Wait. Ci ricorda qualche brano anni 90, ma ovviamente ci fa venire voglia di ballare e di vivere quello che è il presente. D'altronde, quando ci ricordiamo di un periodo della nostra vita, sicuramente a questo periodo della nostra vita è collegata una canzone, una colonna sonora. Posizione invece numero 12 per Fedez e Marco Masini con il loro Male Necessario. Continua a spopolare questo pezzo, tra l'altro anche per Marco Masini continua il tour in giro per l'Italia a proporre e a presentare il suo album. È stato recentemente anche qui in Friuli Venezia Giulia al Tiare Shopping e ha avuto ovviamente un grande affetto dal pubblico, che è passato per avere autografato e fatto la foto con il nuovo album, ma soprattutto si è veramente regalato al pubblico presente. Ha cantato due pezzi storici come ad esempio Ti innamorerai e poi insomma, quando arrivano questi cantanti che rappresentano generazioni, alla fine è bello perché si fa un po' un tuffo nel passato, almeno per chi non è giovanissimo come la qui presente. Mentre anche il nostro Igor da Milano, anche se non c'è, ricordo che anche lui non è giovanissimo. No, non è vero, l'età non si conta dalla data di nascita, dai, diciamo così, ma dall'energia che abbiamo dentro, come quella della musica. Allora ho pensato di chiudere in bellezza con questo pezzo di Bruno Mars. Non c'è niente da fare, quando Bruno Mars fa una canzone, soprattutto col suo stile un po' funky, ci conquista e ci mette buon umore. Lo fa anche con questo pezzo, che va bene per tutto. Cioè, tu hai bisogno di una colonna sonora per il nostro Instagram? C'è Bruno Mars. Un reel? C'è Bruno Mars. Un evento? C'è Bruno Mars. E quindi, se avete bisogno di un brano, io vi ricordo, scegliete Bruno Mars. I Just Might chiude la nostra Big 40 di oggi, anticipato da Fedez e Marco Masini, Male Necessario, e poi apre la posizione 13 Bob Sinclair e Kiss, che ci fa ballare con I Can't Wait. Noi torniamo domani con la nostra Big 40, sarete insieme a Igor da Milano. Io vi saluto perché stavolta sono da Napoli in diretta per essere ovviamente sempre con voi in Friuli Venezia Giulia. Sappiate che oggi qui a Napoli c'è il Giro d'Italia che passa in Piazza Plebiscito, quindi c'è una grande festa, oltre che insomma tanta gente, tanti turisti, ma soprattutto all'arrivo in Piazza Plebiscito c'è Io Sono FVG, e quindi il Friuli Venezia Giulia arriva davvero ovunque. Io vi saluto, vi do appuntamento domani, vi ringrazio per essere stati con noi su Radio.0. Ciao!

0: The Big 40, la classifica dei 40 brani più suonati della settimana su Radio.0, con Barbara Perner e Igor Davilano.
1: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però. Per altre cicatrici trovo

0: che in fondo non c'è tempo. Quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so.
1: The Big 40, la classifica di Radio.0.

0: Radio Orologio.
1: Sono le 19:03.
2: E se ti dicessi che Ceramiche Pariet è il negozio giusto dove acquistare il tuo nuovo bagno e che oltre ad offrirti le migliori ceramiche, i rivestimenti, l'arredo, i pavimenti del bagno e di tutta la casa, da noi la qualità costa meno di quello che pensi e con il bonus puoi approfittare delle detrazioni fiscali. Vieni a trovarci a Buttrio in Via Nazionale e creeremo insieme a te il tuo bagno attraverso la grafica rendering 3D fino a quando il tuo bagno sarà esattamente come lo avevi sognato. Scegliere oggi, guardando al futuro. Pariet.it.
3: Quest'estate vieni a passare le tue vacanze nel meraviglioso Salento. Parti con Ryanair, volo diretto da Trieste Airport a Brindisi e prenota in uno dei Caroli Hotels a Gallipoli nel magico Eco Resort Le Sirenè. Il

0: 10 giorni, da venerdì 8 a domenica 17 maggio, approfitta delle offerte più incredibili dell'anno. Salute, bellezza e benessere. Tutto quello che ami a prezzi imbattibili. Medimarket, la parafarmacia che conviene tutto l'anno, ora ancora di più. Trova il negozio più vicino a te su medi-market.it. Medimarket. Prezzo, scelta, consiglio.
1: Scopri l'eleganza outdoor firmata Piscine Laghetto. Sabato 16 maggio, Open Day da Agri Center. Promo gadget e 20% sull'arredo giardino in esposizione. Ti aspettiamo da Agri Center in via San Lorenzo 5 a Fiumicello, Villa Vicentina, Udine. Vieni il 16 maggio a scoprire la tua nuova piscina Laghetto.
2: State ascoltando Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.

0: The Big 40, la classifica dei 40 brani più suonati della settimana su Radio.0, con Barbara Perner e Igor da Milano.
1: Ben trovati alla nostra Big 40. Allora, siamo arrivati anche alla top 10 della settimana. Igor, sei pronto? Cominci tu? Comincio io? Chi comincia?
2: Vado io, 13 Pietro, decima posizione, uomo che cade. Logicamente non diciamo più chi è, perché sennò ogni volta è figlio di no. 13 Pietro, va, punto, paura, sì, un grande infatti. Cantante, uomo che cade.
1: 13 è per portarsi dietro tutta la sua band.
2: Esatto, e quindi alla fine 13 Pietro ha beccato la decima posizione, che non è male. Non la posizione.
1: Invece troviamo i One Republic che tornano con questo nuovo singolo che si chiama Need Your Love. E innanzitutto, è bello ritrovarli ovviamente nella nostra Big 40. Questo pezzo è un brano che mette da parte le apparenze. In un mondo che corre dietro i soldi e la fama, la band guidata da Ryan Tedder sceglie di fermarsi e riflettere su ciò che conta davvero. Il brano è un racconto onesto di chi ha capito che successo materiale, senza qualcuno con cui condividerlo, è solo una collezione di problemi costosi. E quindi che cosa ci dicono i One Republic? Che insomma l'amore è l'unica forza che dà un senso al tempo che passa. E qui quindi in questo brano si parla, Igor, di segni della vecchiaia che quando iniziano a ricordarci errori del passato ci ricordano anche che la ricchezza sta nel stare con le persone non solo amate, direi io, con cui si sta bene, che siano amici, compagni,
2: te,
1: figli,
2: che sono giovanissimo,
1: colleghi.
2: E infatti per noi è un'ossessione, perché Samurai J, che è grande personaggio insomma in questo Sanremo, ne è uscito fuori molto bene, 8ª posizione. Ossessione, vedo che sta facendo molte sessioni. No?
1: In che senso? Che ossessione sta facendo?
2: Per i video, per le cose.
1: Che video? Cosa stai vedendo? Dice, condividi, perché non sono tutti.
2: No, perché sai che lui ha fatto con Belen Rodriguez tutto quel video.
1: Sì,
2: adesso
1: sì.
2: Ci sono molte, spesso Belen viene invitata in TV e rifà quella scena con i vari tra comici, personaggi.
1: Sì.
2: E ha rifatto più volte quella scena.
1: È stata un'intuizione che funziona.
2: Per chi ama i piedi, secondo me subito vanno a cercare. Per chi ama i piedi. Invece alla 7ª posizione
1: c'è Somber, lui l'abbiamo già sentito un po' di tempo fa, e il suo è un pop contemporaneo ma anche una delle voci emergenti più interessanti della nuova generazione, con una traiettoria artistica che si inserisce in quel filone che mescola un po' introspezione, sonorità alternative, una scrittura molto molto personale, capace di parlare a un pubblico giovane cresciuto tra vulnerabilità esibita e identità di costruzione. Insomma, lo sentiamo con un nuovo singolo che si chiama Homebreaker, questa ondata di pop alternativo che parla di emozioni scomode e le trasforma un po' in narrativa. Linguaggio immediato, immagini taglienti, si parla di

0: relazioni complicate, ruoli ambigui tra senso di colpa, desiderio, consapevolezza. Quindi insomma un pezzo interessante, e lui tra l'altro devo dire che sarà uno che ci sì, è interessante, di quelli profondi da seguire.
1: Allora, andiamo a ascoltarci. Poi l'ottava, Samurai J con Ossessione.
0: Alla nona posizione tornano i One Republic con Need Your Love.
1: Decima posizione 13 Pietro, L'uomo che cade, che è non tranquillo, non è come i sogni, sotto c'è il sogno, ma noi torniamo tra pochissimo. E sai che c'è spesso il sogno di un uomo che cade o
0: ah,
1: tu che cadi.
0: È vero, sì,
1: è un
0: sì.
1: sogno ripetuto che va da bambino.
0: Beh, fa
1: poi
0: parte
1: intanto,
0: di una fase, sì, di un passaggio di fasi del sonno, tra il sonno profondo e il sonno profondo.
1: Può succedere questa cosa qua. Allora noi andiamo a ascoltarci.
0: Non è quella dei sogni.
1: A tra pochissimo.
0: Torniamo tra poco.

0: The Big 40. La playlist della settimana torna tra poco.
1: Il Termen Hotel Karawankerhof e le terme di Warmbad si trovano a Warmbad Villach, a 15 minuti dal confine italiano di Tarvisio, Udine, nel parco naturale del Monte Dobrac e a pochi passi dalla pista ciclabile Alpe Adria.
2: Un hotel moderno, perfetto per famiglie e sportivi. Camere spaziose, ampio ristorante, mini club, anche in lingua italiana.
1: E corridoio diretto alle terme di Warmbad.
2: Piscine termali interne ed esterne, numerosi scivoli, spa con hammam, in un'area benessere di 2000 metri quadri e palestra di ultima generazione. Karawankerhof.com.
3: Radio.0, la radio ufficiale della Pallacanestro Trieste, presenta sabato 16 maggio alle ore 20:30 la radiocronaca dei playoff Brescia Pallacanestro Trieste, solo sulle frequenze di Radio.0 e in streaming su radio.0.it.
4: Cerchi competenza, rapidità e zero pensieri? Da oggi l'Autoscuola Accademia di Guida diventa anche agenzia di riferimento per tutte le pratiche automobilistiche e nautiche. Immatricolazioni, passaggi di proprietà, rinnovi patente e risposta ad ogni problema amministrativo. Servizio preciso, tempi rapidi e assistenza completa. E se vuoi salpare verso nuove mete, sali a bordo delle nostre imbarcazioni per il conseguimento della patente nautica. Accademia di Guida, la soluzione giusta al momento giusto. Per informazioni vieni a trovarci in via Miramare 5 o visita il nostro sito accademiadiguida.it.
5: Pronti per un'avventura indimenticabile?
1: Il più grande parco zipline in Europa vi aspetta a pochi chilometri dal confine italiano, ideale per una gita di un giorno. 10 cavi d'acciaio, 4 chilometri di volo sopra il fiume Ucea. Adrenalina, mozzafiato, spettacolare!
5: Zipline Ucea è situata nella pittoresca Valle di Lisonzo. Vicino, selvaggio e divertimento pazzesco!
1: Prenotate la vostra avventura ora su socialrafting.si.

0: Grazia Giulia.
1: The Big 40, la classifica di Radio.0.
2: Torniamo alla nostra Big 40 e torniamo anche con un altro singolo nuovo nella nostra scelta musicale della settimana. Loro sono i The Colors e il nuovo pezzo si chiama Rolling Stones. A te piace?
3: Sì, no, allora li ho visti anche a Capodanno, quindi sono contento. Insomma,
2: li hai visti a Capodanno?
3: Sì, a Palermo.
2: Una festa.
3: No, ah, a Palermo, certo. Erano in piazza.
2: E com'erano dal vivo?
3: No, forti. Beh, Dio, hanno caricato, prima c'era la risa, poi si è arrivati loro, hanno dato sta botta di vita, perché era un po'... un attimo, abbiamo avuto un momento
2: meno
3: di
2: male.
3: Aiuto e invece
2: e
3: poi
2: tra l'altro sonorità estive per questo pezzo, che è un po' questo reggae un po' più fresco e contagioso, un po' di funk pop, insomma ci vuole il groove tropicale che ci fa già sentire in spiaggia, io non vedo l'ora.
3: Wow. E invece noi abbiamo Ed Sheeran che torna sempre alla nostra classifica con la canzone Camera, quinta posizione. Lui che era veramente agli ultimi tempi era veramente poco social, adesso sta diventando iper social, iper tattuato.
2: Cioè adesso ah,
3: tutte, sì, ha tutte le braccia come me, super tatuate, si è messo anche un po' fisichetto. Infatti c'è poi una celebra, c'è una foto di Marvel con lui e Thor, però foto con lui tutto tatuato, no, molto carino. Dai, Dio, devo dire la verità che si è veramente ha ripreso. Una volta era il classico ragazzo inglese, tra virgolette capelli rossi un po', invece no, adesso è proprio, infatti non so se l'hai visto com'è.
2: Ah, però ma non è una fotomontaggio?
3: No, è così.
2: Vabbè,
3: ho fatto tutta una cosa.
2: Anche il fisico,
3: sì,
2: devo dire.
3: No, niente. Ho fatto un lavoro dietro. Bravo, da poco. Allora andiamo a ascoltarci. Poi abbiamo
2: posizione numero 4 invece, Safe, Tu Mi Piace Tanto. Lui dopo il suo secondo posto a Sanremo è considerato un po' l'outsider di successo, che si posiziona al podio al debutto e sta per uscire prestissimo l'8 maggio con il suo nuovo album che si chiamerà Santissimo, e la sua partecipazione al concerto del 1 maggio è anche confermata, quindi lo vedremo lì. E poi so che ci sarà un altro concerto a Genova, ovviamente nella sua terra d'origine, al Porto Antico, il suo Santissima Fest. Quindi
3: yeah,
2: chi fosse interessato
3: andate. Allora, quarta posizione Saif, Tu Mi Piaci Tanto. Quinta posizione
2: Ed Sheeran con Camera.
3: E la sesta posizione The Colors, Rolling Stones. A tra poco la nostra Big 40, se ce la facciamo e se siamo ancora qua.
2: Sì, no, dove vuoi andare?

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio.

0: Big 40, la playlist della settimana, torna tra poco.
1: Vuoi sentire meglio? Vuoi sentire meglio? Oggi puoi con i nuovi occhiali acustici Nuance. Vivi la tua vita sentendo bene con il nuovo dispositivo acustico invisibile. Da Ottica Journal Photo in Piazza della Borsa 8 a Trieste, adesso con il 30% di sconto!
2: Cerchi piante e fiori per rendere davvero unico il tuo giardino? Da Ecosistema Poletto Piante, dal 1957, ogni pianta racconta una storia fatta di passione, cura e bellezza. Gianfranco Poletto, insieme ai suoi figli e a uno staff esperto, ti accoglie come in famiglia, guidandoti nella scelta perfetta per i tuoi spazi verdi. Maggio è il mese più romantico dell'anno, il mese delle rose e delle ortensie, e qui sbocciano meraviglie. Oltre 150 varietà di rose, tra colori intensi e profumi avvolgenti, capaci di trasformare ogni angolo in poesia. E poi le ortensie, più di 40 varietà, eleganti e sorprendenti, dalla macrofilla alla paniculata, fino alle più rare e affascinanti. Un'esplosione di forme e sfumature, pronta a rendere unico il tuo giardino. A Cordignano, a pochi chilometri da Sacile, sulla rotonda al Bivio Cadore, ti aspetta un luogo magico dove la natura si vive davvero. Ecosistema Poletto Piante, naturalmente da vivere.
3: E se ti dicessi che Ceramiche Pariad è il negozio giusto dove acquistare il tuo nuovo bagno e che oltre ad offrirti le migliori ceramiche, i rivestimenti, l'arredo, i pavimenti del bagno e di tutta la casa, da noi la qualità costa meno di quello che pensi e con il bonus puoi approfittare delle detrazioni fiscali. Vieni a trovarci a Buttrio in Via Nazionale e creeremo insieme a te il tuo bagno attraverso la grafica rendering 3D fino a quando il tuo bagno sarà esattamente come lo avevi sognato. Scegliere oggi, guardando al futuro. Pariad.it. L'unico gesto che porta bene agli anziani fragili è la tua firma. Dona il 5 per 1000 alla Fondazione Associativa Goffredo de Banfield. A te non costa nulla, ma per molte persone anziane in difficoltà e per le loro famiglie è importante. Quest'anno scegli di aiutare chi vive una vecchiaia difficile, offrendo sostegno e cura. Destina il tuo 5 per 1000 alla de Banfield. Codice fiscale su TheBanfield.it.
4: La musica, l'informazione, la pubblicità con le migliori aziende e tanto, tanto amore per il territorio. Tutto questo e molto di più è Radio.0, la migliore radio del Friuli Venezia Giulia.

0: zia Giulia.
1: The Big 40, la classifica di Radio.0.
2: Torniamo in diretta nella nostra Big 40 e torniamo a parlare di musica. La posizione 3, uno dei brani che sarà sicuramente uno dei pezzi forti dell'estate. Tu li hai visti anche dal vivo, sto parlando di LDH7, sì. Poesie clandestine.
3: Bravi, bravi, giovanissimi, bravi, belli carichi, mi sono piaciuti. Mi piace anche la seconda posizione, Harry Style con American Girl, che insomma lui sai che adesso ormai è romano, va in giro, passa un po' inosservato, logicamente non sempre, qualcuno riesce a beccarlo anche se c'ha gli occhiali da sole, berrettini, altre cose, però va in giro per Roma, insomma gli piace tanto, quindi è nostra, bello vedere che un cantante o un personaggio insomma scelga poi l'Italia, ma sono spesso Sting in Italia, abbiamo anche
2: Aerosmith
3: in Italia,
2: dell'arte, cultura, ci
3: piace,
2: è una fortuna che abbiamo ogni giorno a portata di mano. Posizione numero uno, invece lui unisce tante generazioni, giovani e meno giovani, con questo singolo che si chiama Stupida Sfortuna. All'inizio l'avevano un po' accostato a Lucio Corsi, ma ormai il pezzo si è assolutamente, come dire, ha preso la sua autonomia, e dal Festival di Sanremo Fulminacci è anche il primo di questa settimana, perché piace tanto e un po' lo si sente ovunque, quindi Fulminacci con Stupida Sfortuna numero uno.
3: E che bello, stavo guardando una foto di Lady Blasi col suo nuovo compagno.
2: Ah sì?
3: Non so perché mi è apparsa. Di solito a Capri My Love c'è scritto Happy Birthday
2: My Love. Se non sbaglio, no? Sì, avevamo detto qualcosa, hai detto gli anelli.
3: Allora, Fulminacci, Stupida Sfortuna, prima posizione. Ma perché
2: esploso? Non lo so.
3: Seconda posizione.
2: Però c'era una storia che appunto lui gli dava l'anello.
3: Beh, come Fedez che lo accompagna.
2: Esatto.
3: Seconda posizione, Restyle, American Girl.
2: Lasciamo stare. Posizione 3, LDH7, Poesie Clandestine. Noi vi auguriamo un buon fine settimana, ovviamente con la musica di Radio.0. Ci sentiamo la settimana prossima nella nostra Big 40. Ciao a tutti.
3: Forse, chi lo sa. Se bastasse una sola

0: ti scordare di me, di noi.
1: Just in time. Radio Orologio.
2: Sono le 20 e un minuto.

0: Iščete strokovnost, hitrost in brez skrbi? Od danes je avtošola Akademija di Guida tudi vaša referenčna agencija za vse avtomobilske in navtične administrativne postopke. Registracije vozil, prenosi lastništva, podaljšanja vozniškega dovoljenja in odgovori na vse upravne težave. Natančna storitev, hitri roki in celovita pomoč. Če pa želite odpluti proti novim ciljem, se ukrcajte na naša plovila za pridobitev navtičnega dovoljenja. Akademija di Guida, prava rešitev ob pravem času. Za informacije nas obiščite na Viale Miramare 5 ali obiščite našo spletno stran akademijadiguida.it.
1: Dacia Sandero, l'auto più venduta in Europa privati dal 2017. A maggio Sandero Streetway TC100 in pronta consegna con tasso zero e senza maxi rata. Da 220 euro al mese, TAN 0, TAEG 278. Anticipo 6.890 euro, 48 rate. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
2: Vieni a scoprirla da Autonord Fioretto. In strada delle Saline 2 a Muggia, Trieste. In via Nazionale 29 a Reana del Royale, Udine. E in via Venezia 121 a Pordenone.
3: Sporco ostinato, se pensi che la tua situazione sia proprio grave, esistiamo noi, Cisto, l'impresa di pulizie che rimette tutto a nuovo, case, uffici e ambienti da far tornare splendenti. Con Cisto, un risultato bello, fresco e mai visto. Ci trovi in via Carducci 37 a Trieste. Chiama subito 371 190 41 21. Cisto, come non lo hai mai visto?
2: Il Termen Hotel Karawankerhof e le terme di Warmbad si trovano a Warmbad Villach, a 15 minuti dal confine italiano di Tarvisio, Udine, nel parco naturale del Monte Dobrac e a pochi passi dalla pista ciclabile Alpe Adria.
3: Un hotel moderno, perfetto per famiglie e sportivi. Camere spaziose, ampio ristorante, mini club, anche in lingua italiana.
2: E corridoio diretto alle terme di Warmbad.
3: Piscine termali interne ed esterne, numerosi scivoli, spa con hammam, in un'area benessere di 2000 metri quadri e palestra di ultima generazione. Karawankerhof.com.
4: Scopri l'eleganza outdoor firmata Piscine Laghetto. Sabato 16 maggio, Open Day da Agri Center. Promo gadget e 20% sull'arredo giardino. Un'esposizione. Ti aspettiamo da Agri Center in via San Lorenzo 5 a Fiumicello, Villa Vicentina, Udine. Vieni il 16 maggio a scoprire la tua nuova piscina Laghetto.

0: Radio Punto Zero, radio ufficiale, vi presenta la radiocronaca minuto per minuto della Pallacanestro Trieste in collaborazione con
1: 360 FVG, la banca giovane.

0: Banca, che mette al primo posto l'impegno di rilevanza sociale, la cooperazione e il localismo. Banca 360, credito cooperativo FVG, totalmente FVG.
1: Il mercato sta cambiando. La digital transformation non è più un'opportunità, ma una necessità se la tua azienda vuole rimanere sul mercato. Ecco perché affidarsi ad un partner qualificato come IS Copy può aiutare la tua azienda a gestire al meglio tale processo. Sicurezza informatica, cloud, networking gestiti con un unico canone mensile. Per informazioni scrivi a info@iscopy.it oppure chiamaci allo 040 57 76 26. Trasforma oggi il tuo business per rimanere sul mercato ed avere successo domani. IS Copy, il tuo digital partner.
2: Una sola auto con due anime da vivere. Eomoda 5 Super Hybrid. Il primo modello full hybrid di Omoda. 224 cavalli di pura potenza e fino a 19 km con un litro. Tecnologia, design, piacere di guida e un'avventura unica. Omoda 5 Super Hybrid. One car, two vibes.
3: Scoprila da Auto Più in via Caboto 24, Trieste. Per maggiori informazioni visita il sito autopiu.it.
4: Novità da Goretti Gomme. Meccanica, revisioni e da oggi anche autonoleggio a breve termine dalla Panda alla Maserati, con consegne e ritiro a domicilio su richiesta. E poi è arrivato il momento del cambio pneumatici. Informati subito. Goretti Gomme e Meccanica, in Viale D'Annunzio 27. Per info gorettigomme.it o sui social Facebook e Instagram Goretti Gomme.
5: Buonasera amici di Radio Punto Zero, ben ritrovati con l'LBA, ben ritrovati con i playoff. Inizia la post season che conta Palla Leonessa A2A di Brescia, si gioca gara 1 del quarto di finale tra la Germani Brescia e la Pallacanestro Trieste. I biancorossi di coach Taccetti, ancora una volta, esattamente un anno dopo, a gara 1 della stagione passata, affrontano la Germani, che l'anno scorso arrivò fino in finale venendo sconfitta per 3-0 dalla Virtus Bologna, ora campione in carica. Brescia ha continuato su quella scia, ha mantenuto il gruppo storico, un solo cambio effettivo a roster nel corso della stagione, poi si è aggiunto Nan, di cui avremo modo di parlare nel prosieguo della cronaca. Una Brescia che, calcando le orme del passato, ha mantenuto lo status da top team del campionato, ha chiuso al secondo posto in classifica la stagione regolare, parte ovviamente con il fattore campo a proprio vantaggio contro Trieste, una Trieste che ha chiuso al settimo posto, una Trieste che dovrà giocare oggi e lunedì su questo campo che conosce ormai bene, ci ha giocato ormai diverse partite negli ultimi anni, anche molto importanti, portandone a casa una, quella di gara 2 che si giocò il 19 maggio 2025 con una storica partita di Francesco Condussi e soci, che poi, come forse ricorderete, portò Trieste a giocare a Treviso gara 3 per i disguidi che ci furono nelle ultime stagioni, nelle ultime partite della stagione regolare passata, e quindi a perdere gara 3 e a dover rinunciare quindi in gara 4 ufficialmente al sogno scudetto, quantomeno passaggio del turno, perdendo i supplementari contro Brescia. Questa Brescia, l'abbiamo detto, è rimasta più o meno la stessa, ha guadagnato anche quest'anno tantissimi premi, è stata la settimana dei premi di MVP, che questa volta non è arrivato in casa Germani, ma c'è il migliore italiano in campo, ovvero Amedeo Della Valle, c'è il sesto uomo dell'anno, forse mio personale MVP della stagione, Jason Barnell. Ma Cotelli, il nuovo allenatore, è arrivato a podio nella corsa al premio di miglior allenatore della stagione. Dall'altro lato del campo, una Trieste completamente diversa da quella che un anno fa affrontò questo turno playoff, poca costanza nel roster, solo negli italiani per lo più, è tra qualche americano, Brown e Yutov su tutti, anche se i ruoli di quei giocatori sono un po' cambiati in un anno di pallacanestro. Una Trieste che ha un giocatore premiato con l'Antonello Rivia Trophy, ovvero Jamaius Ramsey, miglior marcatore di tutta l'LBA. Questi sono i temi di campo, chiaramente non ignoriamo l'enorme quantità di informazioni che ci arriva da fuori, che racconta del futuro societario della Pallacanestro Trieste. Cercheremo di parlarne magari nei momenti un po' morti della partita, aggiornandovi con le ultime notizie, ma la premessa di questi playoff è che a meno che non ci siano cose che accadano fuori che possono incidere su questa serie, ci atterremo a quello che accadrà in campo, perché dobbiamo ricongiungerci a quello che è più importante, quello che costruisce i sogni, le ambizioni e i desideri di una piazza, ovvero la pallacanestro. E c'è ancora un sogno in piedi, chiaramente impossibile da raggiungere forse per tanti, ma c'è la possibilità, una volta guadagnato il pass playoff si può lottare per qualsiasi cosa, si può lottare per lo scudetto, e Trieste oggi dovrà dimostrare con i giocatori in campo, che sono soggetti come noi e come voi alle voci che arrivano da fuori, tante e confuse, ma che hanno il compito, il dovere, l'obbligo di scendere in campo con il fuoco negli occhi, come recita il claim di questa campagna marketing per i playoff. Insomma, le premesse sono queste, vi parla Federico Bolle, qui al mio fianco Francesco Freni, come sempre con Brescia la partita si gioca anche sulla scacchiera, è una squadra che forse rappresenta un unicum per quanto bene incasellato in ogni ruolo, c'è un centro di vecchio stampo come Biran, un centro che quasi sempre ha faticato contro Trieste nelle ultime partite giocante contro i biancorossi, ma poi diciamo che il resto del roster è comunque di assoluto livello, soprattutto quest'anno dove forse sono scesi un po' di livello Rivers Endur, che però a Trieste fanno sempre male, ed è salito tanto, tanto in cattedra Jason Barnell.
6: Sì, buonasera Federico, buonasera ai nostri radioascoltatori. È vero, Brescia è una squadra assolutamente completa in ogni ruolo ed è veramente molto forte nei ruoli dove, ahimè, Trieste quest'anno per un motivo o per l'altro è un po' scoperta, quindi è una squadra che si accoppia benissimo per quanto riguarda Brescia, malissimo per quanto riguarda Trieste, un po' la nemesi triestina, visto che in ogni caso cambio di roster quasi completo per Trieste, grande continuità per Brescia, ma come la metti, in ogni caso Brescia ha vinto 7 delle ultime 8 partite giocate contro Trieste. Hai citato tu prima la straordinaria, peraltro, vittoria di Trieste in trasferta in gara 2 l'anno scorso, vanificata da quella sciagurata gara 3 giocata a Treviso, in cui Trieste era avanti anche di 18 punti, poi si fece recuperare tutto nel secondo tempo. Insomma, acqua passata, dicevamo, Trieste è completamente un'altra squadra anche nella testa, e attenzione che basandoci molto semplicemente sull'ultima partita giocata da Trieste contro Cremona in casa, tutto quello di cui non potremo parlare questa sera, un po' perché ne sappiamo un po' quanto voi e un po' perché è stato detto che fino al termine dei playoff, non chiaro se playoff to cure o soltanto quelli di Trieste, in ogni caso novità per quanto riguarda il futuro della pallacanestro Trieste non ne arriveranno, ma è ovvio, chiaro, lampante che tutte queste voci, tutta questa situazione, tutta la pressione che sta crescendo attorno alla squadra, al club, alla proprietà da parte anche del pubblico, non può non avere un'influenza anche forse determinante nelle menti di giocatori che a questo punto della stagione devono, volente o nolente, cominciare a pensare alla prossima. Sono dei professionisti tutti quanti, sia quelli in possesso di un pluriennale, quindi con il contratto in mano per il prossimo anno, sia la maggior parte di loro, quelli che non hanno ancora un futuro garantito, debbono incominciare a guardarsi intorno, e quindi è evidente che senza sicurezze la loro mente sarà un po' distratta dalla situazione. Questa sera vedremo quanto. È chiaro che i playoff ormai è un luogo comune, ma è vero, è così, sono un altro torneo rispetto alla stagione regolare. Bisogna essere capaci di attuare uno switch mentale totale rispetto a quello che lo sforzo agonistico richiesto durante la stagione regolare, anche perché bisogna essere capaci di recuperare forze mentali al termine di ogni singola partita, che si vinca o che si perda, perché la partita successiva varrà un punto nella serie e si comincia comunque da 0-0. È proprio un tipo di atteggiamento mentale completamente diverso. Come sempre, la pressione in gara 1, ma anche in gara 2, ma soprattutto in gara 1, è tutta sulle spalle di chi il fattore campo deve farlo valere, e chiaramente sulle spalle di Brescia, che parte con una grande consapevolezza nei propri mezzi, finita seconda in classifica, sebbene con qualche flessione nelle ultime settimane che l'ha portata a perdere 4 punti nelle ultime 3 partite rispetto alla Virtus, che come sapete è finita prima. sono considerazioni che lasciano il tempo che trovano, perché se vale per Trieste lo switch mentale, a maggior ragione vale per una squadra che è stata costruita e ha ereditato il testimone di quella dell'anno scorso proprio per arrivare ancora più lontano rispetto all'anno scorso.
5: Entrano in campo le due formazioni, si giocherà ovviamente anche su rotazioni più corte. Sarà interessante vedere come affronterà la sua prima serie playoff da head coach Francesco Taccetti, e la prima anche per Cotelli. Entrambi hanno un passato da assistant coach e nelle giovanili della Germania Brescia. Cotelli che sostanzialmente è nato e cresciuto come allenatore nella Germania, ora scalato fino ad arrivare al ruolo di head coach. Penso che non ci siano sorprese per Brescia. Ovviamente si riparte dall'asse Bilan della Valendur, Rivers e Ivanovic a chiudere il quintetto. Trieste che gioca con il completo bianco, c'ha Colby Rossi in regia, Markel Brown e Jamaios Ramsey sugli esterni. Ovviamente occhi puntati su Ramsey, che ha brillato per grandissima parte della stagione ma ha faticato contro difese intense. Vedremo come affronterà anche lui i suoi primi playoff. Poi Bannan a chiudere il quintetto insieme a Francesco Candus. Inizia la gara con la palla a due vinta da Brescia, Ivanovic a chiamare il primo schema per i suoi, blocco a destra di Bilan. Ivanovic segue il movimento naturale del corpo aprendo per Ndur, bella palla al centro per Bilan completamente solo, che però sbaglia un appoggio a tu per tu con il ferro. Regalo il primo e forse anche l'ultimo, conoscendolo, di Bilan a Trieste nella serata. La prima offensiva dei biancorossi è il classico pick and pop sull'asse Brown Candus, il tiro da tre punti del nativo di Palmanova si infrange tre volte sul ferro prima di uscire, 0-0 il punteggio dopo i primi due possessi di gioco. Ivanovic parte questa volta dalla sinistra, esce in blocco verticale della Valle, poi dal palleggio accenno di raddoppio, palla interna per Ndur che fa valere la maggiore agilità rispetto a Francesco Candussi, sbaglia il tiro da sotto, a rimbalzo c'è il miglior rimbalzista della stagione, ovvero Miro Bilan, che raccoglie la palla, la scaraventa contro il ferro con un fallo della difesa di Trieste, non segna ma guadagna la linea della carità. Chiaramente Brescia vive sull'asse della Valle Bilan, ma più volte anche nel corso di questa stagione ha dimostrato di sapersi anche rendere indipendente da questa. Al di là del già citato Jason Barnell, è una squadra che ha anche avuto forse Ivanovic negli ultimi sei mesi più in calo rispetto alla grande crescita di rendimento che ha avuto dall'inizio del suo percorso a Brescia, ma ha trovato a rotazione Dandur, Rivers, Danan nel finale di stagione risposte veramente positive. Chiaramente i riferimenti rimangono della Valle Bilan. Bilan è anche il giocatore a realizzare il primo punto di questa serie, 1-2 lunetta per lui, 1-0 per Brescia. Trieste con Ross nel cerchio di centrocampo a chiamare l'uscita di Brown, della Valle cerca l'anticipo, ci riesce a metà perché la palla rimane nelle mani di Trieste. Bannan per Brown, finta in punta, deve forzare il tiro della media. Brown, gran canestro, un'azione molto confusionaria di Trieste, ma il talento di Markel Brown qui ha fatto la differenza. Giocatore, a proposito di salti di livello, che tendenzialmente quando l'agonismo e la posta in palio si fa diversa, alza anche lui i ritmi del suo basket. Continua a sbagliare Bilan nel frattempo, ricezione interna, errore al tiro, Ross può ripartire in contropiede, appoggia il tabellone, 4-1 per Trieste. Buon approccio alla gara dei biancorossi, anche se finora hanno concesso tre palle interne solitamente di facile conversione al ferro per i due lunghi di Brescia, che ora libera molto bene al tiro da tre punti Ivanovic. Continua però a sbagliare la formazione di coach Cotelli, il rimbalzo è però sempre dei bianco-blu, in post Ndur contro Candussi, Dream Shake ed errore, ancora un rimbalzo di Bilan, palla in angolo per Rivers, specialità della casa, arresto, tiro e canestro dalla media dai due punti, torna subito a meno uno, ma è il quarto rimbalzo offensivo in tre minuti, anzi in due minuti e 15 secondi di Brescia. Fondamentale monitorare chi guida quella lotta, chi non riesce a segnare il canestro consecutivo numero 2 della sua partita è Colby Ross, che sbaglia il floater dal cuore dell'area, riparte con il rimbalzo di Della Valle Brescia, palla per il mezzo angolo di Ndur, c'è Candussi su di lui, decide di andare a rimorchio da Ivanovic, pocket pass preciso e appoggia il tabellone, giusta scelta ma sbagliata nella conclusione da parte di Ndur, allora rimbalzo di Bannan che come sempre fa ripartire velocemente Trieste direttamente dal palleggio, arresto, scarico per Brown, versante destra, metà campo offensivo di Trieste, palla interna per Bannan che tira in appoggio al tabellone. Contro Brescia forse la miglior partita insieme a quella con Reggio Emilia di Bannan in stagione regolare, ha dimostrato di avere zero timore riverenziale contro Miro Bilan, anche perché probabilmente non conoscendo il campionato, essendo arrivato da tutt'altro emisfero, forse non subisce quella che è la cosiddetta gravity, non solo fisica ma anche di peso sul parquet per numero di palloni toccati. Non ha paura neanche in questo frangente dove appoggia il tabellone, non ha sicuramente paura Brescia che trova immediatamente un altro canestro da due punti, 5 a 6 il punteggio, avanti Trieste, sbaglia Rossi, tira un avvicinamento, rimbalzo di Bannan, 6 minuti e mezzo da giocare, Ramsey in linea di fondo, tiro in corsa con il fallo, saranno due tiri liberi per Trieste che, come spesso accade soprattutto in trasferta, nei primi 4-5 minuti di gioco riesce comunque a essere incisiva quando non subisce troppo nella metà campo sua difensiva, anche senza passare per le mani di Jamarius Ramsey. Questa è sostanzialmente la prima conclusione e anche il primo pallone che tocca il numero 37 di Trieste.
6: Sì, Federico, con la differenza che Trieste sta subendo abbastanza nella sua metà campo, è stata graziata da un paio di errori clamorosi di Bilan da sotto canestro, però ha concesso 3 rimbalzi in attacco e conclusioni veramente molto molto comode per Brescia. Adesso perde palla il duo Ross Markel Brown, quasi completamente errore di Ross che ha sbagliato, ha passato il pallone sulle ginocchia di Markel Brown, parte in contropiede Brescia e sottomano comodo di Amedeo Della Valle che riporta in vantaggio Brescia 7-6.
5: Brown spezza raddoppio, crolla addosso a Bilan, non c'è fallo, allora ancora Della Valle si invola a tutto campo, alza poi la palla per Rivers che segna il canestro in alley up, mini break di Brescia che dal meno uno si ritrova a più tre. Trieste però in vantaggio di un uomo, si prende il tiro dalla media di Bannan, scelta sbagliatissima quella dell'australiano con Candussi che non era neanche riuscito a prendere spazio a rimbalzo, tira affrettata Trieste pur avendo il vantaggio con l'uomo però marcato, sì, stava arrivando a rimorchio il quinto difensore di Brescia, Brescia che qua restituisce il favore a Trieste perdendo palla sul passaggio di Ivanovic verso l'angolo destro, lettura corretta di Brown che recupera palla poi si invola a tutto campo. Qui c'è il fallo di Rivers, Brown che ha già dato dimostrazione delle sue al di là delle doti attoriali anche del suo particolare nervo con cui affronta queste partite, nervo sempre positivo ai playoff soprattutto per una squadra che dimostra a volte di mancare di determinazione. È chiaro che poi Brown deve essere anche bravo a non inficiare la efficacia e l'efficienza della sua partita quando si concede troppo a proteste. Qua conquista un buon fallo Ross che 1 su 3 dal campo riporta subito sul 50% delle realizzazioni la sua prestazione, segnando un arresto e tiro dalla media importante perché permette a Trieste di chiudere il mini break di Brescia, avanti ora solo di 1 la Germania, 9 a 8 il punteggio, 5 minuti e 10 da giocare, ovviamente rispetto alla regular season vengono anche ritardati un po' i primi cambi, si gioca come saprete molto spesso a 7-8 uomini, raramente si va oltre l'ottavo in maniera continua e costante. Vedremo come affronteranno anche questo aspetto della partita i due allenatori, Della Valle, fischio arbitrale, fallo sul tiro da tre punti da parte del numero 8 che ha fatto anche di questi movimenti la sua carriera, le finte sul nichelino che fanno saltare gli avversari. Qua un ottimo difensore sulla palla come Markel Brown cade alla prima finta, poi si gira, colpisce con la mano destra il gomito destro di Della Valle che poi come sempre non fa nulla per rimanere in piedi, ma scelta direi arbitrale più che corretta. 3 liberi per Della Valle, è entrato Jason Barnell dalla panchina, è uscito dal parquet il numero 9 Maurice Ndur, Della Valle segna il primo tiro libero, 10-8 il punteggio. Dicevamo, Della Valle miglior italiano per il secondo anno consecutivo dell'LBA, unico giocatore che va fisso oltre i 15 punti di media nelle ultime stagioni, può piacere o meno ma rimane uno dei migliori interpreti nazionali del basket almeno in Serie A, giocatore che tra l'altro penso si stia anche avvicinando verso il tramonto della sua carriera, ne ha parlato in uno speciale della Lega Basket qualche settimana fa, ma ha vissuto una seconda giovinezza tale a Brescia mentre fa 2 su 2 in lunetta, da rivalutare anche appunto il tramonto di questa ottima carriera soprattutto a livello individuale, che ha avuto un'ottima stagione a livello individuale Jamarius Ramsey che però ha avuto un inizio terribile in questa prima gara di playoff, primo quarto, sbaglia il tiro in avvicinamento, chi non lo sbaglia è Miro Bilan che si prende la linea di penetrazione con la mano destra in maniera non proprio elegantissima, ma comunque efficace, trova i due punti. 14-8 Brescia, primo allungo vero della partita da parte dei ragazzi di Cotelli. Vediamo come risponde Trieste nel cerchio di metà campo. Ross chiama il movimento di Brauno, come sempre masturba il pallone, forse anche più del dovuto. Ross poi trova internamente Candussi, raddoppio immediato di Brescia che sembra avere un piano partita proprio volto a impedire le ricezioni profonde di Trieste. Ricordo Trieste priva di Mari Sissoko in questa partita, vedremo se sarà della serie. Ci sono dei problemi fisici, ci sarebbe in ogni caso anche una scelta di quale giocatore straniero escludere, vedremo se cambierà qualcosina, perché è anche una serie di aggiustamenti ovviamente quella tra Trieste e Brescia nel corso di questa settimana di playoff che arrivano. Ecco la prima firma del match da parte di Jamaios Ramsey, accelerazione spaventosa con la mano mancina, poi penetrazione, esitazione al volo per tirare con il giusto giro al tabellone, subisce il colpo sulla testa da parte di Rivers e guadagna il solo tiro libero aggiuntivo perché ha realizzato il canestro con il fallo. 14-10, importantissimo mettere subito punti a referto da parte di Ramsey. Un Ramsey che l'abbiamo visto soprattutto con Bologna quando marcato da Paiola in grandissima difficoltà quest'anno, anche con Brescia non ha brillato in maniera eccelsa, seppur sempre realizzando un buon numero di punti dopo una fase di appannamento post finale di Coppa Italia, mentre chiude il gioco da tre punti in crescita nelle ultime giornate, soprattutto nell'ultima, ricorderete il trentello ai noi inutile contro Cremona. Ora ricezione di Bilan che tira il cosiddetto mattone sul tabellone, bruttissima esecuzione da parte del croato, finora non proprio preciso in attacco, seppur come sempre molto coinvolto in termini di volumi. Qua classica cabbia che va a ricercare Colby Ross dopo aver battuto dal palleggio l'avversario, rincula per cercare di raccogliere il contatto e quindi il fischio arbitrale. Arriva puntuale e ovviamente anche correttamente il fischio da parte della terna. Palla per Trieste che può pareggiare, entra Gero Diutov, uno dei eroi della scorsa stagione in calo rispetto all'annata 25-26, 3:47 da giocare, dopo 6 minuti e mezzo entra lui sul parquet insieme a Bannan, questa è la scelta di coach Taccetti, quindi esce Candussi, non è ancora entrato nella partita Juan Toscano Henderson, questa potrebbe anche essere una novità guardando le ultime settimane, Toscano Henderson che spesso era coinvolto come sesto o settimo uomo nelle rotazioni di Trieste, quest'oggi non è ancora entrato sul parquet e chiaramente sono entrati Jutov per Trieste, già Nan e altri per i bresciani, una Trieste che ora con il 2 su 2 lunetta da parte di Ramsey, l'1 su 1 in lunetta da parte di Ramsey, torna a meno 1. Tiro per Bilan, anzi no, passaggio per Bilan consegnato per Della Valle che mette la palla a terra, penetra il tiro in avvicinamento, segna il più 3. Chiedo Venia in precedenza 2 su 2 in lunetta di Ross per il bonus in cui è in corsa Brescia a 3 minuti dalla fine del quarto. Bella scorribanda di Ross che libera aiuto, fa il tiro da 3 punti. Eccolo che prende il ritmo Trieste, eccolo il bel passaggio di Ross per la tripla di Jutov, preciso, importantissimo per un tiratore da approcciare bene una serie playoff, inutile sottolinearlo, ma importante invece soffermarsi su come è entrato Jutov in campo. Ora Bannan contro Bilan, continua ad andare dal proprio perno Brescia, ma sbaglia ancora un tiro da sotto Bilan e c'è Jutov a rimbalzo, lui e Barnell, i due numero 4 in campo in questo momento, gli aghi della bilancia di entrambe le formazioni. Ross in trasagonistica, tripla dal palleggio, errore, Brown a rimbalzo, tocca sapientemente, poi avventandosi sul pallone guarda neanche spazio per liberare Bannan al tiro in gancetto. Ottimo momento di forma di Trieste, 6-2 di parziale, anzi 8-2 di parziale con il 18-16 che dà l'allungo ai biancorossi, due punti di vantaggio. Barnell prova a mettersi in partita in post contro Jutov, virata, tiro in appoggio al tabellone, un po' fortunato ma comunque bravo a guadagnare con il proprio fisico statuario parte di campo per avvicinarsi al ferro. Ancora Ross veramente dominato, gran palla per Ramsey, grandissima giocata sull'asse play guardia da parte di Trieste. Ora è Colby Ross Show, praticamente palla in mano a lui e vediamo cosa inventa. Molto bravi i compagni a farsi trovare liberi in questi ultimi due minuti di gioco, due sono anche i minuti che mancano effettivamente alla fine del quarto. 18-20 Della Valle, tiro in corsa da tre punti con il fallo, questa è la decisione arbitrale, i tre punti sono assicurati, ma forse c'è anche un fischio precedente, rivediamo un attimo anche il replay per capire qual è la decisione da parte della terna. Esce Marcus Brown nel frattempo, entra Toscano Henderson,
6: Quindi... era probabilmente più fallo questo che quello precedente di Michael Brown. No, rivista oggettivamente, come sempre. Adesso bisogna anche dire che è stato bravissimo nel tuffarsi e nel trovare il canestro, perché l'ha tirata per aria praticamente cadendo orizzontale al suolo, e quindi sicuramente viene confermata la decisione. 3 punti e anche fallo, ma insomma diciamo che si è tuffato con una classica clanfa, no, Federico, sì. Cioè, ma però questa della valle, prendere o lasciare, ed è per questo che probabilmente il giocatore che ha un'incidenza, il giocatore italiano che ha l'incidenza maggiore per le rispettive squadre, è il giocatore che sicuramente è il più determinante fra gli italiani, forse con Paiola, direi,
5: assolutamente,
6: nel campionato italiano. Ripeto, come hai detto tu prima, può piacere o non piacere il suo atteggiamento, però oggettivamente questo è un grandissimo canestro da parte di Amedeo Della Valle.
5: No, è chiaramente anche allenato, perché sicuramente il tiro così cadendo non è la prima volta che lo vediamo realizzare da parte Della Valle, che poi segna anche il tiro libero del gioco da 4 punti che ridà il +2 a Brescia. In questo caso però forse viene anche un po' meno la sportività del movimento, perché Brown ha appena accennato l'appoggio della mano sul fianco di Della Valle, che si è poi buttato a terra tirando, ma effettivamente ognuno sfrutta come meglio crede le zone grigie del regolamento. Chi sfrutta molto bene il suo atletismo è Jamaios Ramsey, che batte proprio in maniera anche piuttosto facile dal palleggio Della Valle. Si avventa su di lui l'aiuto difensivo di Brescia, che però arriva in maniera scomposta. Sono 2 tiri liberi per Jamaios Ramsey. Trieste che comunque continua a trovare tiri facili o quantomeno realizzati per il 6° possesso consecutivo. Ora Ramsey ha la prima conclusione realizzata, 1:41 da giocare per Trieste, quindi è entrato Toscano Henderson per Brown, c'è Yutov, c'è Bannan, c'è Michele Ruzziari, è entrato al posto di Colby Ross, e c'è Ramsey in lunetta. Quindi per Trieste 8 giocatori coinvolti già nei primi 8 minuti e 20 secondi di gara. Per Brescia è entrato anche Nan come playmaker, è entrato Curnò come guardia, per il resto rimangono Ndur, che ha dato un po' di minuti, a Bilan, Barnell e appunto ovviamente Della Valle per Brescia. Perfetta parità, un bellissimo primo quarto, 22-22. Barnell in post con Toscano Henderson, fischio arbitrale per la spinta, credo, di Toscano Henderson. Questa era la scelta arbitrale, dico credo perché in diretta semplicemente mi sembrava un classico movimento in post da parte di Barnell con un difensore che aveva tenuto botta. Per Brescia comunque non ancora bonus disponibile, quindi rimessa dal fondo, palla per Della Valle che sbaglia il suo classico tiro in avvicinamento al ferro da 2 punti con l'ausilio del tabellone, palla che termina fuori, e quindi Toscano Henderson bravo a recuperare la sfera. Ruzier tocca, anzi porta il primo blocco della sua serata. Toscano Henderson insiste nell'1 contro 1, va da Bannan, palla in angolo per Yutov, bellissima azione di Trieste che libera Toscano Henderson al tiro da 3 punti. Showtime Trieste, tutti e 5 toccano il pallone, buca 4 anticipi su 4 Brescia. Toscano Henderson in ritmo da una posizione dove raramente segna, trova la tripla della +3. Ottimi input arrivati nei primi minuti di partita da parte di Trieste, in tenere botta in questo ultimo frangente del primo quarto. Nan con la mancina, poi mette la palla a destra, attacca ma commette fallo su Michele Ruzier che crolla a terra, direi qui senza provatoriali, contatto chiaro, evidente tra petto e spalla da parte di Nan, anche un po' di sbracciata, forse sì, dai, Michele un po' accentuato la caduta, però meno evidente di quello che abbiamo visto in precedenza. Esce Della Valle dopo un errore al tiro e un possesso non in mano suo perso da parte di Brescia. Una Trieste che sta affrontando con coraggio e con anche devo dire buone soluzioni tecniche questo primo match della serie. Ricordo si è giocato anche a Milano, gara 1, oggi ha vinto Milano, dopo vi daremo punteggio e dettagli al termine di questo quarto. Rimaniamo però in diretta con gli ultimi 34 secondi della prima frazione. Ruzier senza guardare, da Toscano Henderson, tripla numero 2 in fila, JTA porta Trieste al massimo vantaggio della serata, +6, questa da molto lontano, anche 7,5 metri. Toscano Henderson, chiaramente giocatore che vive di botte di adrenalina, ora indemoniato, aiuta in difesa su Bannan che deve marcare Ndur, Cuono contro Ramsey, tiro dalla media buttandosi all'indietro, gran difesa di Trieste. Toscano Henderson si fa rubare però il pallone a rimbalzo da Barnell, occhio, crolla a terra un giocatore di Brescia, fil di sirena, termina qua il primo quarto, non era Barnell Meramobio, che è entrato negli ultimi istanti del quarto, nulla di grave, finisce con Trieste avanti di 4 punti, 24-28 la prima frazione, ottima risposta da parte dei triestini, soprattutto in attacco, rimangono comunque 24 punti subiti nella prima frazione, quindi in linea con quelli che sono gli approcci piuttosto leggerini in difesa di Trieste, ma è basket playoff, sia la garanzia che l'avversario giochi al 100% ogni possesso. Quello che conta è che Trieste ha giocato al di là con buone soluzioni tecniche, al di là con tutti gli 8 giocatori sul parquet concentrati, con tanto cuore, e quindi direi che almeno per come si è approcciata questa prima gara, scongiurata la paura dell'ammuttinamento per la situazione un po' complessa fuori dal campo, che credo che governasse non primariamente l'animo di tutti, ma che in piccola parte fosse nella mente e appunto nell'anima di tutti noi tifosi. Linea alla regia, mini spot, poi commento tecnico al primo quarto, prima dell'inizio del secondo.
0: Banca 360, credito cooperativo FVG, totalmente FVG.
6: Eccoci di nuovo in diretta. Sì, era importante partire bene proprio per scacciare i fantasmi di tutto ciò che non riguarda i playoff e questa serie. Direi che Trieste, partendo in questa maniera, ha sicuramente scacciato quei fantasmi, gioca con la mente libera, gioca con la mente della squadra che sa di avere nelle sue gambe, nei suoi giocatori, nel talento dei suoi giocatori, tutte le possibilità per andare anche a vincere su questo campo. Ovviamente mancano 30 minuti, può cambiare veramente tutto. Bisogna anche dire che è stata graziata Trieste da due o tre errori abbastanza così clamorosi, non da loro, sia da Bilan, sia in un frangente, da uno scatenato peraltro, Amedeo Della Valle, autore di ben 11 punti. Vediamo velocemente i bottini invece triestini: 6 per Toscano Henderson, 2 bombe, le abbiamo appena descritte nell'ultimissima parte del primo quarto, 3 per Yutov, una bomba, 4 per Josh Bannon, 7 per Jemias Ramsey, 6 per Colby Ross, ottimo Colby Ross, veramente motore instancabile e anche diciamo così mente della squadra, ha fatto veramente girare la squadra con i giri giusti in questa prima frazione, con anche però bisogna dirlo un ottimo Michele Ruzier che lo ha sostituito nel finale, poi infine 2 punti per Michael Brown, ma è iniziata la partita.
5: Ricomincia la gara con il secondo quarto, nono uomo sceso in campo per Trieste in questa partita, ovvero il capitano Lodovico De Angeli qua a Trieste, dopo il canestro di Nan che brucia dal palleggio proprio Lodo, rischia di perdere palla con una piccolo misunderstanding tra Brown e Toscano Henderson a rimettere il pallone in campo. JTA da portatore di palla principale arma la mano di Yutov in angolo, tiro da 3 punti sbagliato, rimbalzo di Brescia più 4 Trieste, 26-30. Barnell spalla canestro contro Yutov, attacca, virata contro virata, scarico per Cuono, tripla aperta e realizzata, buona giocata da parte di Brescia con uno schema che solitamente prevede Bilan coinvolto da giocatore a portare tanti, attenzione, tanti difensori in posto su di lui, qua è stato Barnell a fare lo stesso e poi trovare il passaggio assist per Cuono. Toscano Henderson ancora evidentemente elettrizzato per le due triple precedenti, si cerca di inventare un passaggio no look schiacciato, passaggio che non trova i compagni perché c'è la deviazione di piede di un giocatore di Brescia, quindi rimessa per Trieste, si libera Ruzier, palla interna per Toscano che si appoggia al tabellone facendo valere la maggiore agilità rispetto a Josh Mobio. 8 punti per uno straordinario, direi, in questo inizio di partita. Toscano Henderson estremamente concentrato ma anche super preciso, 3 su 3 per lui dal campo. Barnell contro Yutov, 1 contro 1, penetra, finta di tiro, poi passaggio nelle mani di nessuno, palla persa, gran giocata di Ruzier dietro la schiena per Toscano Henderson, punto esclamativo in aggressione al ferro con la schiacciata a una mano, 5 punti di vantaggio per Trieste, 29-34, veramente quasi irriconoscibile in senso positivo Trieste anche in questo rientro dal primo mini break. tira da tre punti Brescia, errore, rimbalzo di Brown, fa correre Toscano Henderson che va ad aiuto fino in fondo, anche questo in appoggio al ferro da parte di Trieste. Brescia molto male nelle transizioni difensive, Trieste molto bene sia nel darsi una mano a rimbalzo sia nel correre bene il campo. Sorpresa la Germani da una Trieste che sembra aver approcciato nel miglior modo possibile non tanto la gara in generale, ma soprattutto questo secondo quarto. Veramente super super super parziale di Trieste, timeout obbligato per la formazione di coach Cotelli. Una Trieste, Francesco, che forse anche grazie alle rotazioni piuttosto lunghe e non viste solo oggi ma anche nelle ultime settimane, quando anche cambia proprio morfologia del proprio quintetto, riesce a trovare delle soluzioni nuove che però sono sartoriali per le caratteristiche di questi giocatori. Con Toscano Henderson si cerca di correre di più perché è un giocatore meno da metà campo ragionata come magari sono Rozier e Ross. Con Yutov si gioca molto sul pick and pop, non solo con il centro ma anche con il 4. Tutto sta funzionando molto bene.
6: Certo, Trieste senza Bilen in campo può giocare la sua pallacanestro, può giocare small ball, corre tantissimo in contropiede. L'hai detto tu prima, molto male Brescia nelle transizioni difensive, ha subito una transizione secondaria con i Trieste che ha fatto viaggiare la palla a 100 all'ora praticamente fra tutti e cinque i giocatori, con la difesa ancora molto mal schierata. E queste ultime due azioni con il contropiede 1-0, effettivamente Trieste si trova molto a suo agio quando può correre, quando può sviluppare la sua pallacanestro a 100 all'ora.
5: Per Brescia rientra Ivanovic a menare le danze, fuori Nan, piuttosto impalpabile il suo impatto sul match. Nonostante i due punti che hanno aperto il quarto di Brescia, ora Ivanovic si prende subito il palleggio, arresto e tiro, fallo di Toscano Henderson, due tiri liberi per il lungo, cioè per il giocatore montenegrino che ha attaccato un Toscano Henderson un po' troppo alto sulle gambe, e poi fallo di ostruzione che dà a Ivanovic la possibilità di chiudere l'emorragia. Più 7 Trieste, ovviamente massimo vantaggio della serata, diventa più 6 dopo il primo tiro libero realizzato dal giocatore di Cotelli. Fortunio l'ha tenuto lontano dai campi e gli ha anche un po' rallentato l'evoluzione performativa sulla parquet. Ivanovic, che era arrivato non dico in punta di piedi ma con compiti di grande diligenza, ricorderete benissimo i super playoff che fece lo scorso anno, l'hanno portato non dico al rango di una star ma di un ottimo comprimario di primissimo livello. Poi l'infortunio comunque non ha impedito a Brescia di raggiungere buoni risultati in campionato. Il suo rientro è stato per questo motivo anche graduale, ma ora sembra essere ritornato sui livelli di qualche mese fa. Brown nel frattempo attacca Andur dal palleggio, subisce fallo credo dal giocatore in aiuto più che da Andur, ma guadagna così due tiri liberi se non ho visto male.
6: Beh, aveva già raccolto il palleggio, era già in terzo tempo, quindi dovrebbero essere due tiri liberi. Adesso sì, i giocatori sono schierati per appunto i tiri dalla lunetta. Siede intanto in panchina un ottimo Yutov, con un po' di fortuna realizza il primo tiro libero intanto Markel Brown. Yutov che aveva un problema soprattutto mentale, era molto frustrato, era molto abbacchiato per le sue prestazioni. È importante aver iniziato benissimo per lui, questo veramente un buon viatico anche per il resto della partita. Realizza anche il secondo tiro libero Markel Brown, 38 per Trieste, 31 per Brescia. E nel frattempo è rientrato in campo Candussi che va a commettere il fallo su Ivanovic, il secondo fallo per Trieste in questo secondo quarto. Mancano 7 minuti e un secondo al termine del secondo quarto.
5: Dormita di Rozier sulla rimessa laterale da parte di Brescia, riceve Cuono tranquillamente sotto canestro. Rozier si accorge tardi del posizionamento errato dei suoi piedi e si gira, cerca di contrastare il tiro ma non ci riesce. Altro fischio arbitrale, gioco molto spezzettato in questa seconda frazione, in particolare negli ultimi due minuti. È il quarto fallo fischiato in questo frangente, fallo della difesa di Brescia su un giocatore di Trieste che non aveva la palla in mano, quindi rimessa per i biancorossi con Toscano Henderson in post contro Ivanovic, palla interna per De Angeli che non ha spazio per il tiro, allora consegna per Brown, tripla di Markel Brown, ancora un canestro dai 6,75 per Trieste, che va addirittura più 8, 33 a 41, 6,5 nel secondo quarto ancora da giocare. Ivanovic prova ad accelerare i ritmi della sua formazione, sbaglia il tiro in avvicinamento, tap out di Indur nelle mani di Barnell, palla in angolo proprio per il numero 10 che si prende la tripla, la sbaglia Toscano Henderson, a rimbalzo fa suo il pallone, poi Cuono commette fallo spingendolo da dietro. Una Brescia anche un po' indispettita secondo me dalle sue percentuali al tiro, sta tirando male la formazione bresciana, che sta sì dominando a rimbalzo ma manca proprio di lucidità e di precisione nell'appoggio al ferro o anche nella conclusione della distanza. Ora
6: sì, non sta proprio dominando. Federico ne prende uno più di Trieste, 11-10, così visivamente, soprattutto ne ha presi più di qualcuno, addirittura 6 in attacco. Ne ha presi più in attacco che in difesa, però sì, effettivamente Trieste il suo lo sta facendo.
5: Per Trieste Ruzier palla in mano a Toscano Henderson, sempre 8 di vantaggio per i biancorossi. Con la mancina Toscano Henderson gira sul perno, poi scarico per Brown, deve forzare qua Trieste, buona difesa di Brescia, grande difesa di Brescia, mi correggo, con Brown che trova solo l'incrocio tra ferro e tabellone. Della Valle in transizione, arresto, tiro da 3 punti, incredibile, incredibile la capacità balistica di questo giocatore, che in un, anzi al primo pallone toccato al rientro sul parquet prende un palleggio, arresto e tiro, raccogliendo la palla da metà campo, e dai 7,5 metri, 8 metri scaglia il pallone trovando solo il fondo della retina. Dopotutto, ne abbiamo già parlato ampiamente in passato, rimane uno dei migliori realizzatori, al di là di italiano o no, del campionato. Qua Taccetti, visto il momento positivo dei suoi, decide di non far correggere gli errori, come ormai si è visto fare nella gestione Christian in poi da parte degli allenatori ai giocatori, ma chiama subito time out già dal meno 8 almeno, dal più 8 al più 5. Quindi time out per Trieste, time out anche per Radio.0, linea alla regia, mini spot.
7: Iscopi, il tuo digital partner.
5: Sì, prego, prego Francesco.
6: No, dico canestro che sembra folle questo ultimo di Amedeo Della Valle, nel senso che ha ricevuto la palla, ha fatto arresto e tiro praticamente da 8 metri, però è uno schema preciso di Brescia. Abbiamo visto Barnell bloccare sul difensore, che in quel caso era Candussi, lontanissimo da canestro, Candussi che non ha potuto avvicinarsi, quindi Della Valle ha sì tirato da qualcosa come 8 metri, però era veramente totalmente libero e aveva la visuale totalmente aperta sul canestro. Un giocatore del genere difficilmente sbaglia. Si siede Toscano Henderson, qualche minuto di riposo per lui, però dopo un ottimo inizio. Adesso magari Federico hai tu una spiegazione, Colby Ross non è ancora rientrato in campo.
5: Probabilmente la squadra stia viaggiando bene con Ruzier in campo, non si sente di cambiare la guida di questa buona fase di gioco dei triestini. Coach Taccetti sbaglia il tiro da sotto De Angeli, anzi sbaglia prima una tripla Candussi, poi De Angeli riconquista il rimbalzo, c'è un contrasto fisico tra De Angeli e un avversario nel momento in cui Lodo prova ad appoggiare al tabellone. Il metro arbitrale fin qui adottato forse avrebbe indicato un fallo in arrivo, invece fisco che non c'è, quindi palla in mano a Brescia che superata a metà campo subisce fallo e riparte quindi da una rimessa laterale. Barnell da Della Valle, 36 Brescia 41 Trieste, 5,16 sul cronometro. Della Valle contro Candussi, lo fa ballare Della Valle, poi scarico per Endur che dalla media con un po' di lentezza ma con grande precisione si prende il tiro dalla media e trova il canestro del meno 3. Ora break vero da parte dei bresciani, 5-0. Ruzier, palla complicatissima nelle mani di Bannan che infatti non arriva a destinazione, quindi Della Valle da 3 punti, scoglio, errore, rimbalzo da parte di Bannan, quasi triplicato, fischio arbitrale, fallo della difesa di Brescia con il pallone che va a Trieste. Ivanovic va a protestare contro l'arbitro per la decisione presa, chiede delucidazioni in merito. Qua Della Valle ha forzato la conclusione come spesso gli piace fare, si lamenta anche del eventuale fallo che poteva esserci da parte di un difensore di Trieste. 3 di vantaggio per Trieste. Brown gioca avanti per Bannan che appoggia il tabellone. Brescia tra l'altro è anche in bonus, quindi non può spendere fallo senza concedere liberi agli avversari, per questo lascia mezza autostrada a Bannan per appoggiare al tabellone. 5 di differenza tra le due formazioni. Bilan rientrato finalmente sul parquet per Brescia, porta il blocco per la tripla di Della Valle, ancora bersaglio incredibile. imbattibile, incredibile. L'inizio di serie da parte di Della Valle, infermabile dalla lunga distanza. 17 per Della Valle. 2 di vantaggio per Trieste, 2 tiri liberi anche in arrivo per il fallo di Ivanovic.
6: Nervosissimo Ivanovic, Federico, veramente ha iniziato questa serie, a differenza degli altri giocatori che abbiamo visto magari un po' nervosi precedentemente, però insomma ci sta in una serie così importante. Ivanovic ha iniziato,
5: direi, ha ragion veduta qua, però, perché hanno regalato un fallo a Trieste. Anche perché credo che sia il secondo o il terzo di Ivanovic. Chiudo il ragionamento, Francesco.
6: Sì. No, effettivamente, il secondo fallo di Ivanovic, però è il secondo fallo commesso praticamente nella stessa azione, per quanto la prima in attacco e adesso in difesa, che costa però 2 tiri liberi, perché appunto a 4 minuti e 10 secondi dal termine del primo tempo Brescia è in bonus. 3 falli invece ha commesso Trieste, quindi ne dovrà commettere altri 2 per mandare Brescia in lunetta.

0: Este 3:39 alla fine del primo tempo.
1: Ramsey arresto, tiro da tre punti, errore Candussi, rimbalzo, tocca ma non basta. Finora poco coinvolto Candussi, anche non proprio precisissimo ed efficace nelle volte in cui ha toccato palla. Rimane buono il lavoro fatto in difesa e in aiuto, però spesso Ndur, quando è marcato da lui, riceve con facilità, come in questo caso, li tira poi in testa dalla media, errore Barnell a rimbalzo, taglia fuori Ramsey, semplicemente più grosso Barnell e anche un po' più avvezzo alle lotte in quelle zone di parquet. Ramsey qua forse subisce anche mezza sbracciata da parte dell'avversario, per gli arbitri non sufficiente a chiamare fallo. Rientra Ross per Trieste, libera Bannon al tiro che però non guarda neanche il canestro, quindi Ross ritrova di nuovo la palla tra le mani, zingarata, palla per Ramsey, extra pass per Brown, finta, arresto, tiro da tre punti da parte di Markel Brown, altro canestro realizzato in maniera eccelsa da parte di Trieste con un'ottima giocata di Ross, ma molto bene anche a livello individuale proprio il tiro costruito da Brown con una finta eccezionale, ha mandato il bar all'avversario. Chi manda il bar all'avversario è Barnell, che qui in post contro Brown è semplicemente più veloce e più forte. Si gioca ora punto a punto, si rispondono colpo su colpo le due formazioni, più uno per Trieste, 48-47, parità da playoff, veramente molto godibile, molto fisica per Brescia, molto più tecnica per Trieste. Ora Bannon da tre punti, si prende la tripla e la realizza, battezzato dagli avversari. Questa sì che è una chiave tattica importante in questa serie, perché chiaramente un giocatore come Bina non può inseguire per tutta la metà campo difensiva il lungo avversario. Ora sappiamo che il buon Bannon è giocatore che non tira con grande costanza con queste percentuali da tre punti, ma rimane un giocatore non battezzabile in questo modo. Ora contro Della Valle, commette fallo, saranno due tiri liberi per Amedeo.
0: No, Trieste ha tre falli.
1: Ah, perdonami, pensavo avessero fischiato fallo.
0: A meno che non pensino che Della Valle stesse tirando, cosa che è sempre possibile, visto che Della Valle ogni volta che sente un contatto tenta comunque il tiro, ma insomma fa parte della scaltrezza del giocatore, ma credo che stesse veramente palleggiando, quindi credo non ci sia possibilità che siano concessi due tiri liberi. Rientra Yutov al posto di Candussi, adesso vediamo, infatti è rimessa laterale, esce anche Bannon, un po' di rotazioni, è entrato Toscano Henderson, realizza con un po' di fortuna stavolta un tiratore micidiale di tiri liberi, cioè il 19° punto di Amedeo Della Valle, qualcosa di veramente pazzesco. 51-48 per Trieste, realizza invece senza nessun problema il secondo tiro libero Della Valle, sicuramente top scorer dell'incontro, ma veramente un primo tempo mostruoso per il playmaker di Brescia, che però dall'altra parte mostra il rovescio della medaglia, cioè non riesce sul primo passo dei pari ruolo avversari, soprattutto se americani, in questo caso Colby Ross, a tenere il giocatore, il diretto avversario, che infatti va a depositare senza problemi a canestro. Chi invece incomincia a ingranare dall'altra parte è Miro Bilan, con la sua classica azione a colpi di sedere, sposta l'avversario, si avvicina a canestro, gancetto, due punti, 53-51 il punteggio. Yutov penetra in grandissima giocata di Yutov, che finta il tiro da tre punti, penetra, finta di nuovo il tiro dal pettine, invece va sotto mano con un arcobaleno la mette dentro, veramente un bellissimo canestro di Yutov. 55 i punti per Trieste, e manca ancora 44 secondi al termine. Trieste che fa di tutto per perdere palla, non ce la fa, grazie al cielo. Barnell devia il passaggio di Candussi a Toscano Henderson, che a quel punto sarebbe stato completamente libero al tiro. Adesso comunque, visto che l'ha messa fuori Barnell, grandissimo, adesso rivediamo sul monitor il canestro, tra l'altro di sinistro, di Yutov. Sarà comunque rimessa laterale per Trieste.
1: Una Trieste che offensivamente meglio di così penso non possa giocare. 55 punti in casa di Brescia nei primi due quarti. Toscano Henderson ancora a realizzare con una gran forzatura qui, forse non una scelta brillantissima il tiro, ma ha ragione chi segna, e quindi in questo caso ha ragione lui. Che ne dica la difesa di Brescia e anche il game plan di Cotelli, che evidentemente cerca di invitare Toscano Henderson a queste penetrazioni che spesso in stagione non hanno portato buon fine. +6, +5, +7, +5, +1, Nan tira in corsa.

0: si alza per Barnell che sbaglia il tiro, poi Trieste può correre in contropiede con Ramsey servito da Ross fino in fondo. Ramsey appoggia in rovesciata, 59 a 51. Occhio all'ultimo possesso, Cuono da metà campo, errore, Bilanari in balzo, non basta. Il miglior primo tempo, credo, da quando faccio la radio cronaca di una squadra di Trieste, finisce 59 a 51 per la formazione di coach Taccetti, che è avanti di 8 contro una Brescia che ne ha messi comunque oltre 50. Ma ha giocato una partita dove ha forse anche accettato il fatto che Brescia riuscirà a realizzare i suoi canestri tra Barnell, tra Della Valle, tra un bilan comunque ben limitato finora, ma in attacco con grande fluidità e soprattutto dando il giusto tempo a ognuno di prendersi le proprie responsabilità, oltre alle belle azioni corali costruite. Trieste ha viaggiato a quasi quota 120 a fine partita, siamo a 59 a metà, ora una dozzina di minuti per riprenderci da questo sogno e dopo ci sentiamo per un piccolo resoconto dei primi due quarti e il racconto ovviamente del terzo e del quarto quarto.
1: State ascoltando la radiocronaca minuto per minuto della Pallacanestro Trieste su Radio.0, la radio ufficiale, in collaborazione con
2: 360 FVG, la banca giovane.

0: banca che mette al primo posto l'impegno di rilevanza sociale, la cooperazione e il localismo. Banca 360, credito cooperativo FVG, totalmente FVG.
1: Il mercato sta cambiando. La digital transformation non è più un'opportunità, ma una necessità se la tua azienda vuole rimanere sul mercato. Ecco perché affidarsi ad un partner qualificato come IS Copy può aiutare la tua azienda a gestire al meglio tale processo. Sicurezza informatica, cloud, networking gestiti con un unico canone mensile. Per informazioni scrivi a info@iscopy.it oppure chiamaci allo 040 57 76 26. Trasforma oggi il tuo business per rimanere sul mercato ed avere successo domani. IS Copy, il tuo digital partner.
2: Alcune cose richiedono cura, una linea, un dettaglio, un'idea. Nasce Mazda CX-30 nuova versione Advantage, il crossover ibrido con tutto il piacere di guida Mazda. CX-30 Advantage, tua da 25.950 euro con permuta e finanziamento Mazda Advantage. Annuncio promozionale, info e condizioni su Mazda.it, salvo approvazione di Santander Consumer Bank.
3: Scoprila da Auto Più, in via Caboto 24, Trieste. Per maggiori informazioni, visita il sito autopiu.it.
4: Sei un imprenditore o un libero professionista? Affidati a Nesios Broker Assicurativo per soluzioni su misura. Grazie alla nostra esperienza ti offriamo consulenza personalizzata e un'assistenza impeccabile in caso di sinistri. Nesios, il partner ideale per proteggere il tuo business. Visita nesios.it e scopri di più.
5: Novità da Goretti Gomme. Meccanica, revisioni e da oggi anche autonoleggio a breve termine dalla Panda alla Maserati, con consegne e ritiro a domicilio su richiesta. E poi è arrivato il momento del cambio pneumatici. Informati subito. Goretti Gomme Meccanica, in Viale D'Annunzio 27. Per info gorettigomme.it o sui social Facebook e Instagram Goretti Gomme.

0: Rieccoci in diretta dalla Pallaleonessa A2A di Brescia. Un straordinario primo tempo della Pallacanestro Trieste ha visto i biancorossi vincere le due frazioni, il totale delle due frazioni di 8 punti, 59 a 51. Chiaramente, per parlare di vittoria dobbiamo attendere il finale di gara. Sono per rientrare in campo le due formazioni. Un flash, Francesco, cosa ti ha stupito di più in questi primi due quarti dei triestini?
1: Ma guarda, prima di tutto l'atteggiamento, che è un atteggiamento incredibilmente determinato da parte di Trieste, una Trieste che, a differenza di quanto aveva fatto ad esempio nell'ultima partita contro Cremona, è riuscita ad imparare dei propri errori, un inizio molto deficitario, diciamo così, in maniera eufemistica, sul lato difensivo, ha sistemato le cose, ha saputo anche sorprendere gli avversari giocando a lungo small ball, quindi correndo tantissimo, e sappiamo quanto Brescia soffra questo. Brescia che non ha saputo approfittare della superiorità fisica sotto canestro, con una partita semplicemente discreta da parte di un solitamente perfetto Bilan. Trieste riesce a tener botta anche sotto canestro, anche a rimbalzo, per cui sicuramente la cosa più sorprendente è l'approccio, perché bisogna dirlo, nessuno di noi si sarebbe atteso un approccio del genere a una partita così importante dopo l'ultima partita giocata in casa. Però oggettivamente quello che abbiamo visto, una grande risposta sia da Colbiross sia soprattutto da un Toscano Henderson messo sulla graticola nell'ultima parte del campionato. Insomma, veramente un primo tempo da sogno, un secondo tempo che inizia come era iniziato il primo, invece da incubo, con gioco a due fra Bilan e Dimitri Rivers, che trova il secondo totalmente libero di andare a depositare a canestro il 53esimo punto per i suoi, 53 per Brescia, 59 per Trieste. Tiro da tre punti, errore per Markel Brown. Non inizia benissimo questo secondo tempo, a te la parola.
0: Con Ivanovic che attacca in esitazione il raddoppio di Trieste, palla per Bilan, tiro in appoggio al tabellone, fischio arbitrale, fallo di Candussi ai danni di Miro Bilan. Da rivedere, perché il posizionamento di Candussi non sembrava così scorretto. Devo vedere cosa ha fatto con le mani,
1: sì,
0: con il braccio sinistro, si è appoggiato sulla spalla sinistra dell'avversario. Candussi un po' lento qui nel leggere il movimento di Bilan. Bilan in lunetta, per lui un inizio difficoltoso, 2 su 7 dal campo nel primo tempo, 6 rimbalzi però oltre i 5 punti realizzati, diventano 6 punti con questo tiro libero, anche un assist con cui è esordito in questo quarto. Sbaglia il secondo tiro libero e per la terza volta credo in stagione Trieste, su un errore al tiro libero degli avversari, litiga sul pallone tra compagni di squadra e fa uscire la palla regalando possesso agli avversari. Qua Bannon e Ramsey, i due incriminati di non essersi messi d'accordo su chi dovesse raccogliere il pallone, quindi più 5 per Trieste, palla in mano a Brescia. Bilan contro Bannon, scarico nelle mani di Ivanovic, attacca, scarica anche lui a sua volta per Ndur, che sta mettendo su un piccolo clinic dalla media distanza tra il secondo quarto e l'inizio di questo terzo. Meno 3 Brescia, parziale di 5-0. Ramsey, marcato da Rivers, non trova spazio per batterlo dal palleggio, allora trova Ross in punta, dal centro cerca di battere l'avversario, ci riesce, poi finta, scarico nelle mani di Ramsey, buona difesa di Brescia, forza Trieste. Candussi non riesce a far sulla sfera sul rimbalzo lungo, allora Rivers uno contro Ramsey, decide di rallentare e di servire Bilan, arrivato a rimorchio per assisterlo. Quindi di nuovo Ivanovic marcato da Ross, pocket pass per Bilan, extra pass per Ndur, che ancora una volta dalla media, piedi a terra, non sbaglia, 7-0 di parziale. Brescia rientrata con grande organizzazione in campo la formazione bresciana, l'opposto di Trieste che aveva fatto di questa virtù il mattoncino numero uno su cui costruire il super primo tempo. Ora si sta affidando molto a iniziative personali, vediamo se Ross riesce a mandarla a buon fine. Batte della valle dal palleggio, poi scarica in maniera precisa per Bannon, fischio arbitrale, infrazione di passi da parte di Bannon. Peccato perché Ross aveva costruito proprio bene il pallone per il compagno, anche in un groviglio di mani è riuscito a passare la sfera verso il numero 33 australiano. Continua a rimanere a secco l'attacco di Trieste in questo primo doppio giro di lancetta. però Brescia ha anche messo su una difesa più organizzata, almeno così sembra di vedere all'inizio di questo quarto, molto organizzato, e l'attacco con Hondur che però sbaglia incredibilmente il tiro da sotto, poi arriva il fallo su Candussi, si agganciano i due, poi vanno subito a chiarirsi, gli arbitri fermano qualsiasi potenziale parapiglia, secondo me un po' anche arrabbiato con se stesso Hondur per l'errore da sotto. Almeno il quarto tiro che sbaglia Brescia da quella zona, sì. Questo forse è più incredibile di tutti perché era completamente solo. Per Brescia sicuramente buonissima notizia anche che non sia stato della Valle a realizzare nessuno dei punti che sono arrivati in questi primi 2 minuti e 20. Trieste ha un disperato bisogno quantomeno di riattaccare la spina, poi magari la frequenza non sarà quella del primo tempo, ma l'importante è non rimanere con l'elettrocardiogramma piatto, perché finora così è stato. Prova Ross a suonare la carica, penetra, sbaglia il tiro, rimbalzo però di Bannan che come sempre nelle cose piccole e preziose è leader, poi Ross da 3 punti, eccola la scossa, un errore ma non il secondo, pesante anche questa tripla perché rimette 2 possessi di distanza tra 6 avversari. Poi qualche parola nei confronti dell'avversario, non della Valle, che è colui che ha subito la tripla in faccia da parte di Ross. Ross che sta rispondendo veramente una partita lucida, ma senza snaturare la sua tendenza a dare lui il suo ritmo non solo alle sue penetrazioni ma anche al gioco dei compagni. 11 punti, 4 assist per lui. Bilan consegna a Ivanovic, classico blocco orizzontale per liberare la penetrazione del compagno. Toscano Henderson appena entrato sul parquet al posto di Ramsey recupera subito palla coadiuvato proprio da Ross, che poi subisce il fallo su azione di tiro, anzi no, su azione di palleggio da parte di Rivers. Questa è la soluzione scelta da coach Taccetti. Vorrei un tuo commento, Francesco. Fuori Ramsey dopo un paio di possessi difensivi non brillanti ma soprattutto 0 coinvolgimento in attacco, dentro Toscano Henderson.
1: Assolutamente, anche perché il primo tempo di Toscano Henderson lascia ben sperare per l'atteggiamento proprio di Toscano Henderson, che quando sente odore di grande evento è questo, e per cui correttissima la scelta di Taccetti. Tira da 3 intanto un po' forzato, bisogna dire, Candussi, c'era ancora tanto tempo e sbaglia, rimbalzo è per Brescia già dall'altra parte con Della Valle che tira, sbaglia incredibilmente da 3 punti, anche lui un po' affrettato questo tiro. Dall'altra parte, brutto fallo molto molto fisico di Bilan su Markel Brown, che adesso protesta, vorrebbe l'upgrade. Questo è un fallo molto molto doloroso. Bilan ha fatto sentire il suo fisico, non so se l'ha fatto apposta o se ha semplicemente...
0: Beh, questo sì, è antisportivo tutta la vita.
1: Non vanno nemmeno a vederlo, è incredibile come si possa non pensare di fischiare antisportivo. Sono andati a vederlo, è incredibile come non sia fischiato, sia stato fischiato immediatamente antisportivo. Bilan si è completamente disinteressato del pallone, Markel Brown lo aveva battuto in 1 contro 1, era già oltre il giocatore croato che ha abbassato il corpo, lo ha colpito con il braccio e con il corpo gettando a terra in maniera piuttosto violenta Markel Brown. Non so cosa debbano ancora pensare gli arbitri, se questo non è antisportivo c'è da pensare a malafede.
0: Sì, zero possibilità di trovare il pallone, condotta violenta, anche il movimento del braccio è sicuramente più del necessario. Vediamo la decisione, fallo
1: niente,
0: normale,
1: fallo normale. È incredibile. Amici ascoltatori, questa cosa è incredibile,
0: no, sì,
1: è incredibile. Allora, cioè, non abbiamo capito veramente niente della regola dell'antisportivo, ma se non è antisportivo questo, allora cancelliamo i manuali e riscriviamo un regolamento, perché questa cosa non è ammissibile, è veramente un qualcosa che io non riesco ad accettare.
0: Ross da Brown in punta al numero 22, marcato da Della Valle, vediamo come reagisce a questa non fischiata corretta degli arbitri. Scarico interno per Bannan che non guarda il canestro, trova poi Candussi, azione intricata di Trieste, Ross virata, palla persa, qui una delle varie rossate che hanno portato a qualche palla persa di troppo in stagione, poi stoppate irregolari di Toscano Henderson che fa goaltending sul tiro in avvicinamento di Della Valle. Occhio a questo momento, può essere una sliding door importante nella serata, questo mancato antisportivo assegnato a Bilan. Ci torno solo per un secondo perché non vorrei che poi andassimo a recriminare su questo intervento non proprio regolare, mentre Bannan esce zoppicante dal parquet, ma se quasi sempre in tutte le partite abbiamo cercato, ma ci metto io in primis, di giustificare le scelte arbitrali. Qui veramente siamo al limite dell'assurdo nel non assegnare per quel tipo di movimento il fallo antisportivo a Bilan. Poi magari qualche arbitro ci darà maggiori delucidazioni fuori onda. Torniamo in cronaca. Più 2 Trieste, palle in mano a Ross, attacca il numero 4, finta, scarico Toscano Henderson, marcato setto da Rivers, dovrà inventare lui, non trova spazi e quindi Ross da metà campo prende, spara, sbaglia, Candussi a rimbalzo, anzi Yutov segna in appoggio, anzi no, era Candussi, perdonatemi, hanno anche il taglio di capelli ormai molto simile i due, però quel che conta è che sono arrivati 2 punti per Trieste, il 60-64 dei Giuliani con 5:45 sul cronometro. Il play montenegrino Ivanovic di Brescia a Trova della Valle è marcato come sempre molto stretto, anche lontano dalla linea dei 3 punti. Fuori. Palla per Rivers che pesta linea da 3 del campo. Ora sì che la partita si fa del playoff vero, del playoff non solo di talento e realizzazioni. Calate vistosamente le percentuali al tiro da parte di entrambe le squadre. Si arrivava da un 59-51 in 20 minuti. Nel corso di 5 minuti per Brescia sono arrivati 9 punti, per Trieste appena 5. Però comunque vantaggio di 2 possessi per Trieste. Ross attacca con la sinistra, trova Toscano Henderson sempre agli 8 metri, trova poi la traccia per Yutov, bel tiro di Yutov, sbagliato il tocco di Candussi a rimbalzo nelle mani di Bilan, regala una nuova chance di transizione per Brescia. Della Valle cerca di far ubriacare gli avversari, poi raddoppiato, trova Ivanovic, si libera Andur sempre nella sua zona preferita, 4 metri dal canestro, tiro cadendo all'indietro dalla media, vero e proprio maestro in questa soluzione il numero 9, che dicevamo non ha vissuto una stagione brillantissima sui ritmi di quella passata, ma rimane un leader di questa formazione. Candussi da 3, nel frattempo sbaglia il tiro, dura rimbalzo, tocca, occhio che Brescia ha l'occasione per anche sorpassare Trieste. Vedremo anche cosa deciderà di fare coach Taccetti in caso di realizzazione di Brescia. C'è il gioco a 2 tra Della Valle e Bilan, la penetrazione Della Valle, il tiro in corsa e il canestro realizzato con grande personalità ma anche con grande precisione in una situazione di campo in cui è molto complicato appoggiarsi al tabellone. Qui però Della Valle ha dato ancora una volta sfoggio della sua enorme capacità realizzativa e del suo ottimo tocco. Candussi riceve da Toscano Henderson, extra pass per Yutov che rinuncia al tiro, allora palla per Brown, tiro in corsa, good to great applicato da parte di Trieste, rinunciato a 2 tiri per permettere poi una penetrazione a Brown, fallo in azione di tiro. Questa è la decisione degli arbitri, nonostante le proteste di Indur, saranno tiri liberi per Brown che si aveva iniziato il movimento di tiro. 64-64 è un altro tipo di partita, sì, molto meno diciamo bella da vedere in termini di realizzazione, giocate spettacolari ma molto molto intensa, non che non sia stata nei primi 20 minuti Francesco, però è proprio quel tipo di playoff, certo, di quando la palla inizia a pesare perché ci si avvicina progressivamente alla sirena finale.
1: Certo, non solo, è una partita che si è fatta anche molto dura dal punto di vista fisico, come è ovvio che sia nei playoff, si è alzata tantissimo la pressione sui due lati del campo, realizza il primo tiro libero Markel Brown e quindi ci sono anche tanti falli, adesso gli arbitri devono essere bravi, non come nell'azione precedente, quella che abbiamo descritto di Miro Bilan, ma insomma devono essere bravi a tenere i nervi saldi, a fischiare quello che c'è da fischiare perché si rischia veramente di deragliare. Sta ancora zoppicando un po' intanto a bordo campo, peccato, stava per intercettare il pallone Markel Brown, quello di Ivanovic invece si va a spegnere sul nel fondo della retina, fallo in attacco invece di Markel Brown che va a spingere Ivanovic che ovviamente si lancia schiena a terra, fallo comunque direi che c'era. Markel Brown ha appoggiato il gomito, era in avanzamento, quindi ha gettato a terra l'avversario. Al di là poi di quanto grave fosse il contatto, ciò che è grave è che è già il terzo fallo per Markel Brown.
0: Per Bilan la palla nelle mani di Della Valle, attacca il numero 8, uno contro uno con Candussi che ha cambiato in difesa, alza la parabola Della Valle, errore al tiro, rimbalzo Undur, tocca nelle mani di Yutov, occhio che Della Valle ha sbagliato 2 tiri in fila e già questa è una notizia. Toscano da 3 punti ovviamente intendo, Toscano Henderson, finta di consegnato, è rientrato Ramsey, palla per Candussi in angolo, pesante ma sbagliata, quella che è una soluzione che ricordiamo molto piacevolmente di Francesco da quell'angolo, l'angolo destro, poi commette anche il fallo che chiude una, diciamo così, una serie di azioni non proprio brillantissime da parte di Candossi, che però era anche in campo da 6 minuti e mezzo, forse un po' di fosforo si è andato a perdere in questo lasso di tempo. 3:19 sul cronometro per Trieste, rientra Bannan, quindi nulla di grave per l'uscita precedente dal parquet. Con lui in campo Yutov, Ramsey, Toscano Anderson e Ruzier. Vediamo se Ramsey riesce anche a prendersi un po' la squadra sulle spalle dopo che è stato, con un cambio punitivo, fatto uscire dal campo a inizio terzo quarto. Kuono sbaglia il tiro da 3 punti in angolo, rimbalzo di Bannan, c'è Ruzier che trova Toscano Anderson, palla per Bannan da sinistra verso il centro, Ruzier per JTA, finta extra pass per Ramsey, mette palla a terra, traccia interna per Toscano Anderson, molto intricata anche questa azione di Trieste che non libera il tiro nessuno se non Yuto fa fine azione, bel tiro ma sbagliato, alla fine si era rivelata un'azione veramente fruttuosa in potenzialità quella di Trieste, perché ha liberato il miglior tiratore sul parquet nel suo spot preferito, l'angolo sinistro, ma errore e palla a Brescia, sempre 6-6-6-6, perfetta parità alla palla Leonessa. Brescia con l'asse più classica che non si può, ovvero Bilan della Valle, libera Ivanovic al tiro e arriva il primo possesso da almeno una 15ina di minuti di gioco per Brescia vincente, che va avanti appunto di 3 punti e forse con un pelo di ritardo. Arriva il time out di coach Taccetti con avanti la Germania. Tutto comunque ancora in carreggiata per i triestini che hanno calato nelle percentuali. Rimaniamo in diretta, Francesco, guardiamo un attimo le statistiche.
1: Sì, 12 punti per Toscano Anderson, 7 per Gerald Yutov, 9 per Josh Bannan, 9 anche per Jamias Ramsey, 11 per Colby Ross, 2 per Francesco Candossi e 16 per Markel Brown, che adesso è seduto per, perché ha 3 falli, quindi troppo importante la guardia di Taccetti per rischiarla in questo terzo quarto. Tra l'altro 6 su 6 ai tiri liberi, 2 su 2 da 2 per Markel Brown, il 50% da 3, 2 su 4, veramente un'ottima partita, anche 4 assist, 3 palle recuperate, per cui direi partita da 20 di valutazione per Markel Brown, veramente una penalizzazione per Trieste non averlo in campo. Bisogna dire che come temevamo, Federico, la partita è virata un po' dal punto di vista mentale su quel mancato evidente fallo antisportivo non fischiato a Bilan. Da quel momento in poi ha preso molta con molto coraggio Brescia, ha preso come se fosse uno scampato pericolo, e Trieste si è un po' seduta dal punto di vista mentale. Questo spiega il 18-7 in questo secondo inizio di secondo tempo. Adesso Trieste perde palla nuovamente per uno improvvido passaggio lob di Bannan sotto canestro a un marcatissimo Yutov, palla persa e nuovo attacco per Brescia, che è molto fortunata nel recuperarla, stoppata clamorosa di Yutov sul tiro da 3, credo di Bilan, esatto, lo ha stoppato. Del resto Bilan non è senz'altro un fulmine di guerra.
0: Di Nan il 55.
1: Sì, di Nan. Comunque sì, stoppata nettissima. La
0: forse
1: palla
0: un po' pollo anche qua,
1: sì,
0: il tiratore.
1: Sì, esatto, molto lento anche nell'esecuzione. Sembrava, per questo pensavamo fosse Bilan, esatto, veramente molto lento nell'esecuzione. Però il pallone è finito nelle mani di Taccetti, quindi rimette in campo il pallone proprio Nan, che invece ovviamente una sì, due no. Tira da 3 punti e realizza, 71-66, attenzione a contenere l'emorragia adesso, sono 6 punti di vantaggio per Brescia, la palla è dall'altra parte per Toscano Anderson,
0: che va da Yutov in post, tira dalla media e segna. Se non riesce a realizzare da 3 punti, 0 su 7 nel quarto, la formazione triestina ci prova almeno da 2. per questo possesso arriva il canestro di Jero Dutov, quello del meno 4, 72 a 68. Bilan marcato stretto da Bannan, mette il braccio, Bannan colpisce palla, ma non solo, quindi fischio arbitrale, non è bonus per Brescia, o meglio lo sarà dalla prossima azione. In precedenza gran canestro di Nanna, diciamo che ci sono modi e modi, sì, per reagire a una stoppata subita. L'orgoglio solitamente porta a reagire con un tiro affrettato, in questo caso si è affrettato ma realizzato. Ma torniamo alla cronaca, cambia come sempre su tutto Trieste da quando c'è Taccetti in capo alla guida tecnica. Questo porta Jutov a ricevere in post, scusatemi, Bilan a ricevere in post contro Jutov, con Bilan, scusate, con Bannan che marcava della Valle. Vantaggio fisico, fallo di Jutov sulla ricezione di Bilan, saranno comunque due tiri liberi se non abbiamo visto male per la formazione bresciana in virtù del bonus a disposizione. Posizione 72 a 68 il punteggio, 1 minuto e 08 alla fine di un terzo quarto chiaramente a tinte bianco-blu, ma comunque in una partita ancora apertissima. Bilan sbaglia il tiro libero, continua a litigare con i ferri della Pallaleonessa, il croato che ora si incarica anche della seconda conclusione. Ovviamente il pallone trova il ferro ma anche il fondo della retina. 73 a 68, 5 di vantaggio per Brescia. Entra Mobio dalla panca per Miro Bilan. Ora ovviamente inizia a essere importante anche la gestione di ogni minuto, mezzo minuto di riposo, e fa lo stesso ovviamente anche coach Taccetti, con De Angeli pronto a fare il suo ingresso sul parquet. Vediamo chi esce per Lodovico De Angeli. Esce Bannan, abbassa quindi il quintetto non appena viene tolto il centro avversario anche Trieste. Una Trieste che deve trovare in Jamaius Ramsey l'uomo che dà la scossa realizzativa. Non so quanti punti siamo con Ramsey, 9 per la precisione, troppi pochi anche i volumi di tiri che si è preso Ramsey questa sera, certo osservato speciale ma anche meno protagonista del solito. Jutov da 3 si mette in proprio e con una giocata extra lusso stoppa, ferma la striscia negativa di soluzioni da tre punti mancate da Trieste. Si torna a meno 3. Certo, diciamo, deve aggrapparsi a Ramsey se non riesce a trovare soluzioni alternative. L'importante è che Trieste segni, ovviamente. Ma ora occhio alla difesa di Jutov su Barnell. Movimento vecchia scuola di Barnell, ingancio cielo a ostacolare l'avversario, c'è Jutov, ma non basta. Pallone che trova il fondo della retina dopo essersi arrampicato sul doppio ferro della curva, anzi del canestro sotto la curva ospiti, quella comunque grimita di tifosi triestini. Toscano Henderson inventa lui dal palleggio, penetra, tira in avvicinamento a Ruzzolone, il pallone entra per il meno 3. Ora si gioca tanto ISO contro ISO. Nan 3 secondi, 2 secondi per la fine del quarto di Brescia, appoggia il tabellone, sbaglia, finisce qui il quarto, limite i danni, lo fa anche piuttosto bene nel finale di quarto Trieste, meno 3, 75 a 72. Molto più fisica la gara, nelle seconde linee hanno avuto modo di prendersi anche del spazio, dello spazio negli ultimi 3 minuti e mezzo. Brescia ha reagito meglio con i giocatori in uscita dalla panca rispetto a quanto aveva fatto nel primo tempo. Trieste invece è calata di rendimento sotto questo punto di vista con gli uomini in uscita dalla panca, anche perché li ha coinvolti forse un po' prima, ma sono comunque Toscano Henderson e Jero Dutov gli uomini che hanno diminuito lo svantaggio di Trieste e che credo anche potrebbero iniziare il quarto quarto. Linea alla regia, mini spot.
2: Concessionaria Ford Auto più SPA, via Caboto 24 a Trieste.
0: Diamo un occhio alle statistiche, Francesco, cosa ci raccontano in merito a quanto è cambiato tra il secondo e il terzo quarto di Trieste e Brescia?
1: Intanto i rimbalzi vedono Brescia prendere un po' il sopravvento dopo il sostanziale pareggio del primo tempo. Sono 24 per Brescia, di cui 9 in attacco, 19 per Trieste, non un abisso, ma insomma diciamo che pesano piuttosto in maniera piuttosto evidente i 9 rimbalzi in attacco che si sono trasformati quasi sempre in doppie chance per la squadra bresciana. Da sottolineare l'ottima partita di Toscano Henderson, che ha un referto veramente intonso, 4 su 4 da 2, 2 su 2 da 3, 4 rimbalzi e una palla recuperata, insomma per soltanto 18 di valutazione, 14 punti in 16 minuti per lui, insomma anche tanta personalità, ha fatto girare la squadra ai giusti giri, devo dire veramente un fattore questa sera Toscano Henderson, un fattore soprattutto nei momenti in cui Trieste in assenza dei lunghi è riuscita a correre, a giocare small ball, lo può fare ovviamente soltanto quando Miro Bilan è costretto ovviamente a rifiatare, a prendere qualche minuto di riposo. In quel momento Trieste può abbassare il quintetto, a correre, e questa versione di Trieste questa sera, sia nel primo tempo sia in questa fase finale del secondo tempo, è quella che oggettivamente ha portato più fatturato. Incomincia il quarto quarto della gara 1 di questi playoff, la palla nelle mani di Jamyus Ramsey, battezzato giustamente, lasciato totalmente libero. Il rimbalzo però è per Yutov, che la raccoglie, visto che non la voleva nessuno, la palla rotolava a terra. La raccolta, la tirata dall'altezza della lunetta, sono due punti per Jarod Yutov, 75 a 74 il punteggio. Ricomincia l'azione di Brescia.
0: Partitore di Yutov sicuramente tra i migliori di Trieste, forse il più lucido in generale, dopo un primo tempo dove comunque Markel Brown era il migliore per valutazione e per punti, si è un po' innervosito, inasprito anche per quel fallo antisportivo mancato a Bilan. Yutov che è perfetto da due punti, 5 su 5, qualche errore sì da tre punti, ma 13 per lui, segnali importanti di risposta da parte di Yutov, che soprattutto dall'arrivo di Bannan si era fatto vedere meno sorridente, oltre che meno efficace. Ora Barnell deraglia due volte contro Toscano Henderson, in mezzo all'area si lotta per il pallone, fischio arbitrale, infrazione di 24 secondi a parte di Brescia, gran difesa della second unit di Trieste, che come spesso accade è quella con l'impronta più chiara in termini difensivi, giocatori in grado anche di giostrare tra tre ruoli, mi viene a pensare a De Angeli, Toscano Henderson e Yutov a tal proposito, ma una Trieste che ora ha anche qualcosa del quintetto base, ovvero Jamyus Ramsey, accena la difesa a tutto campo Brescia, come già era accaduto lo scorso anno nella serie playoff. Occhio anche a chi ne ha di più di benzina da qua alla fine. Trieste che ha una panchina più lunga di Brescia, ne ha sfruttata molto bene nel primo tempo. Ora Toscano Henderson crolla a terra dopo il raddoppio da parte di Barnell, qua semplice lettura ottimale della difesa di Brescia, che appena non ha visto Toscano Henderson penetrare con la mano destra ha saputo chiudersi in aria, anche perché Toscano Henderson il 90% delle volte che penetra in quel modo vira poi verso il centro. Barnell puntuale ha raccolto poi il pallone che è rimasto nelle mani di Toscano Henderson, ma la palla a due ha dato il possesso a Brescia, quindi palla persa da parte dei triestini. Poi sì, diciamo che siamo ai playoff, quindi oltre alla palla c'era anche tanto braccia, ma da parte di entrambe le squadre. 7-5-7-4, partita vera in questa gara 1, ed è già una buona notizia per gli spettatori neutrali, ma forse anche per chi aveva aspettative non proprio rose sulla serie di Trieste. Qua Ruzier crolla, fa crollare meglio Barnell a terra. Qua faccio molta fatica a immaginarmi un giocatore, un uomo del peso di Jason Barnell crollare a terra per un contatto nemmeno così rimarcato e neanche arrivato così tanto in rincorsa da parte di Ruzier, ma sono giochi del mestiere, sappiamo spesso e volentieri che il tuffarsi aiuti un po' a illudere gli arbitri del fallo. Lo diciamo quando a farlo è Markel Brown, per fare un esempio dei triestini, lo facciamo anche quando capita agli avversari. Torniamo in cronaca, rimessa nelle mani di Ivanovic, marcato da Bannan, li tira in faccia Ivanovic, errore, buona difesa del numero 33 che comunque si è rivelata una gran pescata in questa off season, perché ha dato grande possibilità a Trieste di variare il modo di essere, di giocare in attacco così come in difesa. Qua c'è un fischio arbitrale, credo alla fine fallo di Brescia su Bannan, ma anche se nella parte finale del possesso era stato Bannan a spingere Ivanovic. Sì, confermo, palla a Trieste. Toscano Henderson si era avventurato in un passaggio a tutto campo per Bannan, piuttosto complicato, salvato con le unghie da parte dell'australiano. Ora è proprio JTA a raccogliere la rimessa di Ruzier, a chiamare il blocco proprio dell'australiano. Bella palla questa volta di Toscano Henderson per Bannan, che con Euro step, anzi un Australian step direi per la lentezza con cui è intercorso il primo e il secondo passo, trova comunque il fondo della retina. Giocatore ad altri tempi, giocatore non bellissimo da vedere, ma di un'utilità e anche di un'efficacia spaventosa, e Trieste ritorna avanti 76-75. Riceve in post Bilan spinto, forse qua non è necessario, no, che arrivino questi tipi di interventi su Bilan dal momento che l'hai raddoppiato. Fare questa spinta, il terzo fallo se non sbaglio di Trieste nel quarto, può essere deleterio, soprattutto in ottica degli ultimi minuti. Certo, toglie un po' di ritmo agli avversari, ma qua ha raddoppiato bene. Trieste ha deciso di commettere fallo con una spinta di un Ramsey che direi non proprio sul pezzo, ma occhio che è in grado di accendersi in un secondo da buon microonde qual è Jamyus Ramsey. Bilan in post con Bannan, eccolo il raddoppio di Ramsey che però viene eluso da Bannan, da Bilan, scarico per Ivanovic che però tira la seconda mattonata consecutiva del quarto. Rimbalzo di Trieste, avanti di uno, Toscano Henderson attacca, scarica per Iuto, finta, palla a terra, extra pass per Ruzier che trova in post Bannan. Molto bene Trieste anche nel rinunciare a tiri per cercare di far muovere la difesa avversaria, così stancarla. Bannan da tre in fiducia, sbaglia, rimbalzo di Ivanovic, qui forse ha tirato il peggiore, anzi tiriamo via forse il peggiore giocatore che dal punto di vista balistico in campo dai triestini. Ivanovic predica un po' di calma e si affida, come spesso credo vedremo da qua alla fine, a Dylan in post, apertura di nuovo per Ivanovic, quindi Barnell contro Bannan, ancora regge il confronto Bannan, Barnell rischia di buttarla via, poi la riraccoglie, trova Andur che a sua volta cerca e trova Rivers, tripla sbagliata, altra infrazione, 24 secondi, che difesa di Trieste e devo dirlo, che brutti attacchi di Brescia.
1: Sì, brutti attacchi di Brescia però causati veramente da una ottima difesa di Trieste che arriva dopo, penso, la peggior prestazione difensiva del campionato contro Cremona. È veramente sorprendente come stia difendendo Trieste, inanellando il secondo recupero palla per infrazione di 24 secondi degli avversari. Brescia non riesce a trovare il bandolo della matassa, non riesce a trovare tiri comodi. Questo ovviamente vorrà dire poco quando a decidere la partita dovranno essere giocatori come Barnell, che sappiamo essere l'uomo degli ultimi 5 minuti, però effettivamente tener botta in questa maniera a 6 minuti e 50 dalla fine sul più uno per Trieste è qualcosa che non ci saremmo mai aspettati.
0: Brown in punta, legge il blocco di Bannan, poi internamente da Ruzier, recitazione difficoltosa per Michele, quindi passaggio in emergenza da Ramsey che dovrà forzare la tripla, tiro che non trova neanche il ferro. Qui buona difesa di Brescia nella parte finale dell'azione, ma gran peccato per la ricezione mancata da parte di Ruzier sotto canestro. Qua ancora buon guizzo difensivo dei triestini che si erano fatti battere sulla linea di penetrazione della Valle, ma poi con un rientro salvifico hanno deviato il pallone da dietro e della Valle rimetterà con i compagni il pallone da fondo campo per l'errore precedente, anche se forse il pallone era stato direzionato un po' troppo veementemente verso Ruzier. Michele esce dal campo, rientra col Biros, occhio ora a Trieste che si ripresenta sostanzialmente con il quintetto base e con Iuto fa il posto di Candussi, quello che verosimilmente è il quintetto indicato per i finali di partita. Si iscrive alla gara in questo finale Demeter Rivers, occhio ai suoi tiri dall'angolo da tre punti, qui lo realizza, riporta più due ai suoi. Ross, blocco di Bannan, trova con la mano sinistra lo spazio per la tripla, la sbaglia, forse un po' affrettata quella conclusione di Colby che ha cercato di rimettersi subito in ritmo dopo qualche minuto in panca. Ivanovic sguscia via la marcatura proprio di Ross, palla per Ndur che continua a martellare dalla media, penso sia il settimo canestro che realizza da quella zona Maurice Ndur, e a 12 penso che vada a 14 con questo, torna a più 4, anzi no, è a 12, quindi ne ha realizzati 6 tutti dalla media, tra l'altro il giocatore maglia numero 9 di Cotelli, più 4 Brescia, palla in mano a Trieste, tripla di Iuto. Off. Rimane lì Trieste, ancora trascinata dal proprio numero 9. Si rispondono i due giocatori che condividono lo stesso numero di maglia. Soluzione più pesante quella di Yutov. E quindi 79-80 per Brescia. Bilan penetra contro due, tiro in corsa, brutto ma efficace. Con il nuovo più 3 di Brescia, Trieste cerca di chiamare, predicare un po' calma, cosa che forse con un Bilan non proprio velocissimo nel tornare in difesa dopo un tiro realizzato da sotto può non essere la soluzione migliore, ma in ogni caso buono a sfruttare, anzi bravo a sfruttare questa lentezza di piedi di Bilan Markel Brown, che non appena vede il cambio difensivo di Brescia attacca con la mano destra sgusciando la marcatura del lungo croato e appoggiando al reverse il meno 1. 4:58 alla fine, bellissima gara alla palla leonessa. Ivanovic sul blocco di Endur libera Bilan alla tripla, occhio che anche quest'anno qualche tripla realizzata, per fortuna la sbaglia, e allora Rossi in contropiede questa volta sì, fa correre Trieste, va proprio da Bannan che rischia l'infrazione di passi, poi trova una traccia interna per Ross che si ritrova solo sotto canestro, arriva il fallo di Della Valle, aveva avuto Ross l'occasione di fare 2 più 1, ha cercato di appoggiare in reverse non con la mano mancina, ma buono lo stesso per Trieste, due tiri liberi che potrebbero dire anche più 1. In generale ottimo, ottimo coinvolgimento di Bannan in attacco, anche se qui almeno in presa diretta sembra esserci stato nette frazioni di passi da parte dell'australiano. Brown e soci comunque veramente molto concentrati, non una cosa banale dopo una gara che ha vissuto diverse fasi, quella di dominio Brescia nella prima parte di gara, poi l'allungo di Trieste, rientro di Brescia, Brescia che aveva preso anche il più 6, ora Trieste impatta quota 82 con un tiro libero in attesa di essere scoccato da Colby Ross, ha realizzato il primo il playmaker americano. 4 minuti e 41, ribadisco, secondo tiro libero di Ross sbagliato, si rimane in situazione di pareggio 82 a 82. Ivanovic, dopo il rimbalzo di Bilan, supera metà campo, chiama il movimento di Della Valle, lui e Brown, i due giocatori, le due guardie destinate a marcarsi l'una contro l'altro. Ora gioco rotto per Brescia, deve inventare con Della Valle, arresto, scarico nelle mani di Rivers che dovrà forzare la tripla, la sbaglia completamente, a rimbalzo corona in 4, si riparte con Trieste 3 contro 4, Ramsey penso che abbia avuto la peggio perché gli è crollato Bilan addosso, poi Brown penetra contro 2, sbaglia, soluzione poco lucida da parte di Brown, Della Valle solo da 3 punti, sbaglia la tripla, incredibilmente gran regalo da parte di Della Valle a Trieste, poi Ramsey fa correre Brown, deviazione da parte di un giocatore di Brescia forse sul passaggio di Ramsey, no, palla persa di Trieste.
1: Ramsey veramente non so come puoi, dopo aver recuperato pallone così importante, fare un passaggio del genere sulla linea laterale. Praticamente il compagno era sì partito in contropiede, ma era con i piedi sulla linea laterale, era Markel Brown. Ramsey aveva tutto lo spazio per superare metà campo in palleggio, Brescia stava tornando indietro, ha cercato di servire Markel Brown che era fuori dal campo, e quindi palla persa per Trieste sull'82 pari, mancano 3 minuti e 48 secondi al termine della partita.
0: Ivanovic in angolo, Dandur attacca, raddoppiato, la perde, gran guizzo difensivo di Ross qui, bravo a mettere le mani in mezzo, poi Magata per liberarsi l'avversario, conquista il fallo degli avversari, indemoniato Ross questa sera, lo vedo molto bene anche dal punto di vista fisico, è molto pimpante, poi oneri e onori di avere Ross in squadra, chiaramente qualche tiro libero sbagliato, qualche palla persa, qualche possesso gestito non proprio benissimo, ma comunque un playmaker presente, lui che tra l'altro è stato tra i giocatori che erano stati oggetto di rotazione nella gara dello scorso anno, nella serie dello scorso anno. Vedremo come andrà quest'oggi. Crolla a terra Brown e conquista due tiri liberi per il fallo di Indur, se non ho visto male in diretta, di spallata da parte del numero 9. Vediamo però se si tratta fallo anche di Della Valle eventualmente, che stava seguendo Brown mentre si smarcava. Comunque senza Ramsey in campo questa squadra sembra girare un po' meglio, anche forse c'è meno ansia di doverlo coinvolgere a tutti i costi, si cerca i giocatori nella soluzione di campo a loro più congeniale, con confermo fallo d'Indur su Brown in lunetta, andrà appunto il co-capitano di Trieste, ma c'è un timeout da parte di Brescia, anzi no, c'è un instant replay in corso da parte degli arbitri, credo per vedere il cronometro o per valutare il fallo su Brown, se si tratta di un potenziale fallo antisportivo, anche se dubito.
1: Diciamo che Indur ha forse avanzato allargato il piede sinistro mentre passava Brown, uno sgambetto, insomma, se non era fallo antisportivo quello precedente, non sì, può sì, essere sì, antisportivo questo, ovviamente, perché ovviamente Indur ha allargato la gamba per impedire il passaggio semplice di Markel Brown, gli ha fatto di fatto uno sgambetto, Markel Brown è andato a terra, è chiaramente un fallo in cui Indur si è disinteressato della palla, ma l'abbiamo detto prima, Federico, noi di questa regola probabilmente ci capiamo veramente veramente molto poco. Ciò che importa invece è il primo tiro libero andato a segno da Markel Brown, ed è importante perché dopo un tempo e mezzo riporta Trieste in vantaggio 83 a 82 punteggio, quando mancano 3 minuti 31 secondi al termine della partita, parte e si appoggia all'interno della retina anche il secondo tiro libero di Markel Brown da 20 punti, silente in fase realizzativa ma molto costante nell'arco dei 40 minuti, 26 minuti in campo per lui. Trieste in vantaggio di 2 punti, palla in attacco per a medio della Valle.
0: attacca il numero 8, blocco di Bilan, gioco a 2, liberato in angolo Ivanovic che si prende la conclusione da lontano, errore, palla che rimbalza sul tabellone prima di uscire, palla in mano a Trieste con 2 punti di vantaggio, 3 minuti e 12 da giocare, una partita che si è messa su dei binari che forse nessuno si immaginava di calcare a questo punto del match, una partita che con merito Trieste ha tenuto viva e che ora deve cercare di condurre ancora con un vantaggio che sia il minimo indispensabile o più di questi 2 punti poco cambia. Toscano Henderson marcato da Rivers, blocco accennato da Candussi, poi Ross riceve ancora il movimento a liberare Colby che penetra, alza la parabola e segna in entrata scucchiaiando sopra Miro Bilan, giocata da leader, da campione, da MVP di Colby Ross. Timeout Brescia più 4 Trieste, 3 minuti alla fine, linea alla regia, ultimo mini spot, poi noi fino in fondo con Brescia Trieste.
3: Gioca in sicurezza, affidati a Nesios broker assicurativo, visita nesios.it.
0: Rientriamo, sì, ma
1: sono 5 giocatori in doppia cifra per Trieste, a testimonianza della grande partita corale che sta disputando la squadra. 13 assist, molto ben distribuiti, ovviamente l'assist man, come lo è stato anche per il resto della stagione, e Colby Ross con 4. Ma per tornare ai punti realizzati, 14 per Toscano Henderson che si è un po' fermato in questo secondo tempo dal punto di vista realizzativo, ma è comunque molto molto presente soprattutto in fase difensiva. 14 anche per Colby Ross, 16 per uno straordinario Gerard Diutov, 2 per Francesco Candussi che non ha segnato in questo secondo tempo, 20 per Markel Brown e 11 per Josh Bennan.
0: Una Trieste che ora vedremo anche con chi si rischiererà, perché è entrato Candussi dopo un bel po' di minuti in cui era assente dal parquet. Chiaramente ci saranno anche momenti in cui si cambieranno giocatori tra attacchi e difese, tanto che le interruzioni saranno continue e multiple. Ora guardiamo anche la situazione falli, perché entrambe le squadre chiaramente sono vicine al bonus, anzi la Germania lo è già, quindi Trieste ogni fallo che subisce guadagna dei tiri liberi, Trieste può invece spendere ancora uno di fallo. Ricomincia la gara, 2:39 da giocare, Della Valle marcato da Toscano Henderson, blocco di Bilan, cambia come sempre Trieste, Bannan contro Della Valle, si smarca Rivers, la palla prova dall'altro lato per Ivanovic che attacca Brown, arresto, scarico verso nessuno, la palla è di Trieste, gran recupero dei Giuliani, ma soprattutto gran difesa di posizione, di voglia e gran confusione.

0: caldo dopo il canestro d'azione precedente. Attacca, tiro della media, buttandosi all'indietro, palla che rimbalza sul ferro prima di uscire, poi Bannan a rimbalzo tocca Ondur. Ondur mostra con movimento evidente il tocco dell'avversario, commette fallo Bannan, sarà rimessa dal fondo per Brescia, non potrà più regalare falli agli avversari, o meglio se lo farà regalerà anche i liberi con questi. Qua veramente sfortunato Ross,
1: sfortuna sì.
0: Poi è sicuramente una scelta di tiro non brillantissima, ma era caldo, giustissimo che la palla rimanga nelle sue mani, non c'era più che altro nessun triestino a rimbalzo se non Bannan in lontananza. Ritorniamo però al possesso di Brescia, fallo in attacco di Barnell, di astuzia qui il movimento dei triestini in difesa, qua allargato un po' troppo la gamba Barnell, Cotelli con un sorriso amaro stretto tra i denti guarda verso il tavolo, qui vabbè è Brown dall'altro lato del campo come sempre, rende evidente ogni minimo contatto, è successo la stessa cosa nell'altro verso in attacco per Trieste con una palla persa in azione di inizio quarto. Ross servito da Brown, blocco di Bannan, Ross attacca uno contro uno, ancora tiro dalla media, segnato, va più 6 Trieste, ancora Colby Ross che è un vero e proprio rebus irrisolvibile per la squadra di Brescia. Della Valle da 3 prende, spara, sbaglia, stoppata considerate irregolare da parte di Toscano Henderson.
1: No, più che altro io credo che abbiano, più che la stoppata irregolare, credo che abbiano dato fallo a Toscano Henderson sul tiro da 3D della Valle. Toscano Henderson che sorride, adesso vedremo il replay. Ma insomma, come sempre, Della Valle accentua il contatto subito. Il replay non è risolutivo perché c'erano un po' di giocatori davanti, quindi onestamente non possiamo affermare che non ci fosse contatto. Certamente la reazione di Toscano Henderson era molto sorpresa, ma cioè, come ovvio che sia, un minuto e mezzo della fine della partita, peccato perché sul più 6 si poteva. Insomma, beh, che c'era un tiro di Della Valle che segna i primi due tiri liberi e quindi probabilmente avrebbe trovato il fondo della retina comunque, però potenzialmente poteva essere un'azione difensiva probabilmente fra le più importanti della partita. Realizza senza problemi tutti e tre i tiri liberi, dimezzando lo svantaggio della sua squadra a medio Della Valle, 88-85, 85-88 per la precisione del punteggio. Mancano un minuto e 20 secondi al termine della partita.
0: Ross, chiaramente il go to guy di Trieste in questo momento, libera in angolo Brown, non si prende il tiro anche perché riceve un po' fuori ritmo, poi dal palleggio batte Ivanovic, appoggia il tabellone, non riesce a fermare più l'attacco di Trieste, la difesa di Brescia, più 5 minuti alla fine. Della Valle tira da metà campo, fischio arbitrale, fallo su Barnell, e qua Trieste deve iniziare anche a essere un po' attenta a non concedere questi tiri liberi facili agli avversari, anche perché per Bannan si tratta del quinto fallo. Vediamo cos'è accaduto. Vabbè, leggera spinta, vabbè.
1: Ma diciamo che Barnell si è gettato al suolo, veramente quinto fallo di Bannan, ma insomma manca un minuto alla fine, a meno di supplementari direi che influisce poco questa uscita nell'economia dell'incontro. Barnell realizza con un po' di fortuna il primo tiro libero,
0: vediamo anche chi marcherà chi in virtù dell'uscita di Bannan dal parquet, perché è stato lui il vero ago della bilancia, diciamo. È entrato Candussi, quindi cambia notevolmente la fisionomia della difesa di Trieste, segna entrambi i tiri liberi Barnell, quindi più 3 Trieste. Palla in mano a Colby Ross, 56 secondi alla fine di una gara 1 incredibilmente equilibrata. Ross marcato da Barnell, attacca ancora una volta verso il cuore dell'area, poi trova Yutov, fa rimorchio, la tripla di Yutov è sbagliata, rimbalzo, arriva Barnell e quindi possesso anche per il pareggio per Brescia. 40 secondi alla fine, 19 per il possesso di Brescia. Toscano Henderson a marcare Della Valle, arresto, tiro da tre punti di Della Valle, errore, rimbalzo per Della Valle che libera Ivanovic per la tripla realizzata del 90-90. Qua ingenua Trieste, rimbalza a concedere il pallone a Della Valle che si era reso conto di aver sbagliato completamente il tiro, si è catapultato a rimbalzo in maniera fulminea, poi ha liberato Ivanovic che completamente solo ha trovato la tripla del pareggio. Gran peccato sia per il tiro sbagliato di Yutov in precedenza che per questa difesa, perché Della Valle aveva proprio sbagliato mira ma si è reso conto immediatamente dell'errore. Qua un pelo anche di fortuna perché la palla è proprio caduta in mano, però la fortuna bisogna andare a cercarsela e sicuramente sì, Della Valle qui è andata a cercarla.
1: Sì, fortuna ma anche

0: Demerito dei triestini che erano in due sotto canestro, si guardavano Yutov e Toscano Anderson, vai tu, vado io, non è andato nessuno dei due, Della Valle era già sul pallone, aveva già visto nell'angolo Ivanovic che era peraltro totalmente, completamente libero. Adesso c'è l'attacco probabilmente più importante della stagione per Trieste, che non potrà in ogni caso tenere la palla fino al termine, mancano una trentina di secondi alla fine, per cui sì, 26 secondi alla fine, vediamo se sceglierà di andare con l'ultimo tiro quando mancheranno veramente pochi secondi, e probabilmente questa ovviamente per non lasciare più possibilità di tiri comodi a Brescia. Adesso c'è poco da dire.
1: Comunque è impressionante pensare che la squadra con il miglior marcatore dell'intero campionato vada a giocare il possesso decisivo di gara 1 dei playoff in trasferta senza quel giocatore in campo, e non per problemi di falli. Rimessa dal fondo per Trieste, Toscano Anderson da Brown e palla per Ross. Discrepanza di 6 secondi tra il cronometro dei 24 e quello di fine frazione. Trieste in situazione di parità con Ross a servire Brown, 13 secondi per il tiro di Trieste, post cercato per Jared Yutov, tutte e due le squadre sono in bonus chiaramente, raddoppio di Brescia su Yutov che serve il taglio di Ross che da sotto appoggia il tabellone, il canestro del più due, ancora una volta Colby Ross, ma ancora una volta su un'azione costruita bene, coadiuvata da altri giocatori, dall'asse Brown-Yutov, e ancora una volta con la partecipazione involontaria di una difesa di Brescia inadeguata, Ivanovic si perde completamente Ross, bravissimo a tagliare, ma questo è uno schema perché Yutov aspettava quello, super taglio alle spalle dell'avversario, sì, appoggio al tabellone e gran costruzione del possesso, sì, da parte di coach Tacetti.
0: Pennellata di Tacetti in questo ultimo time out, grande pazienza di Trieste che è andata a realizzare praticamente con Ross totalmente libero sotto canestro, sotto mano, quando mancavano 5 secondi abbondanti al termine dell'azione, quindi perfetto timing, il giocatore è sfuggito grazie al blocco in punta del lungo al diretto avversario Ivanovic, aveva quei 2 metri di vantaggio che gli hanno permesso di ricevere il pallone di Yutov e andare indisturbato a realizzare veramente un bellissimo schema, questo disegnato da Tacetti per l'azione più importante della partita. Adesso ovviamente Brescia inizierà da l'attacco, adesso vediamo, ovviamente magari ci sorprenderà Cotelli, però è chiaro che sì, non che cambi tantissimo perché tanto sono sempre 11 secondi, ma si risparmia quei 3-4 secondi, sì, che servono per attraversare la metà campo con Di Ross seduto, adesso c'è bisogno di difensori.
1: Vediamo cosa costruirà Brescia, occhio ovviamente anche alla situazione falli, 11 secondi, 4 decimi, 92-90 per Trieste, palle in mano a Brescia, De Angeli a marcare Della Valle, entrato solo per questo possesso De Angeli praticamente in questo quarto, attacca Candussi, tra fine fondo, sbaglia, rimbalzo di Candussi, palla nelle mani di Toscano Anderson che supera metà campo, mezzo secondo alla fine, Trieste più due con 2 tiri liberi da scoccare verso la metà campo offensiva di Brescia, con il canestro sotto la curva di Brescia, ma siamo a mezzo secondo da un'impresa ragazzi, perché signori e signori, ovviamente perché Trieste sta per strappare il fattore campo a Brescia in gara 1. Occhio ovviamente ai tiri liberi di Toscano Anderson, avrà modo di chiamare time out se sbaglierà, se segnerà il secondo Brescia, perché dovrebbe averne ancora uno a disposizione se non li ha bruciati tutti. Vediamo cosa accade, però rimaniamo in cronaca, parte la prima conclusione sbagliata, quindi 2 di vantaggio per Trieste, mezzo secondo alla fine della partita.
0: Sarebbe da sbagliarlo questo,
1: sì, esatto,
0: ovviamente,
1: perché no? Non
0: magari
1: c'è
0: prendendo
1: tempo.
0: Il ferro non...
1: Vediamo cosa ha fatto Toscano Anderson, parte la seconda conclusione sbagliata, finisce qui, Trieste batte 92-90 la Germania Brescia e strappa già in gara 1 il fattore campo alla formazione lombarda, e tra 2 giorni avrà l'occasione di andare anche 2-0 nella serie, ma quel che più conta, indipendentemente da quello che andrà a succedere lunedì, è che Trieste potrà avere la possibilità di chiudere in casa la serie, perché giocherà gara 3 e gara 4 con già una vittoria alle spalle, una super prestazione da due facce diverse, una scoppiettante, incredibilmente brillante nel primo tempo, una di tigna, di fuoco nel secondo, un quarto dove Colby Ross ha vestito i panni del supereroe, ma coadiuvato alla grande da degli ottimi Robin, ha firmato una vittoria incredibile. Francesco, ne parliamo tra poco, però ti vedo sollevato e rilassato, perché diciamolo così, ce lo meritavamo dopo tutto quello che è successo in questi mesi, in queste settimane. Quasi mi commuovo in questo momento, però penso che sia un bellissimo momento per la piazza triestina e per chi c'è sempre stato. Linea alla regia, tra poco.
2: Radio Punto Zero, la radio ufficiale, vi ha presentato la radiocronaca minuto per minuto della Pallacanestro Trieste, in collaborazione con
3: 360 FVG, la banca di

0: mette al primo posto l'impegno di rilevanza sociale, la cooperazione e il localismo. Banca 360, credito cooperativo FVG, totalmente FVG.
1: Il mercato sta cambiando. La digital transformation non è più un'opportunità, ma una necessità se la tua azienda vuole rimanere sul mercato. Ecco perché affidarsi ad un partner qualificato come IS Copy può aiutare la tua azienda a gestire al meglio tale processo. Sicurezza informatica, cloud, networking gestiti con un unico canone mensile. Per informazioni scrivi a info@iscopy.it oppure chiamaci allo 040 57 76 26. Trasforma oggi il tuo business per rimanere sul mercato ed avere successo domani. IS Copy, il tuo digital partner.
2: Una sola auto con due anime da vivere. Eomoda 5 Super Hybrid. Il primo modello full hybrid di Eomoda. 224 cavalli di pura potenza e fino a 19 km con un litro. Tecnologia, design, piacere di guida e un'avventura unica. Eomoda 5 Super Hybrid. One car, two vibes.
3: Scoprila da Auto Più in via Caboto 24, Trieste. Per maggiori informazioni visita il sito autopiu.it.
4: Novità da Goretti Gomme. Meccanica, revisioni e da oggi anche autonoleggio a breve termine dalla Panda alla Maserati, con consegne e ritiro a domicilio su richiesta. E poi è arrivato il momento del cambio pneumatici. Informati subito. Goretti Gomme Meccanica, in Viale D'Annunzio 27. Per info gorettigomme.it o sui social Facebook e Instagram Goretti Gomme.
5: Mamma mia che serata in un mare, un vortice di notizie che parlano solo di allontanamenti, poi al massimo di riavvicinamenti, di incertezza sul futuro, di incertezza non neanche sul futuro troppo lontano, parliamo di dopodomani in termini cestistici. L'abbiamo detto, l'importante è cercare di ricongiungersi a quella che è la base, la radice di questa passione, ed è la partita giocata, il parquet, il basket. E oggi Trieste, giocando una super partita, anzi quei 12 ragazzi più lo staff, più gli eroi che sono andati fuori in trasferta, più tutti voi che avete tifato, più anche in piccola parte noi addetti ai lavori, abbiamo fatto qualcosa di grandissimo supportando questi ragazzi che hanno fatto una vera e propria impresa, perché hanno strappato il fattore campo in gara 1, l'hai detto tu Francesco a inizio partita, è una gara in cui la squadra che guida, che gioca in casa, ha più pressione perché sa che la gara 2 non può assolutamente sbagliarla e che comunque potrebbe non bastare. Ora ovviamente Brescia rimane la squadra favorita a vincere questa serie, anche nella scorsa stagione avevamo vinto una delle prime due gare, in quel caso la seconda, però quest'anno giocheremo in tutte e due le due gare in casa, e Trieste soprattutto ha dimostrato di vincere una partita sotto diversi punti di vista, giocandola a chi segna di più, giocandola a chi timia di più e giocandola anche dal punto di vista tattico, perché oggi Taccetti ha dato anche la dimostrazione di indurre gli avversari a dover fare delle scelte complicate. Per una squadra abituata a giocare a 6, a 7 uomini a massima rotazione nei momenti decisivi, togliere il miglior giocatore che hai in rosa, Miro Bilan, perché non può stare in campo, perché la squadra avversaria ti costringe a toglierlo, perché non si riesce a stare dietro a lungo avversario, è già un capolavoro tattico di per sé. Cotelli correrà di pari, ma è una serata da incorniciare sotto diversi punti di vista.
6: Sì, assolutamente, quindi è giusto partire dalla panchina, è giusto partire da Taccetti, dalla panchina in generale, perché è vero che Brescia continua a essere la favorita di questa serie, è vero che ha un quintetto base che è preso singolarmente, è più completo in tutti i ruoli e presi singolarmente i giocatori probabilmente sono anche più talentuosi, più performanti, però bisogna anche dire che Trieste è molto più lunga, nel senso che per tornare al discorso della panchina, Trieste non ha certamente sofferto con le rotazioni questa sera, anzi chi è entrato dalla panchina ha cambiato completamente questa partita. Ovviamente uno straordinario Gerard Yutov, tornato l'Iceman che eravamo abituati ad ammirare l'anno scorso e la cui riconferma abbiamo accolto come probabilmente la miglior conquista della passata stagione, e però che aveva grandemente deluso durante questa stagione. Aggiungiamoci un Toscano Henderson finalmente giudizioso, intelligente, al di là poi delle statistiche statistica, al di là di un tabellino che rimane immacolato, senza errori, con 12 punti, è il giocatore che ha veramente dato coraggio, ha dato sicurezza alla squadra, soprattutto nel momento in cui le cose, come era ampiamente prevedibile, hanno incominciato a girare. La partita è diventata una vera partita da playoff, molto meno tecnica, molto meno performante dal punto di vista delle percentuali, molto più fisica, molto più cattiva, molto più spigolosa, molto più giocata sull'aspetto tattico più che di talento puro e di realizzazioni, più difensiva, meno offensiva. Questo non toglie che entrambe le squadre siano arrivate entrambe a sfiorare quota 100, insomma si sono fermate poco sopra i 90 punti, quindi comunque difese ottime, ma ovviamente anche ottimi attacchi. E qui volevo arrivare, un'altra chiave di questa partita, Federico, nella partita in cui ci si poteva aspettare grande sofferenza sotto canestro, lo spauracchio Bilan è chiaro che ha messo a ferro e fuoco le difese in tutta Italia contro chiunque, è stato sempre uno fra i giocatori decisivi, quindi ci si poteva aspettare di soffrire tantissimo sotto canestro. Trieste ha giocato tantissimi minuti senza centri, con anche Bilan in campo, ha scommesso nel battezzare un Bilan che questa sera, almeno nel primo tempo, si è marcato praticamente da solo. Nel secondo tempo ha perso qualche pallone, ha preso qualche scelta non particolarmente brillante, quindi comunque sicuramente non una fra le migliori partite di Bilan. Questo non toglie che Trieste abbia comunque provato a correre tantissimo e a organizzare dei possessi molto ben pensati, molto pazienti, trovando sempre un tiro non forzato, sempre trovando il giocatore messo nelle migliori condizioni per andare a concludere. E questo si traduce nel 73.9% al tiro, credo che sia un record in questa stagione, ma credo nelle ultime stagioni per Trieste, che chiude con 17 su 23 al tiro da due punti. È qualcosa che veramente è difficilmente ripetibile, soprattutto contro una squadra che non ti lascia penetrare, che è fortissima con Barnell, con Ndur, insomma sotto canestro oggettivamente difficilissimo penetrare. Trieste invece è riuscita anche a trovare i giochi giusti nel momento giusto, è uno su tutti il gioco più importante della partita, quello in uscita dal time out. Tacetti ha disegnato questo schema in cui Colby Ross doveva uscire da un blocco in punta fatto dal lungo, ma verso la fine dell'azione, quindi con grande sangue freddo e con grande senso del tempo, del cronometro in testa. La squadra ha eseguito nella maniera perfetta. Jaro Dutov ha pescato a memoria la penetrazione di uno straordinario Colby Ross, bisogna dire. Prima ho parlato di Toscano Henderson e di Jaro Dutov, bisogna aggiungere anche la regia di Colby Ross, che nei 18 minuti in campo, quindi nemmeno tantissimi, eppure quando è stato in campo non ha nemmeno giocato sempre da playmaker, perché a rotazione lo hanno fatto, beh, a parte ovviamente Michele Rozier, ma anche Toscano Henderson e sporadicamente Markel Brown. Hanno condiviso le responsabilità questi giocatori, insomma hanno eseguito il piano partita come meglio non si poteva. Chiudo dicendo che finalmente Trieste ha trovato il modo di cambiare il piano partita in corso d'opera, perché aveva cominciato malissimo in difesa, ha sistemato le cose in difesa, ha trovato difficoltà al tiro da tre punti nel primo quarto, ha cominciato a trovare soluzioni da due, ha finito di giocare benissimo in attacco con i 59 punti segnati nel primo tempo, insomma parlano da soli, 59 punti in 20 minuti, ma ha saputo tener botta anche nella bagarre e anche quando Brescia in mezzo a un frastuono incredibile, e grazie ai suoi assi, soprattutto a Ivanovic è in parte ad Amedeo Della Valle, che nel secondo tempo non ha certamente mantenuto le percentuali del primo tempo, ma in ogni caso rimane il go-to man designato. In quei momenti Trieste ha comunque mantenuto il sangue freddo, non ha perso la fiducia, è riuscita a ricucire immediatamente lo svantaggio, ha bloccato immediatamente l'emorragia. Sono addirittura due le azioni consecutive in cui ha indotto l'avversario a commettere infrazione di 24 secondi, e non si vede tantissime volte, soprattutto per una difesa come quella triestina, recuperare due palloni consecutivi perché gli avversari commettono infrazione di 24 secondi, e appena dopo poche azioni una terza azione è finita con la palla sul fondo quando mancava un minuto, un secondo al termine dell'azione. Quella sarebbe stata un'altra palla recuperata per infrazione di 24 secondi, quindi una Trieste perfetta in difesa, ai limiti della perfezione in attacco, grandissima tenuta mentale, scongiurato, lo dicevamo come approccio nel primo quarto, finito anch'esso in vantaggio, dicevamo è importante iniziare bene per scrollarsi di dosso tutti i fantasmi che derivano dalle voci e dal bailam con cui questa squadra è arrivata a Brescia. Probabilmente è servito quello, non lo sappiamo. Sicuramente questo non è stato un fattore in gara 1, questo lo possiamo dire con assoluta certezza, perché la squadra ha giocato leggera, concentrata, priva di influenze esterne, ha eseguito in maniera perfetta il piano partita, i piani partita, per cui direi che insomma bisogna dare atto a Taccetti che gli anni passati al fianco di Cotelli come assistenti a Brescia stavolta hanno premiato il head coach triestino, che deve aver intuito e anticipato le soluzioni che avrebbe adottato il suo omologo.
5: Direi che i segnali sono anche positivi guardando a gara 2, chiaramente ci saranno accorgimenti da parte di Cotelli, l'abbiamo detto. Trieste ha giocato una partita abbastanza replicabile, soprattutto guardando le percentuali del tiro da tre punti, ha tirato col 29%, nulla di straordinario, sotto media stagionale, ha tirato in maniera eccezionale da due punti, quello sì, credo sarà molto complicato da replicare, 77%, una Trieste che però ha avuto anche la bravura nella figura di Taccetti e del suo staff di rinunciare a Ramsey, un giocatore che però in alcuni momenti di questa serie potrà essere invece il salvatore della patria da certi punti di vista, anche perché è forse l'unica cosa su cui non può lavorare più di così Brescia per gara 2. Chiaro è che gara 2 sarà già una partita in cui Trieste dovrà essere brava, dato che affronterà una squadra che farà di tutto per vincere, certo, la partita, di non farsi sovrastare da questo, perché non vogliamo mettere mani avanti, ma è facile immaginarsi una Brescia non impaurita ma determinata. Trieste, già avendo una vittoria, non deve incorrere nell'errore di dire ah vabbè, tanto arrivo comunque a gara 3 con una vittoria in tasca, perché perdo una partita di 20-30 punti in una serie può poi ribaltare l'inerzia a livello mentale e psicologico di una Brescia che a quel punto arriverebbe a Trieste con l'idea di dire faccio lo scalpo, me ne vado via con due vittorie qui. Quindi c'è tanto da fare in casa Brescia, un po' meno da fare probabilmente in casa Trieste, ma i segnali, ribadisco, sono dei segnali che non raccontano solo di una serata eccezionale, che lo è, ma anche di una serata che ha dato delle dimostrazioni e anche degli esempi di punti su cui ripartire da gara 2 per cercare di avere una prestazione.
6: Sì, aggiungo un'altra cosa, Federico, che potrebbe essere una chiave importante di lettura per gara 2, e cioè che Brescia abbia ruotato praticamente 6 giocatori con minutaggi importanti. Possiamo togliere Cuono e Nan, che hanno giocato meno di 10 minuti, abbondantemente meno di 10 minuti. Trieste ha ruotato con 9 giocatori distribuendo minutaggi, e quindi prima di tutto è una squadra costruita e abituata a impegni ravvicinati grazie alla prima parte di stagione in cui si è dovuta dividere anche con la Champions League. Brescia non è abituata a questo, e aggiungiamoci che dopo 2 giorni gli stessi 6 giocatori, sì determinati, sì pericolosissimi, sì super esperti, ma anche con un'età non certo giovanissima, potrebbe non essere un fattore positivo per Brescia, diciamo così. Chiudo anche il mio ragionamento su gara 3. Amici ascoltatori, capisco le, e in parte condivido la posizione di profonda amarezza che sta pervadendo la tifoseria per tutto ciò che sta accadendo. Io dico però, questi ragazzi si sono dimostrati straordinari, hanno dimostrato, e attenzione, sono loro a rischiare di perdere il lavoro, sono loro a rischiare di doversi trasferire senza volerlo fare. A quanto pare anche, insomma, questa ipotesi potrebbe essere scongiurata in extremis, quindi non è nemmeno detto che ciò debba accadere, però se questi giocatori danno questo esempio, io non vedo motivi per non seguire questo esempio. Per cui io lo dico, ascoltatemi, ovviamente tutti sono liberi di fare ciò che vogliono, però un mezzo passo indietro da parte del tifo organizzato e un sostegno sonoro per rendere il Palla Trieste, magari potrebbe essere una delle ultime volte in questa stagione, speriamo di no e speriamo che non lo sia in generale, per le stagioni a venire, un fortino inespugnabile, beh, direi che 6.000 spettatori giovedì prossimo il Palla Trieste se li meriterebbe.
5: Chiudiamo guardando al volo il tabellini, Francesco, io dico quelli di Brescia rapidamente: Bilan 9 punti, 3 su 8 e 9 rimbalzi, Della Valle 26 punti, Dur 12 punti, Barnell 10 punti e 4 rimbalzi, Ivanovic 10 punti, Rivers 11 punti, Cuno 5 punti e anche Jaden Nan 5 punti.
6: Sì, per quanto riguarda Trieste 12 per Toscano Henderson, 11 per Colby Ross. Lodovico De Angeli non ha segnato, l'unico giocatore entrato in campo a non essere andato a segno. 7 punti per Jutov, straordinaria la sua prestazione, 2 su 2 da 2, 1 su 3 da 3, però quel 1 è stato preso e realizzato in un momento fondamentale della partita, ha anche piazzato 2 assist, insomma direi partita. È una palla recuperata anche per Jutov, Ruzier non è andato a segno come il capitano. Francesco Candussi 2 punti, 16 punti per Markel Brown, 9 a testa per Bennan e per Jemias Ramsey. Come detto, il minutaggio è molto distribuito, non c'è nessun giocatore oltre i 22 minuti. Markel Brown è rimasto in campo 22 minuti, tutti gli altri sono sotto i 20, per cui a rimarcare quello che dicevo prima, grande distribuzione delle rotazioni, quindi giocatori triestini non dico che arriveranno freschi, perché è stata una partita massacrante anche per loro, ma certamente meno provati di quelli di Brescia.
5: Direi che abbiamo detto tutto, anche se forse questa è una di quelle notti in cui non c'è mai un momento giusto in cui chiudere un discorso, in cui continueremo a parlare per ore, ma lo faremo magari di fronte a una birra o in altre sedie. Vi lasciamo anche a voi tempo per i vostri pensieri e le vostre riflessioni, e soprattutto per i vostri festeggiamenti, perché dopo tante fatiche ce li siamo meritati. Tanto ci risentiamo tra meno di 48 ore, si giocherà alle 8 a Brescia, sempre al Pallanuessa, noi ci saremo come sempre, mi raccomando, seguiamo da vicino e sosteniamo i ragazzi, perché è stato fatto qualcosa di storico quest'oggi vincendo una gara 1 in trasferta. Da parte Federico Bolle
6: e Francesco Freni,
5: l'augurio di una buona serata e la linea alla regia.

0: Hotel Warm Baderhof. Ritrovare benessere e vitalità all'Hotel Warm Baderhof, l'albergo a 5 stelle a Warmbad, in Carinzia. Fare il bagno nelle benefiche acque termali, circondate dal verde rassicurante del parco. Farsi massaggiare da operatori esperti, giocare a tennis o esplorare la natura rigogliosa a piedi o in bicicletta. Deliziare il palato con specialità autentiche e farsi viziare con torte cremosissime nell'elegante pasticceria. Vi aspettiamo all'Hotel Warm Baderhof, a soli 15 minuti dal confine italiano di Tarvisio. www.warmbaderhof.com.
1: State ascoltando Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.

0: So if you're ready, we gon' see your body, your hands. Hook them up, I said your hands. Hook them up, if you got that shit, light it up. And while you're up, everybody go.
1: Signori, questa era numero uno di Central Selection, la nuovissima Paradisco, Kane Rina, Mr. V e WN. Vi ricordo gli appuntamenti prima di chiudere. Central Selection ogni sabato alle ore 14 e alle ore 22, la domenica alle ore 20 e lunedì nel doppio appuntamento alle ore 15 e alle ore 22, sempre qui su

fare l'amore così facile, credo. Amare una persona fragile, meno. Linda è cresciuta con un cuore che non batta tempo. E quando era piccola sognava di aggiustarsi dentro. Diceva di essere diversa, cercava le farfalle e le appoggiata alla finestra. Vedeva i suoi compagni che correvano in cortile. E lei che non poteva si sedeva e ci pensava bene a cosa dire. E se ogni tanto le chiedevo come mai non giochi, diceva siediti qui a fianco ed indicava su. In quella nuvola ci vedo solo un cuore vero, perché a volte si dimentica e non batte più. Così cercando di salvarla, a 16

vedevo come mai non esci. Diceva siediti qui a fianco ed indicava su. Io in quella nuvola ci vedo solo un cuore vero. Adesso dimmi in quell'accanto cosa vedi tu. Ma chi ha sofferto non dimentica, può solo condividerlo se incrocia un'altra strada. Per la ragazza più bella del mondo con il cuore di latta, sappi che io ci sarò comunque vada. E no.

l'amore è così facile, credo. Amare una persona fragile, meno. Linda è cresciuta con un cuore che non batte a tempo, ma adesso dentro la sua pancia batte un cuore in più.

Vuoi sentire meglio? Vuoi sentire meglio? Oggi puoi con i nuovi occhiali acustici Nuance. Vivi la tua vita sentendo bene con il nuovo dispositivo acustico invisibile. Da Ottica Journal Photo in Piazza della Borsa 8 a Trieste, adesso con il 30% di sconto!

personal. Con una mano pronti per spararti, con l'altra pronti a salvarti. Mamma non riesce ad addormentarsi. Anche stasera fai

cucina, ey. Lo sé que non è Barilla, ey. Lo sé che non è Barella, ey. Sai che fumo solo erba, ey. Sai che bevo solo Evian, ey.